Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Danunder. De Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono sculms cun fracass e ramur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bu Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

0: Ti has det che sai
1: in no che
0: che au fosse
1: au in bi
0: io sai busti jaisen
1: dreck un quai
0: io sai busti

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia. Sciglora stezzan mesaveia.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nus, nus stein en harmonia, quei temps che

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Mo impari al cominciamento del campionato mondiale da Balapè, la Svizzera sta a contentar con un inedin contro il Qatar. Ed il Grigione legge una nuova regenza di un nuovo Parlamento, er sempre un federale e comunale dati plire decisioni. Qua in Dussels Temes, Ozzalassis, al microfono Urs Müller. BNG. Per la Svizzera al campionato mondiale da Balapè Beach comincia a tenor già visch. En la prima geo de gruppa è la Mojuga Pari in Adin contro il Qatar. Brel Embola amena la Svizzera nella 17 minuta in avvantaggio tras in penalti. En la 94 minuta il Qatar però pudì equalizzare.
3: Alla fine resta grande frustrazione per gli svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompata. La Svizzera ha avuto un schliet giug, anzi, tutte le statistiche sciogliono in sesso per l'equipe di Murat Yakin. Dentro l'altro, la Svizzera si tau 26-7 in gol, a Sibiars con mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se un freite von il gol, a Munkau, dil tutto faccio. Alla fine, datten il Svizzers luon o demeon il giug. Quella da vos action veni il Qatar num nada mai indegualizza ed a scia gudinia i un prim punct insomma ad in campionati mundial da Balapai. Niginer in faccia pon in zfa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, moti il gol dil Qatar eis ele staus senza chance. Pils Svizzers valios de desser critics isus codis e fa meir els proxims dus diugs de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, quel che quenta è la finale il risultat. Andreas Vialant, redaktion de Sport.
2: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia gudignà contra il Haiti con in a nulla. A Losanna ed a Neuchâtel Lenier millis persunas idas in via ed an pretendi meglieres mesires da prevenzione ed da protezione contra femicidis e violenza contra donnes. A Losanna an tenor la polizia 9 persunas demonstra. A Neuchâtel an tenor las organizaturas millis persunas idas in via. In Svizzera e Franzosa hanno le organizzazioni della Ciauma delle Donne organizzato le demonstrazioni questo già in di Plibaut per poter partecipare oggi alla demonstrazione a Ginevra contro l'inscontro Supreme G7. Quel comincia da Maun sur confin a Devion. Il sovrano svizzero decide oggi all'urna davanti l'iniziativa Nadine Svizzera de 10 milioni e davanti il referendum contro le smidate del servizio civile. Nel Grigione stanno intanto le elezioni della regenza del Parlamento e nel Center.
4: Per il Zentot Chunsitz e la Regenza stata 9 candidate a candidate a disposizione. 4 de quels ein già in uffici a volen restare. Interessant veni il combat pil Chunaval sitz, quel mi del Grigiun tradizionalmein ad ina puspe calur. Actualmein eisel en meuns dil Center che vuol defender il sitz cun aite Zanetti. Concurrenza survegnella da Valerie Favre-Accola della Partida Populare, da Nora Saraz-Cazin dils Vert Liberals, da Maurizio Michael dils Liberal Democrats, a da Reto Bot che è senza partida. Tensiuns dati ete las elezions dil Cussel Gron, leo candideschen en tot ciuncien ciuncont duas personas, a scibiaras sco o mai, a quei per en tot cienaveg mandats. Elezions dati es in nivel comunal, duas vischneuncas droven in niev president in a nova presidenta, a soi murezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi de la vischneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses vischneuncas davart credits, planizacions localas a completeschen dur suprastonzes. Selina Kistel, redaktion Quera.
2: E per finire anche il Balapè regionale, Sventer Plirzons sto qui a 97 da radia la seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione uscita in il penultimo piazza della tabella. Con la relegazione nella seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiuns in questo livello. Da Sper qui a 97 in cui Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluen Lyon. Domat che deva in la seconda liga regionale vinde intanto relega in la terza liga. En quella ier da in una vittoria due sterades per il club Grischuns, Schlenjon abatti Gams gisch con 8-0, Tron Rabeus per contra pers contra Melz con 3-4 ed il CB Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
1: La meteo.
2: Oggi si è sulla Lief, il Sventer mesdì si forma in 5 nivels di cumulus in la montagna. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengri Nota e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai in stades les novitats.
5: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

RTL. Musica non-stop. Con Sempre Welts. Hits. E scovridas.

0: RTL Impuls.
1: Las vacanzas stattan avon esch. Forse fossi tuttina ple prudent de visitar spert la media. Mo spert controllar l'aua. Fos tup esser in Spagna a stuaisse modrgè cu miedis a medicaments per spagnol. O de sbails du essens gem prender. Peter ciao a fac. Vasser venu in termin a net. Ju se li de la giufna alla recepzion a mossa senza plaids come es eils direcziun toaletta. Ella confirmesce e senza plaids. Perfect. Quai co vodja ciunsch a spert. La media odia da pintiams bagagiau intorno la praxis. Mo anco, eri un tocca noz bege bie. In quer cec. Aha. Ie, in a porta pel cop in planiu. A sper el tron, vit le praet, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ni nieda tra las regles per quai procedere. In tierza la toaletta, al secund tierza cop, ad el res pus pe an toaletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops a intemaun. Fuera, justaus en sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centra in tocci cops scolen tra l'aria. Ad avaun stasse o de reflex prendi notizia. Contra giulas chiauces, jaien bege grondes reaccions ein. Ansa centa set schimbau per tiara a svidau al cop. Cei suadas, gie avaun rasda cun la media.
0: Impuls.

0: Las novitats dal RTR.
1: Per la Svizzera ne comenzi il campionato mondiale da balapè beach de Nordjavisch. La stossa contentar con impari da din a din contro il Qatar. Ed il Grischun elegge una nuova regenza di nuovo Parlament er sempla un federale comunal dati pliras decisions. Qua in dusels tema sozzala set al microfono Urs Müller. BNG. Per la Svizzera, al campionato mondiale da balapè beach, cominciate in Nordjavisch. Il primo geo di gruppo è la Mojuga Pari, inedin contro il Qatar. Breil Embolo ha manato la Svizzera in 17 minuti di vantaggio tra i penalti e la 94 minuti ha il Qatar intanto pudì equalizzare.
2: Alla fine resta grande frustrazione per i svizzeri. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompata. La Svizzera ha usato in schliet giug, anzi, tutte le statistiche sciongono in sesez per l'equipe di Murat Yakin. Dentro l'altro, il Svizzera si tau 26-7 in gol, a Sibiars con mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se un freite von il gol, ha mancato di tutto faccio. Alla fine, datten il Svizzera sluon o domen il giug. Con la devosa azione veni il Qatar nominata mai in degualizza e da sci a gudinia in prim punto insomma ad in campionati mondiali da balapai. Nigina in faccia ponins fa al goli svizzer Gregor Kobel, che staus quasi in tir giug senza lavur, motti il gol di il Qatar e se le staus senza chance. Per gli svizzeri valios da essere critici, i sul scodis e fa meglio als proxims dus dukes da gruppa incontra la Bosnia Erzegovina ed incontra il Canada. Perciò qualche quinta è la finale il risultato. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia guadagna contro il Haiti con in a nulla. A Lausanne e da Neuchâtel nier millis persunas ida sin via e da am pretendi megliores mesires de prevenzion e da protezion contra femicidis e violenza contra dunnas. A Lausanne antenor la polizia 9,000 persunas demonstra. A Neuchâtel antenor las organizaturas 1,000 persunas ida sin via. In Svizzera franzosa han las organizaziuns de la Chauma de las Dunnas organisa las demonstraziuns queston già indi pli baut per pudersa participar oz a la demonstrazione a Ginevra contra l'inscunter suprem che set. Quel comenza da maun sur confin ad Evian. Il sovrano svizzero decide oggi l'urna davanti l'iniziativa Nadina Svizzera da 10 milioni e davanti il referendum contro le smidate del servizio civile. Il Grigion stata intanto le elezioni della regenza e del Cuselgron e nel centro.
3: Per il sentot Ciunsitz e la regenza stata 9 candidati a candidati a disposizione. 4 di quelli è in già in uffici e volen restare. Interessante viene il combattere per il Ciunavelsitz, quel mi del Grigion tradizionalmente ad una puspecalur. Attualmente è il Mons del Center che vuole difendere il sitz con Aita Zanetti, concorrenza survegnella da Valerie Favre-Accola della Partita Popolare, da Nora Saraz-Cazin del Svert Liberals, da Maurizio Michael del Liberal Democrats e da Reto Bot che è senza partita. Tensions dati ete le elezioni del Cusel Gron, le o candidation in tot ciuncien ciuncont duas persunas, a scibiarasco o mai, a quei per in tot cienaveg mandats. Elezioni dati essi in nivel comunal, duas visneuncas droven in niev president in a nova presidenta, a soi murezzi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi della visneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses visneuncas davart credits, planizazions localas a completeschen dur suprastonces. Selina Kistel, redaktion Quera.
1: E per finire anche il balapè regionale, Sventer Plir Zonsto Quir 97 darà di alla seconda Liga Interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con una 4 e terminesce la stagione con quai sin il penultimo posto della tabella. Con la relegazione alla seconda Liga Regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiunsi in questo livello. Da Sper Quir 97 in quai Valpo Schiavo Calcio e la squadra promovita da Schluen Lyon. Domet, che deve in la seconda liga regionale, vende intanto relega in la terza liga. In quella hai ir da una vittoria due sterades per il club Grigiuns. Schluen Lion abatti Gams gist con 8-0, tron Rabeus per contra pers contra Melz con 3-4 ed il Sebe Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rabeus terminesce la stagione uscire sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si svegna sulle liefi, il sventer mesi dati in cinz nivels de cumulus. In la montagna buff in ferm vent nad al nord-west. La temperatura maximale è tranter 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione de Quera.
0: Qua è in stadas las novitats. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bonura ta RTR. Un sempre verts. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.

0: No, riuniti alla seduta, non panino, una spremuta, di inventare, combinare, tutti i rossi, scervellare,
1: Vamolo, vamo.

RTL. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per la Svizzera comincia il campionato mondiale da balapè e beach di Norgevich e la stossa contentar con impari da din a din contro il Qatar. Il Grigione legge una nuova regenza di nuovo Parlamento e simpla un federale comunale dati plires decisions. Qua in dusels teme sozza la soc, al microfono Urs Müller, BNG. Per la Svizzera nel campionato mondiale da balapè e beach comincia a Norgevich. L'emprem geo da gruppa è la mogiuga pari in ed in contro il Qatar. Per il embolo a manà la Svizzera in la 17 minuta in avvantaggio tras in penalti e in la 94 minuta al Qatar dentant pudì equalizzare.
3: Alla fin resta grande frustrazione tiel Svizzers. In pari incontri il Qatar in quel duel David incontra Goliath in una trompada. La Svizzera ha bomusau in schliet giug, anzi, tutte le statistiche schonchen in sesez per l'equipe de Murat Yakin. Dentro auter al Svizzer si tau 26-7 singol, a schibiar schon mai in quei millenni. Ma l'efficienza, quei se on freite von il gol, a muncau, dil tutta fac. Alla fin datten il Svizzer sluon o da meun il giug. Quella da vos acziun veni il Qatar numnada mai in degualizà e da schia gudinia i un prim punct insomma ad in campionati mondial da balapai. Nigina in faccia ponin zwa al goli Svizzer Gregor Kobel, che staus quasi i un tir giug senza lavur, motti il gol dil Qatar e se le staus senza chance. Pil Svizzers valios de desser critics, isuls codis e fa meir els proxims dus diugs de gruppa incontra la Bosnia-Herzegovina ed incontra il Canada. Perciò, qualche quinta è la finale il resultat. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: En la gruppa C an la Brasilia ed il Maroc giuga pari in adin e la Scozia guadagna contro il Haiti con in annulla. Ed en la gruppa D all'Australia batti la Turchia con dus annulla. A Losanna e da Neuchâtel e Nier Millis persunas idas in via e da pretendi migliores mesires da prevenzion e da protezion contra femicidis e violenza contra dunnes. A Losanna antenor la polizia 9.000 persunas demonstra, a Neuchâtel antenor las organizaturas 1.000 persunas idas in via. In Svizzera francese, in las organizaziuns de la Chauma de las Dunnes, organisa las demonstraziuns quest'on già indi, pli baut per pudersa participar oz alla demonstrazione a Ginevra contro l'inscontr suprem G7. Quel comenza da maun sur confin ad Evian. Il sovrano svizzero decide oggi all'urne davanti l'iniziativa Nadine Svizzera da 10 milioni e davanti il referendum contro le smidade del servizio civile. Nel Grigion stanno intanto le elezioni della regenza e del Cusel Grand e nel centro.
4: Per il sentot Ciunsitz e la regenza stanno 9 candidati a candidati a disposizione. 4 di quelli è in già in uffici e vogliono restare. Interessante viene il combatto per il Ciunavelsitz, quelmi del Grigion tradizionalmente ad una puspecalur. Attualmente è il Mounts del Center che vuole difendere il sitz con Aita Zanetti. Concurrenza sorvegnella da Valerie Favre-Accola della Partita Popolare, da Nora Saraz-Cazin del Svert Liberals, da Maurizio Michael del Liberal Democrats e da Reto Bot che è senza partita. Tensions dati ete le elezioni del Cusel Gron, leo candidescene in tot 152 persone, a scibiarasco o mai, a quei per in tot 120 mandats. Elezioni dati es in nivel comunal, duas visneuncas droveni niev president in a nova presidenta, a somurezi dati in combat electoral cun ina candidata a dus candidats, a pil presidi della visneunca d'Albula Alvra dati ina candidata. Sper quei deciden eun diverses visneuncas davart credits, planizaziuns locales a completescen dur suprastonces. Selina Kistel, redaktion Quera.
2: E dank del balapè regional sventer plir sonst quer 97 da Radia la seconda liga interregionale. Il club della capitale Persier contro Seefeld con 1-4 e terminesce la stagione sin il penultim platz della tabella. Con la relegazione nella seconda liga regionale datten la prossima stagione 3 clubs grigiuns in questo livello. Da Sperco era 97 in quai Valposchiavo Calcio e la squadra promovide da Schluenion. Tomat, che deve in la seconda liga regionale, vende intanto relega in la terza liga. In quella è Irda in una vittoria e due sterades per il club Grischuns. Schluenglione batti Gams gisco noccia nulla, Tron Rebeus per contra pers contra Melz con 3-4 ed il Sebe Lumnezia pers contra Sargans con 1-4. Tron Rebeus terminesce la stagione uscita sin il 7° e Lumnezia sin il 10° plaz della tabella.
1: La meteo.
2: Oggi è il vento sulle lieve, il vento mesi dato in 5 nivelli di cumulus e la montagna buff in ferm vent dal nord-west. La temperatura massimale è 30-20 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e fin 26 gradi in la regione da Quera.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
5: Mingi nascono a Fons, si in Tirmon. Color mummas vignen accompagnadas durante la nascenza, sa se differenzia da Tiara per Tiara.
6: Im Morga ist das Poppy geboren. Also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Welle gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus. Und das ist mega, ja schon. Ma schon ein bisschen zu romantisch zum Wort sein.
5: Quella nascienza spalamara in Mexico è mo inna delle esperienze che le tre spindreras che vengono a pleiden vita a Creta an faccia all'exterior. Non so dien da tradizions e da cominanzas sul confin, ad è c'è che le svizzere se vessen prender da d'autras tiaras. In cordial benvenuti, favus Claudia Catoman, in a biala domenica, a pica vus da Kleisle-Mission.

0: Na baselgia, boda pli venditas da domenia, scamonda facele da ciao alle scolas el Cantun Sangall e caprutas in stadions da Balapei.
1: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
0: La baselgia cattolica de Savgen vegna restaurada. Suenter la restaurazione, due denton burestati ir survecs divins. El futur, due è esser possevel de fa yoga ni seres de films in Baselgia. Armin Spescia, che è da pi inon president della Commission della Restaurazione della Baselgia, ha definiu con sia Commission ina visiun.
2: Nus lenus bossen ein begege, da si integniv calur, ma raki vignen novas finiastras, nus lenus hana vos entsetz, si cei, alas generaziuns venientes, per in autor die vare da cuminonza a da Baselgia.
0: Bia vegne resta scogliei, e su enter la restaurazione.
2: Quins vegnen in Baselgia, ti miras an adine vons il altar, leusche begge la part cristiana, leusche begge la part da messa. Nus ven scosti se meines lu, miras an conto la lauce, leu dati scola la part pi profana, leu quintens fein in a preit, che ti sas forse scha in film in a sera, leu duei essere forse in concert, ca leu bupli de von, ca leu en amiez. Nus quintens metteren in plinceu de len, quinsa è stadium pleu, ne fa yoga, ni fa zie culza fons, ni di rest il patrac che la baselgia cristiana ha, il patrac de cuminonza. Nus lenz vei viver cuminonza in due modi.
0: Per venire in una buona sligazione, in tutte le gruppe di interesse venite invitate. Il progetto costa 1,7 milioni di francs.
2: Schins patratje vi nevon drovi, eh? Quei platz che nus figien è in platz de cuminonza. Also questo essens in a parte, quei che nus figien, essens forse fa en in a halla, nien in a garage. Aber quei spazi sci bialz, nin in a baselgia scienz c'è bi. Per quel credi uge è drova che nus scafin possevla dats per quella cuminonza profana che autre leut sassen tu pa leu a fatz c'è niev, in diever niev. Quo vuol dì l'investizion da din comma siat milions ven tota nina schlargada al diever. Quo è per mei fetch positiv.
0: Las lavores incevan lauteron su enter pastjes. Negina gli sverda per da pli venditas da domenia. Il cusel del stanz ha dietch na ad una flexibilizzazione delas uras da vertura da stizunz. El è buon traus al sbots di na lege corrispondente a vol scia etir quattro domenias da vendita ad on in Svizzera. In allianza della domenia, da cuseliers alla PS, del Sverz, del Center e della PPS a Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la sanadata dels employai a risguardi bo decisions politicas a nom de quella vart. La maiorità del cusel del Cantun Sangall ha approbau in emozion che venia ve per conseguenza in scamonda fazzalez da ciao per scolastas. Impulse è stau in cas ad Eschenbach nur che la scola leva pleda in a scolasta con fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co members il cusel del Cantun inoltrau in emozion. E la legge delle scuole popolari dove vini scomandato da portare vestius ni simbols religius da persone d'instruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Usa il cusel del Cantun su entre lunga debatta approbau in emozion. La regenza sto e lavora in adattazione della legge. Tutti tre stadions da Balapei al Mexico, che vengono dubrai al campionato mondiale da Balapei, hanno una caplotta, che cat.ch scrive. Una delle caplotte, il stadion dels Aztecs a Mexico City, c'è una scipincia che ha un piazzo per due beons da stare in genuglia. Ella si sampla da tir dalle cabine dels giocatori ed è una scia contangibile per l'ex avon a suenter il gioco.

0: vita e creta, il plet s'invia.
1: Egli è un fenomen. Il principe Gnet è da pli che mai una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomen literar. L'ovra è venida traslatada in Sistien a giocci differenti lungaggi a dialects. Ma dalla Bibla dati da pli traslazions. Ne rasuras che il principe Gnet vinta matisaus al plaits in via. A quei da Alice Cune, che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuol.
2: Inutile conosce l'istorgia del piccin prinzi, de cui spiccin omin dell'asteroid B612 ci viaggia d'un planeta ciel ed osserva quant strans c'è cresciut sun. In tanci cresciut vezzin contemplant un disegn, un cepè, vezzelel un elefant ci desnutra vus d'una boa. La fantasia del zufans non conosce mo in giuns confins, i vezzin roba ci non vezzin più. Da cella varci stonna mince tante il peserare al zölz perché alci non esiste più. Una jadena io vazzo parco in una mattina da tre sons e la zato pade sotto il sentimento da nodar. Ci risada c'è ne dat, vede scusi in clea, con vero qui smantunini in mezzo al pra ci creiaiva da nanirvisse. Serare al zölz davanti alci e creerci non esiste più. Clerca fa mince tante il scresciuz, ma per zufanz è quella realtà. E se forse per vita qua ci desusce importante a noi umani, di ogni vista e di dottors, non si dà qua per l'impressione di esistere? Il piccin prinzi incontra a differenti persone e creature senza sviati e bleres di quelle sono sollevgiate da ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa dottors. Alla fine è qui in cun ci ti svezza. C'è fuss il rai, c'è non gli svis, se non avessi in giun per regnare. E fu il vanitus den da ses nom senza admiratur? E c'è importanza avess la volp, se il piccin prinzi inutile avess fat nir cioncia. In fond es la domanda, existe alci besulet o dovra ira dotters? O della psicologia assaia quanto importanci des de pudar nir vis, de nir dudì, oppure de nir badata din cinotter. Nos vis-à-vis diventa la perduta per nostra esistenza, nostro essere e nostra storia. Sovent vende fatta vissa al cinno che non sves non vezzain. E l'ora fai semplicemente il bain da quintar, da partir che ce non vain fat e da davare a mis ci sanci che non esen. Ci fiss ne besain ses. Mince tan crai aina però er de puder zupentar al che non quintain nulla o non mo sain che ci preoccupa. Sarà il zölz e l'ora non esiste. Ma c'è sempre non è più che cresciù. Non portiamo in noi la nostra storia, in nostra postura, in nostra espressione, anche in nostro zölz. C'è paradox. Non ci possiamo zoppare e di stesso non ci sovente avvis. E se ci giuro che il piccin prinzi vede tutto. Forse perché c'è un prezzo più importante alla volta. I svezze bain becco il cuore. L'essenziale è invisibile per Sölz.
1: Il pleits in via da Alice Cune, che vos am fleis è la quotidiana da vendergis, nis in play RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Kreuzlingen vegn evacuada in a fiera per via di una situazione da schmanaccia. Ed anche di una neisi Becchclair scella convegna tra inter Washington e Teheran vegn sottoscritta nel decurs del dì. Qua in dus das Thema sozzales nov al microfon Urs Müller. Bienji. A Kreuzlingen e Konstanz alla Polizia stu evacuare 8 bunura il marciade a Plulz 24 ure sur das Confins. Quai per via di una situazione de schmanaccia non clara. I detti in azione grande della Polizia sin la real del port a comunicare la Polizia cantonale da Turgovia. In privel concret per la popolazione na detia tenor stan actual dentant bitch. Per via dell'incidente era il traffico di V4 tra Kreuzlingen e Konstanz interrotto. Il marciade a Plulz da 24 ore è un'occorrenza annuale che questo fin demna in la regione da Confin. E l'Italia dati da PIR ufficialmente in una nuova partita da Dreccia, quella se nomna Futuro Nazionale e mantegna relazioni con la AfD in Germania. Fundala partita a l'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare d'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec pli vigni perinna con sia partita anteriura, la Lega. Ad ella insina quai ulteriurs deputats o andats. La nuova partita vin tenor recerca sin redunt 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza drecce dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica saia citat memi all'oma. Meloni refusesce questes renfaces. Ed anche il balapè per la Svizzera nel campionato mondiale Bec cominciato in Orgia Vis. In primo geo di gruppo sto la Svizzera sa contentar con impari da din a din contro il Qatar. Poi nella Svizzera da in avantaggio nella 17ª minuta tras in penalti da Dembolo. Tentando il Qatar pudi equalizzare la partita nel tempo supplementare. Sco proxim fronte alla Svizzera l'autre Gievdes in la Bosnia-Herzegovina. En la gruppa C an la Brasilia e il Maroc medema man giuga pari in adin, en l'autre geo de gruppa alla Scozia batti il Haiti cun in a nulla. En la gruppa D all'Australia gudignà contro la Turchia cun dus a nulla. Questa sera la set fronte la Germania sin Curaçao e pli tard fronte nel Spajais Bas sin il Giappun.
0: La meteo.
2: Oggi si sven sulle Gifil, sventer mesi dati in cinz nivels da cumulus. En la montagna buffa in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR L'Arch Musical.
3: Nana, L'Arch Musical de Dots ne s'occupa del Tradl Fla. Il tema de Dots es il secondo progetto de School Classics. Beim Bot resunen in pent la Halle de Gurlaine School la Carmina Burana de Karl Orff. E per poter cantare in sim l'ovra è naturalmente importante attivare il corpo. Di una parte con esercizi di trar il fla, ma è con uno c'è l'esercizi di cantare. Per sentire il puls del coro del progetto ci discute ogni manata Martin Zimmermann su un'estate della partita ad un dell'urdiz de prova. C'è ci des l'intento del progetto, c'è ci sono le sfide e per c'è ci vale la pena di dedicare a questa grande ovra o del vanciavel centinaire d'udive durante la prossima ora. È un braide anet, flott ci vuole il bonder di nire se vaire de più de varte il secondo progetto School Classics e la Carmina Burana. In collaborazione tanto l'Engiadina e San Francisco.

0: Ein avis la prüme ha da la chance de chantar ensemble con un orchestra. Quei schon fatte impression questo tutti notre chantar. Lui una quantità ble più grande, dis ancora ble più grande, qua ci si sa e qua schon da tutti notre dinamica.
1: Me prege il touch e è da cento già 1-2 ans e con bava plagia e ed ervo li a centir notte con Martin Zimmermann.
2: Da Düna wart evesient sustnair quis projet per che chat quai fitch curachus e da lot wart ena chantag quai finja una jada in scola.
3: Ich has faszinierend gfunde, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung und ich ha dann mal Cinzia gefragt, du wer dürft dort mitmachen? Hat sie gesagt, all. Und dann ich fand, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit Interaktion mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
4: Quai iemo Blair Sotters zum Motivs d'esser de la partida el zigont progett de School Classics. Tanter les centaduras ils centadurs del coro de la Carmina Burana ci ven presentada dels desdot fin als 21 de juny anti la Halle de Gurlaine School es er Ninetta Bezzola.
5: Es un tesut de süsse School wie für Meilen, das spür kunde schon oft so nieder jo, jo la bassa, però in als genitur se quia, hai, fa d'una plagiare, c'è denir su.
4: Ela, stai jo la bassa, es pro cresciut de su quia a scuol, c'è es il motiv che la ha dit el es esser quia de la partida?
5: Prima natural meins, Carmina Burana es una sfida, un bel toc, e naturalmente con questo è un progetto sur de, per mais e naturalmente è un suvento qui noi pensiamo fare la partita e di essere con le indigenze svezze che ci sono più visse e questo fa il piacere hai.
4: E c'è manella c'è un bel dì da bella ora ci svegliano in giardino per essere a camminare vale la pena di venire a cantare
5: ma in mio caso è così dire venire a manafici bene col clavazzino e col dirigente e la parte della natura posso fare col ciano a buon'ora e dopo posso venire nel cuore, hai, questo è buono.
4: E la canta che era un schlöbler o un accentabile conosceva fin già un po' l'ovra o ha fatto il cantà fin già quella, come descrivesse lei forse ben curta o di vista personale questa ovra di musica?
5: Da tram si conosce la storia di quella ovra. Questo è molto interessante, quando ho 1000 anni creato circa una città queste ovre o queste canzoni del Pövel. E la combinazione tra queste orfe fatte con queste canzoni è molto interessante, è una grande sfida, però questo ci fa rendere interessante creare per quel città queste ovre. E è un grande momento.
4: O se è ancora un progetto che canta queste ovre, è un mese insieme con gli otto in cruce di traverso. Questo qua nir insieme con gli occhi ne sconosce e cantare una grande ovra, questa è l'atmosfera del cor.
5: Ecco, c'è l'atmosfera qui, da tram è un po' speciale, orto scorsi esesi o la bassa, crea qui, sai, l'unce ne più vissi, svezza, da stella, questa è una buona atmosfera, sto a dire. E in questo tram c'è una delle voci un po' indifferente, le donne sono un po' altre con gli uomini, però tante le donne sono di fatto tante le voci altre, però qui è un altro speciale buonci a te, non è una meglio atmosfera.
4: Come descrivesse in modo simpatico naturalmente il carattere delle donne senti in coro?
5: Buona domanda. C'è relativamente lunch fin già e faccio differenti esperienze. Più occhi le voci sono, più difficile ci sono, tante le donne, cosa dire sinceramente, però io vengo a creare un sviluppo bene da qua in an. E qui c'è un buon sostegno tante delle donne. E tanto che l'età è differente, viene di un'ora bene, cosa dire. Hey.
4: Più occhi le voci vengono, avanti alla menzione, l'ovra pretende era in lottezza e la canta creare soprano un. Es quer la sfida de quist ovra chantar o to ches la sfida de Carmina Burana.
5: E grai miche cas la otezza es na grande sfida. Quista leva otezza, ci sto lura chüfer cul temp. Il tu daist vel, al deutsch cu quista chanzuns, la jvel tezza il tempo. Gleri da blere so ovras greves, ma endli quista Carmina Burana chatta qua schon mo na volta na sfida speciale.
4: Per poter mettere avanti, c'è che Ninetta Bezzola Manaia precis, dat l'ein als prossims radont 8 minuti, giusto in prüm extract della composizione di Karl Orff. Qui è centata della Zürcher Sing-Akademie.

0: l'art musical. Il lieu per discurs de musica.
1: Ant il center de l'emission de Dots, el coro de project de School Classics, ci si dedicesce quest'on alla Carmina Burana. Durant un de l'urdiz de prova sunerè stata della partida. I tante rotter n'aveva lui savair co ce las centaduras e centadurs de quest coro con l'ot de per tot zot e de tot età descrive quest'ovra.
2: Con qualche cosa in ovra c'è maggiata con poesie e canzoni vele del tempo medievale è difficile declarare al medre se si declara si dice c'è questo concetto del film se, hey.
3: A me affascina c'è il stock su tutti i ferenzi e impostuite un altro ritmo
2: sveglia emozioni perché c'è qua è proprio in ovra c'è a terra possanza e ed è alla liotta nell'impressione c'è qua il plage del giur quando è un tocco classico che ci sconosce per il solito.
4: Es ist von langsam bis ganz schnell und klar, den Text muss man ein bisschen auswendig können, dass man rauskommt und nachkommt.
5: Ein Konglomerat oder Bläres, Chansons, ich glaube auch 250 Chansons, ich empfand eine Komposition e crea c'è idee scrive declarare il contenuto cosa c'è quello c'è pina neanche no del tutto però i va a armarci per la roda della vita e sbada d'una del c'è quella roda il destino weinte d'una in te meinte in quella Carmina.
6: Ich find's extrem aus dem Herz raus und extrem verwurzelt mit der Natur und auch mit der Natur vom Mensch, also sehr archaisch.
7: Es ist ein Teil der Tutteltötsche Rentsche quels ci sentono solisti che mangi si esce proprio in tutti i confici differenti fasi.
5: La musica non è forse una melodiosa, con cui ci si è usata, c'è tanto in un coro, in cui tutti si sciogliano, con un bel accorso alla fine. Qui si mette tanti momenti, ci sono fici sorprendenti, tutti si sono fini e tutti si cominciano, c'è un tempo enorme, e design in accelerazione, mi c'è tanto tanto c'è i scrive botti non va più per svelt ma loro comincia più al tempo ed è per parte fisica da dot i muda con piano so ed è una dinamica enorme in questo toc ci non si sforza di usare e con gualar con un altro ovra sto dire ed è più sperimentale.
1: Noi ci esco altre ovre ci sconosce però li stessi in toc enorme di resa. I strata qua di una cantata scenica ci desnada durante il Vanciavel Centiner. Karl Orff ha mis in musica in una collezione de versequants texts or del tem di mezz. Text in latin, tu dai schmedi, e per parter in francés vegl. Fin già be qua e mossa ci quest'ovra contegna in enorme variazione. Sper la variazione linguistica rappresenta il toc e la tematica mangi in pruna differenti facettas. I vengono cantate canzoni d'amor, sco canzoni religiose, e l'ora canzoni di compagnia. De quelle ci nissen più co facile cantate da voi aver bevù uno o due meiolins vin.
5: Un toc c'è difficile speciale, c'è il primo, ne pensa, oh Dio, e qua è in taverna, qua è un toc per gli uomini. E là vai veramente per uomini che vanno in una taverna e cominciano a bere, forse armasse e fantasiation su tutte le sorte robe. E quella non è una cosa più fiente, perché la prima è impossibile cantare, da più ci si canta, da più piacere ce la fa.

0: In taberna, in apart orda Carmina Burana. L'ovra ci sta in il center del progetto actual de School Classics. Una delle iniziantes de questo progetto ci des nu lanciava in 2 anni con manar sul palco la nuova avla de Beethoven e Cinzia Regensburger de School ci ha esurtut la corepetizione durante le prove col coro. Tante rotter, ma la quinta perché ci si insomma nu de fondada questa società de School Classics.
1: La più grande ragione è rimanere per qua cino da in un orchestra in Engiadina, cioè ci fa o c'è altro. E di poter far mostrare la musica classica era in Oceano, in cui c'era un po' un po' di parte. E c'è l'orchestra non suona una dina bene questi sono già super buoni, di per sé gli amatori hanno la possibilità di far parte.
0: Lasciare tor parte un minciun, dare la possibilità che è possibile essere la partita centrale su una grande ovra, ci sono le sfide, perché c'è in ovra è difficile, adesso semplicemente non pretendere o dai, insomma, sfide, o va qua tutto tip top?
1: I dai, mi c'è caso sfide. Allora, no, vanno, sono centodure, ci sono le prime anni in coro e forse non sanno neanche note, o se non hanno mai se manch cantà o scienti in coro scennes e loro è qua per parte mo gref e nasa per parte dat mince du sefnes lezioni de teoria per che es di venere schem pa de vo e ma hai ver manch scrive ja schon de far part schis vol proper e schis da proper als amateurs sono questi dan le al drive de vo questi dan le forze questi vol nur de folgas.
0: C'è qua ci stufi in avò da quella gliotti vegna o perché fai o c'è un progetto?
1: Mi fa semmai splagiare, è vero, c'è la gliotti a devo ir splagiare. Questo è il più bello, è in cui non amo mai più cantare in un coro e non si riesce a schlu. Fa devo oraglia e per parte non funziona tutto, ma è scuola stessa.
0: Carmina Burana, il concerto non sono mostrati, ma questa società, questa una società, è l'intenzione di continuare con il progetto?
1: Precis. Allora, mince 2 anni è planizzato un progetto. E d'una in giugno, perché la regione ci dorme in quel momento, venderci un po' sdrogliata con musica.
0: Tenere in avanti il contatto, la collaborazione con San Francisco, questo è scuola chiaro, questo è un progetto comunale con noi, o dare l'idea tutta in ordine di fare il bello con gli altri qua, o è scuola qua tocca per la scuola classics, tocca per San Francisco?
1: Intanto tocca per la School Classics la collaborazione con San Francisco, ma da mai ora è sempre cool di fare qualcosa con altri orchestri, o forse è da più orchestri in sempre. Ma la School Classics è già al centro di lavorare con X in cui un altro in sempre.

0: promover collaborazioni musicali e quai con possibilità a tot quelles e quest che han plagiar de far musica ed essere della partita, indipendent dall'esperienza. Quai es l'intent principal de School Classics. Perché simles collaborazioni possono essere realizzate, vuole naturalmente er differente gli occhi contribuisce a simles progetti con star davantwart. Un de quest es er il dirigente del partenz Martin Zimmermann. Durante il progetto della Carmina Burana, è lei stata il responsabile per le prove del coro che sono state realizzate in Engiadina. Durante una visita ad una delle loro prove, ma le centadure e le centadure, tante volte, è quintata che siano le qualità di questo dirigente.
1: Il lavoro è una base fitch-fitch simpatica. Sbada che il dirige il corso dei juvenili. Il non fa la differenza con noi juvenili, non c'è il piglio nostro con fans, ma il da noi questa libertà e essere un po' loco, il non è difficile severo di una parte, con la precisione di quella parte difficile umoristica.
2: Ella è difficile professionale, ella è ormai alla scuola media, ora Schiers, e sbaglio che questa è una persona competente, non può non approfittare di lei.
3: Er hat so eine eigentlich eine Zurückhaltung und gleich eine grosse Fähigkeit, Leute zu motivieren.
4: Knallhart und doch sehr liebevoll und verspielt.
5: Er fährt viel präziser, aber der andere wird er in einem Moment besser aus. Also er fährt mit dem Tent X in Witz und geschossen.
0: Per le centadure, se le centadure sa un plagiar de far prove, er se l'ovra pretende in pruna. E naturalmente c'è un'altra discorso con il dirigente Svessa. Riva in Engiadina e lei causa il lavoro come magister di musica al gimnasio Schiers.
6: Das ist eine Cinzia, oder, wo in Schiers in die Schule gegangen ist und wo wir haben im Musikgimmi und im Gimmi sehr viel zu tun gehabt miteinander. Und dann hat sie mich angefragt, ob ich das mache. Beim Beethoven ist es noch nicht gegangen und jetzt da Carmina Burana habe ich gefunden. Ja, mache ich das einmal. Jetzt bin ich pensioniert und habe vielleicht ein bisschen Zeit. Und so ist es eigentlich zustande gekommen.
0: Ich lavorare con questo Liocci a grande passion pel chant e sparel als fitch agreabel.
6: Es sind so liebe Leute, sind so motiviert und ich finde es auch grossartig, wie die ihre Freizeit wirklich opfern. Es ist ja eine lange Zeit und intensiv mit 11 ganzen Tagen, wo wir zusammen proben. Musikalisch hatte ich eigentlich keine Erwartungen. Ich habe einfach mal angefangen und es entwickelt sich. Und, es ist halt ein zusammengewürfelter Chor, aber es sind so motivierte Leute und die machen das gut.
0: Leute motivieren mit einem grossen Passion für den Chantar. Und das ist er Jan Men Marci.
2: Er ist der Chor Viril der Zuz und chant Zigund Bass.
0: Was ist das Motiv, das er sagt, er will essere della partita?
2: Es sono stato avanti due anni a tagliare la nuova avola di Beethoven, quando ero stato a scuola. E loro erano già niente comunicati, ci daremmo al 9 in due anni. E loro erano già detto a Steiner che questa era Carmina Burana. E era una nuova Carmina Burana, che si conosceva dal film, e tutti sono tutti qui con Chant.
0: L'atmosfera qui in questo corso di progetti, degli occhi della bassa, degli occhi dell'Engiadina, e Chant con gli occhi, non so forse mai cantare. Qual è l'atmosfera di questo corso?
2: Non vanno una fitch buona atmosfera, si imprendere di una del che conosce un nuovo lot e qua è già un indriccio mind che fa plagiare.
0: Anche in questa ovra lunga, ha lei un passaggio, una parte preferita? Ci dici, quando non arriva in là, l'ora è qua mes?
2: Il mio passaggio preferito è la fortuna, il cominciamento e la fine. Qua è il più concentrato e qua è un plagio il più bene.

0: L'arch musical. La musica è il center.
1: Las novitats
0: da RTR.
2: A Kreuzlingen vegneva quad in fiera, quai per vidi una smanaccia da bomba. A Neuchâtel ha abbonamento un accidente a tren, quai per vidi una malciapienza linguistica. Quai in due teme sozza les dies. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A Kreuzlingen e da Constanza, la polizia stiu evacuare otze bunura il marciada pluls de 24 ures sur els confins, quai per via di una smanaccia di un attentat de bombes sin la Vartureschia. Il contorn del porza è venì blocca, quai a comunicia la polizia cantunale da Turgovia. In privel concret per la popolazione detia tenor stan actual bitch. Per via dell'incidenza ieri il traffic de via Fier tranter Kreuzlingen e Constanze disturba, quai a comunicia SBB. Tra la SBB e dalla Vusch passaban man in accident de tren per via de barrieres linguisticas. A Neuchâtel sa in tren de viciras a fermare d'und 50 meters davanti in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta se referesce din rapport del Servet Schwitzer d'Inquisizion da Sigirezza Sust. Cun manevrar sa in dus locomotivist de lingua tudescia vignitz in il faus binari. Elsa sa in bec da capables da comuniciar andrec con la centrala da disposizion da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vuole SB ausexaminar sias prescriptions linguisticas. L'Uffizi Federal da Traffic haia annunzia controllas pli severas. La convegna tra il Stadio Zenit e l'Iran doveva venire sottoscritta oggi, quai ha annunciato il presidente americano Donald Trump. Or davanti era il Pakistan, che intermediesce tra le partite del conflitto, declara che sai da quintare le prossime ore con una convegna. L'Iran, per contra, da nuovo mai in relativa, in saia un bec clair cura che la declarazione d'intenzione saia pronta. Tentant ne venia quai bec ad essere il caso la domenica. Se le delegazioni al Stati Uniti dell'Iran si incontrano personalmente per sottoscrivere una convegna, stesse la Svizzera a disposizione, a comunicare al Dipartimento Federale d'Affari Exteriors. Ed in Italia dati da PIR ufficialmente in una nuova partita da Dreccia, quella si nomina Futuro Nazionale e mantiene coalizioni con la AfD in Germania. Fundata la partita all'anterior generale dell'Armada e delegata all'Assemblea parlamentare dell'Europa, Roberto Vanacci. El ne bec plivni perin con sia partita anteriura la Lega. Ad el insina quai ulterior deputats fundats, la nova partita vinte nore cerces sin redund 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza dreccia dalla prima ministra Giorgia Meloni. Sia politica saia citat memia loma. Meloni refusesce tutles renfaces.
1: La meteo.
2: Oggi si sa vent sulle lief, il svent mesi dat in cins nives de cumulus. E la montagna buff in ferm vent na dal nordvest. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Mes di, mes radio.
3: Gie, quai vevano il Svizzers s'immaginau tod auter. L'in prim giug del campionati mondiali de balapai al Stadis Uni incontr Qatar. Els eren clars favorits, manavan grazie de din penalti baut in a nulla. On giu chances tot a dobel, a survenien lututina el in a din alla prolungazion alla 94 minuta.
4: Ich glaube, wir können nicht mehr Goalchancen rausspielen. Wir haben so viele Chancen und klare Torchancen, wo wir einfach das Goal machen müssen. Und ich meine, schlussendlich spielen wir an einer WM. Und wenn man am Gegner bis heute 94. Minute die Chance gibt, zum Spiel zurückzukommen, dann passiert das halt irgendwann. Und ja, sind wir selber schuld.
3: Resumesche Manuel Akanji. Sascha Rufer, ciao kommentar, weil du gerade titulau quälst, Katar-Strofe. Nus mirein auch nicht in Wussen, quai Start alla WM, c'è la Schweizer veva propis immaginau auter. Al Mikrofon accompagne vus L'Angela Hendri, fa plagiai, vus tot leis RTR.

0: Anna Rossinelli, Let It Go. Oggi domenica, als 14 de Zirkladura, du hast gratulat de Nora Schgierda Lax. Ella è la giuffna jubilare de Dots con 6 Dijons. A Vico Soprano cumplanesce Ursina Zanetti, Curontons. Sisonta festivesce Lezzi de Plazas de Surain. Imelda Arpagaus de Duers è nascita Otzevaun Siatontons. A del 90° anniversario festivesce Emilia Repsamen Caduff de Combel. Ci ti gratulesce con te salizia di avvisi musicali, gli azudivi scodina alle gratulazioni, oggi in tec pletart, bedi da miasmo ben pletost vegn in quarta vaun lina, quai per vidles elezioni e votazioni.
1: La Cupina presentato il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
0: Anconosciz è vostra Cicce Festivesce Oz Natalizia, il 14 de Zirkladur. E vos fagesse sbudgeni una biala sorpresa con Sciangagella Scadiola de Derter. Telefonai ossa da me al studio 0800 20 21 30 0800 20 21 30.

0: Los lobos procuran cun la bamba per un pau schlonch nus mirein, no che nus c'è intermetter la scadiola de dots iudec. Bien di, Valentina, che vegn a Rujain.
1: De, bien di.
0: Vossa gratulazione.
1: Io, de, gratulaz budin, no se bia di avio la che vegn, sil tunavalon den el cienche. De vise la della, tutto bien, Bia plijé con tot quei che la fa, la fic creativa, a fa, dic til tot. A sa legro sa som fic sin scoletta, che la de lue da ton in bi, in a buona chatta de scoletta.
0: Ola lu, forza fer liuns che van schon a scoletta, ne collegas che la so che quei e bi?
1: Ah, de la sa, che e bi, si ufra venus, si ufra il vel venus in scola, a de la, a leo som vaseus coi e.
0: Ne. Super, jetzt wala schon bie, schon so faun zu legren, lude die Scoletta. Dati oz fiasta sel tschunavel de la viola?
1: Ah, de, natural, de. Si, e la se la grau schon fetic. In quella parte, in quei notelezzi.
0: Schalura, di vijai nu zed de nosa vart in a fec fec biala fiasta sel tschunavel de la viola. A lupletart e bie plajai de la scadiola de derter.
1: Io grazie fetch, vai gran piacere.
0: Fetch budien. De vous in a biala domenica.
1: Grazie madame mai.
0: E grazie a dia.
1: A dia, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch
0: Die si spert voi nostra scadiola letza e... Termatinus lu proxima main, gesco proxim giugainus a nies giug de cult al cecciausas d'antaun, quella da in edizion speciale vus se vais durante il campionati mundial de balapai, filianis in tecce ce auter, se vus vais in a buona memoria a s'interessais per balapai. Lu stu es stavit londer.

0: Vostat leis RTR e Gisiad Vergiau las deis tiams pel giuc.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ja, io faccio andamain durante il campionato mondiale de balapai giugai nus in che ciao so special nus dain de vus treis cavazins vus jais de me che moment che quai è stau all'istoria de balapai de gudenia dati na banknota de 100 francs ados a gizai fec ben les orelles al moment che nus ancorin oz quel vende scritz uscea
3: L'arbiter ha visto qua che la camera non poteva più mussare. Decisiv, in Svizzera ed in dell'Azerbaigian. In per centimetri o millimetri che procurano anche oz per discussions.
0: C'è un momento leggendario in Curinus 0821-2130. Se vous weiss il sentimento, quai se vessi essere qua più al ciao, qua cinquirin. 0821-2130. Duas persones on la chance de gudenie, ina de 100 francs. Chi ho in idea? 0821-2130. Erter l'Angela, chi è qua al telefono? Oh! Da usato la linge, forza? Gest qui a prudio? Budgena non è da improvare? Io ripeto, ho già un'idea. Non è esagito. L'arbitro ha visto che la camera aveva bene mossa. Decisiv in Svizzera ad in nome dell'Azerbaigian, in per centimetri nei millimetri, che procurano un oz per discussions. Che si vede qua essere? Non lo cien, venti cun trenta, se ti lesen prova. De spiardero ins nuet. Ha. Sabie schi manco la curaja. Ne schus weis bie schi bunas memorias. All'arbitro viu qua che la camera pudeva bie mussa, decisiv in Svizzer ad in del Azerbaijan. In per centimetri a ne millimetri che procuren a un oz per discussions. Non lo cien, ven venti cun trenta, se vus leisen pruva. Vezze bedja uscea. Bien? Schalura. Fa quai nuet, quella de cien ebde piarsa, vus weis de maun. La proxima chance de lene, forza gidi ed studiente, che sa chasse inspira. Allumirainus de maun. Schnus udin al dreć.
1: Che moment!
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: es ist rot.
1: Wusstet leiser Terrielles deja miasa. An uns mirantje tins seves fa oz adiusa chantre di la scelta quella è gronda.
2: Il Calender.
1: A Bravogne oi entschied dallas Novel Festival de Cultura Alpina, qua è la tschunavla edizion della stad sotto il motto Ein Bergunzegner, pi bot e il sto meglier. Al festival è l'entir vice Bravogne ed el va un tocken la serra dallas tschun. L'Union Romancia Rezia Bassa invida ad insolver ne Branch Ramonch, quella entschied las nove miasa avon tocken las dodisch al Schloss Torkel a Heilig Kreuz. Ad Altdorf sein sietet la musica populara a festival Vegnons Chiesa de Musica Populara o zel de vos de de quai festival de trais dies. Ne vendelas de ich tocken an os seantri mit de de las trais sein sgudai totes facettas de la musica populara al Haus der Volksmusik. L'Union Cultura Rumantia Appenzell Soingall invida alla fiesta de Stadt 2026. Stadt de buona compagnia, i dati in spassiedo comunabla da Gais tocken al Walderlebnisraum con ina biala fuaina per grilla. Allo speciaun ina cerca de scazzis captivonta a Spinusa. Oz de las dodis tocken al Seantremezde de las quater a Gais. Musica classica dati a scuol, al festival School Classics invida alla prova pubblica con vargia 130 musicantes, musicistes e musicists del Stadis Unii e della Svizzera col Golden Gate Symphony Orchestra ad in cor. Oggi antemezzde delle due stocche straise miasa, Platz School. In Vernissage vegn festivada a Braila la Surselva, l'exposizion de fotografies Braila von Cuncontons, fotografies de Ursula Heller. Als ons 1976 o Heller, fotografe de profession, presentau plers mains de primavera a de stad al vich de Brail. Ein quai connex sei es resultau in a documentazion fotografica del vich de la populazion a Siuminche de. La vernissage è oziante mezzde las 4 tocca las 6 al clavau Crest Schneider a Brail. In concert sono sgudai a quere del cor miscedau de Seniors Grigiun Canziano sotto la bacetta de Rico Petarelli Alexandra Petarelli. Anziamo con l'orchester Rondo Canziano, le due solistas Lisa Stoll Tiba e Fabien Romer Clavazzin ad l'ensemble vocal I Cantarelli. Se il programma starten di antre auter canzuns svizzeres ein todels quattro lungats nazionals, sempre verts, schlagers ed e prem audizions. Al concerte questa sera, les schuntoc les siat alla chiesa de Plaif Tithof a Quira. Al cor de Donus de Vaz envide e ad in concert, insieme con le solistas Anna Blesi ed Andrea Küttel, la direzione o Lucas Moos, questa sera delle schun alla Baselgia Cattolica a Tusaun. A per fini, oggi sono sì a Kino a Liber, a Quera, Kino A, Kino de Cultura a Mietzel Marciau Vigl. Musau vigl il film Buster Keaton, The General, in Film Senza Plaits, accompagnau live vigl clavazzin de André Despont. Kino A al Marciau Vigl de Quera, la sera de las 6 tocan las 10 a miasa.
2: Il Calendar.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pichnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ainti radio i sün rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: Ganas a sosta.
1: RTR Impuls.
0: Ozzu dinus in Impuls de la Tuocina, Laura Loretz Kultetel, dich en stail spert.
2: Las vacanzas staten avaun esch. Forse fossi tuttina ple prudent de visita spert la media. Mo spert controlla l'aua. Fos tup esser in Spagna a stuaise modrgie cu miedis a medicaments per spagnol. O de sbails du essens gem prender. Peter ciao a fac. Vasser venu in termin a net. Ju se li de la giufna a la recepzion a mossa senza plaits come es eils direcziun toaletta. Ella confirmesce e senza plaits. Perfect. Quai co vodia ciunge a spert. La media odia da pintiams bagagiau anturn la praxis. Mo anco, eri un tocca noz bege bie. In quer cec. Aha. Ie, ina porta pel cop in planiu. A sper el tron, vit le praet, in installazion cols cops. Iu prem plaz. A mes betrax mondiau ni nieda tra las reglas per quai procedere. In tierza la toaletta, al secund tierza al cop, ad el res pus pe an toaletta. Ok, tiams pel cop. Jutila, os vau trais cops ainte maun. Fuera, justauschen sedus. Caba di bem, l'installazion de fier scadaina per tiara. Als centra antoci cops scolen tra l'aria. Ad avaun stasse od reflex prendi notizia. Contra giules tiauces, jaien bege grondes reacciuns ein. Ansat centa set schimbau per tiara a svidau al cop. Cei suadas, Je avaundrasch da cun la media.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Cortegi, show aviatica ed act festiv, la festa federale da Tira Tira pliras mille persunas la sonda quera. E chi che vuol pernotare nella chiamona del Club Alpin Svizzer sto da 9 pajar in a taxa da riservazion. Qua in dus, il tema sozza la sendisch, al microfono Urs Müller. Biengi! A quei resta ieri il dì ufficiale della festa federale da Tir. Radunt 8.000 persone in stade nel centro della città da Quera per guardare il gran cortegi. Faccio parte di quel e andapliche 1.000 persone in numerose gruppi, quei han cominciato gli organizzatori della festa. Parte del dì ufficiale è stato in act festiv ed in una show aviatica della Patrouille Suisse. La festa federale da Tir en Grischun dura anche fin ils 5 de Fenedur. Chi che vuol star sur noce in una chiamona dal Club Alpin Svizzer sto en l'avenir pagar in una taxa da riservazione de 10 francs, quai an els delegats de las diverse sezions decis de l'ordinanza. Con questa misura vuol JSC far fronte al gran numero di giusti che riservesse una pernotazione ma non compare alla finale beach e quai senza annullare. A Kreuzlingen e da Constanza alla polizia stu evacuare 8 buon'ora il marciato a Pluils da 24 ore sur els confins. Quai per via di una smanaccia di un attentato de bombes sin la vart tudescia. Il contorno dal port sai a venire bloccato. Quei ha cominciato la polizia cantonale da Turgovia. In privil concret per la popolazione detta tenor stan actual bic. Per via dell'incidente sai er il traffico di via 4 tra der Kreuzlingen e Constanze disturba, quei ha cominciato la SBB. E tar la SBB ha da la vus passabun ma in un accidente a tren per via da barrieres linguisticas. A Neuchâtel saia in tren de vicira sa ferma a more d'ont 50 metres davant in tren regional, quai rapporta la Sonntagszeitung. La gazette della domenica sa referescia ad in rapporto al servet svizzer d'inquisizion da sigirezza sust. Con manevrar sai an dus lo cognitivist la lingua tudescia veniz in il faus binari. Els ne sai in bec stats capables da comunicare in drec con la centrale de disposizion da lingua franzosa. Tenor la Sonntagszeitung vuole SBB us examinar si as prescriptions linguistiches. Ider l'Uffizi Federal de Traffic ha annunzia de far controllas pli severas.
0: La meteo.
2: Oggi si sveglia sulle liefi, il suente mesi dati in 5 nivels da cumulus. In la montagna buff in ferm vent nato dal nord-west. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione da Quera. Da maune si lura anche sulle liefi, quite redunt 24 gradi a Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentada florop.ch. Dulz salits florals cun las pralines de maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora ter RTR no che vus comandais las fiastas. Vus esceis fegi bugliente la fanassa, li da azur tot divige vossa musica preferida. Che asci esser? Forz in hit actual? Ne pitost musica remoncia?
5: Mire coi sas gula.
4: Ne tutini sempre vert? Io sono ein Schkedinkas Spanagieda Cicunus Udin de Vus. Mi ne vauno al microfono l'Angela Hendry. Salite venus termez de nus odvaun quel prelegiu gest ossa asianter esses vos lu dumandai. La Marlene Vanzin de Mustair scriva: «Jeu salì del mia famiglia e gia vigel in a biala domenica. E de tot quels che avan conoscel in a biala e calda stat. In bi temps cun in il auter concert è liber, è in salit al team dat RTR cordial salits Marlene». Anus slidai naturalmein e an vos. Adela gia vigel «Angels above me, the stick figure».

Andrea Berg, du bist da Gievisau de Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella è il momento il Monson Gieri, vedi in Balezia Survesta, la figlia fatta con ella in natura, a letta grillescia lui è grat per ella in Biengentà, la Anna Maria Vincenz. Gievis de tutti in Biala Domenica. Quai è usa schon il secondo zedl, c'è se canta ai mia scatla, vus weiss, la fin dell'emissione. A studiuga Diala de Klec, a cici de vus tese participau gudonia Bialas Fluras di nostru matin feci bugien. Și vus laise salida surtot e divize vossa muzica preferida. La numra e 0800 20 21 30. 0800 20 21 30.

0: Lu Bega procura per Schlonsch qual concert sendivisch quai Mambo No. 5 è stau il hit de stat 1999. A nus mainus a Tje Flurtil Peder Kvietzel. Allegra.
1: Allegra manch romantria.
0: Cis li dais vus?
1: E les far un grand compliment e da tras in salut a toques ci anni da pro de realizar il bella festa de lotta sulle motten alunz. Qua è stat una bellezza. Esso non è stat vera e qua è voglio una pruna, gli otti ci aiuta pro ed è stat fenomenal l'ora a aiuta pro a mo qua ci dovreva e a voglio una pruna ci aiuta e l'ultimo naturalmente è il finale, nos grigionais manorlic ci ha guadagnato la lotta, a quella essa in questa via, eremo a salutare e un grande complimento a tutti.
0: Vessas ter ciao che il demoni al final hai neanche una minuta?
1: No, ho già svelto non è da i fin per insieme li vai quando l'unci a raia ci è da su già svelto non vessi aspettare ma c'è il godogno vai naturalmente son aspettare e sperare però è mai ne so.
0: Exact. So mai cui vegno și în spătrați gade video juc de bala pai.
1: Ai, prețit, altă cu aia rebat penibil, cu aia totuși o nez de modir. Altă cu cian, cian, posibilitate, inerabilă, n-ai cu știrom și lor ne spui bot ne piu da.
0: Exact. Și lor, la fiașă de loci le ți-ai încă din ca stadă bie plebiala, cel juc de bala pai, pentru ce ai nu zinteg vide leță, a vus vaiți divijau. Mie munt Mia Montonia de Mia a Mia Mia Tatlanus Fitch Budgen. Grazie per il telefono, vi ne va un bella domenica.
1: Grazie Fitch e di una bella domenica.
0: Adieu.
1: Arrivederci.

Mia montagna divisau da peder che vietzel da ceflur a strada e lo faccio in compliment de totals di donters e de totles personas cion faccio spusaivle la fiasta de loce motte ne lunz de dir questa settimana in stau Bellezia ad ein spezial ol solidau el Armon Orlik cia o e gudegnau uscisco punct culminant e de nus ogni da cordiale gratulazion. Vos tut leis il concert sin gevis e vos leis salida. Gevis e vossa musica preferida 0800 20 20 30. 0800 20 20 30.

0: Nus at leis erter il concert s'individi et les indige 33. A nus mai nus Lion til Angelo de Mont celes esselida. Biendi!
1: Biendi, hallo, ciao Angela. Gebein exa nus levent se tramette, also quei vein del retto de mai, lesen simplement tramette cun un con casa lì, ne semplicemente individuato, tutto molto bene, e le case di vez, ne è semplicemente in bien miglioramento, ne è, e ci va magari bugato qualche svone, qualche slesso, ne è, e per cui lessono semplicemente individuato ad elle tutte, ne tutte, in imprenevole biale nomenia. Del tutto, la musica, vessin giù, bugien, individuato, da sladine, con gli amici, es leben die Freundschaft.
0: Das ist
1: das. Wo ist das? Wenn ich alle noch mehr, den Gatze hat auch in Auto gerade, den Gatze per tot.
0: Fei budiente Linus quai es lebe di Freundschaft di Ladiner und di Amigos Angelo De Mont. Ein grazie pel telefon, salits Leon.
1: Ein grazie fei, lau e tocca in Auto gerade,
0: grazie.
1: Tocca, ciao Angela, merci.

Di la diner, di amigos cun es lebe di freundschaft. Di vijau del Angelo de Mont, el del Reto. L'Einzeli da Carcar, totes les persones, alles cheses de Vils, che vision totes bien de delles, bien migliuremain de quelles che droven lietz, et ein general ina biala domenge de totes e de tots. Se è vus lais salida a divise musica, non la cien ven venti cun trenta, a un pusaival toccan quirte van les dodis, non la cien ven venti cun trenta.

Calimeros cun sieben rote Rosen, divisau de Maria Bergamin de Semeden. Ella o salidau ein spezial sias figlias, el todels beadis ed els sod beadis, divisa ina biala dumengia. Qua è cedel numero 1, che se chanta co alla scatla, la fin dell'emissione. Mirainus tica survegn termezzles flurs de dots. Sche e vus leisli da 0800 20 20 30.

0: Pus la eserter las gratulaziuns ai 9 minutas sai las 12 ad uns mein aun a Birsfelden til Aldo Manic til es eg salida. Biendi.
1: Biendi, Angela, biendi, quera. Io hai grad otzen son spontan, mein potenzial mit Londra, cesso e so fa, io so nemmi wieder, nu sesso mit Londra de pacatala cofra. Pacatala cofra a jedina strenja, lui esno se si giù sul canapè, a pimava il radio Ramon, ci aveva fatto, o lo telefonesce, inega, posso in canzone per me ida inega, mo per lezza, per lui gina auto mo per ida. Faccio lezza, la cofra fa la bubugelia, sai io.
0: Capesciu, capesciu.
1: Na gina sfenda stambugella cofra. Io faccio... Io prendo la frena grande cofra e metto in tutto quel che anfa, e lui va a udire quel che trova.
0: Lui viene la greva.
1: O tu svegli 30 kg da stile giornata. Non si mangia niente di scuola in Tex Pelamara. Pacific, in Tex Pacific. Abbiamo oggi quella musica da Abba, l'essere solidale, diffusata in Bienviadi. Io sono sperella, lui tiene la mano la tema.
0: Esatto, l'essere di Bien.
1: Neve la sei di Nebien.
0: Salura, ti vigiu. Sonosa lu in Bienviedi, lu bialas vacanzas spela mar.
1: Grazie fecce, grazie fecce. Tocan in altra gappo spai.
0: Anustat la in Dancing Queen, dat abba quai è el de vos salit de dots. An grazie fecce pel telefon ad in bide.
1: Ebbene, mi dista ben, ciao.
0: Adia.
1: Ciao.

0: Abba con Dancing Queen de Gievijau de Aldo Malnitsch de Birsfelden e lo salidau sia dona la Ida. Qua è stau il de vos salit de dots, nus mirain tite survegn les flurs. Es la grassa in quelles asce. Peder Caviezel de Tieflur Strada. Cordiale gratulazione.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da Maestrani.
0: In 30 minuten sei es dodisch alu u diesel Magazin damit de kun Tobias Falera d'Olivia Christen. Jura torlu puspe entorn venia vaunlina kulas gratulations. Ne forze in quarta vaun, quai per vidles elektions a votations sein tec pletart tia usitau. Dentau nosa tatlai nu saun Stefanie Heinzmann ad alle Farben kun Bild a Haus.

0: las elecziuns der RTR.
1: La Svizra ha deciso dall'iniziativa contro una Svizra de 10 milions. Nus vens als prüms resultats grischums. Al moment gessel grischum stretta mensch de schi. Ed a propos grischum, Milis en festa giò a cuira al di offiziel della festa federale de Tir, cu la patrui suisse ed un grand cortegi. E trentra als Stedis Unies e l'Iran, per enche d'una tota viert, una convegna non saia fino a segnita sottoscritta. Al microfono is al Tobia Faler, già vus un interessant magazin. Tiers als duas affairs federals de questa domenica de votazium, doce prüms resultats grischums. Sciarsa sente de ciam ginenches sum quintedes or, la Fabia Caduff con una survista.
2: Ils prüms comuns d'Ombraz Aura in Grischun mussen un sciars schi all'iniziativa col nom na ad una Svizra de 10 milions. 50,65% dels 58 comuns d'Ombraz finuassa vessen dit de schi, 49,35% de na. L'iniziativa vuol limitar la popolazione svizzera scha da bisogn cun desdir contrats internazionals. Plü clara es muossa la situazione intermediara ter las müdades ter la legge del servezen civil. Passa 60% dijen in tant de sci, quae il resultat intermediar da voce 56% comuns grischuns sun d'Ombraz. C'è ci dà in ulter tuots duas progetts de votazione es che la participazione all'urna es fich otta cun ver 60%.
1: In us restens just in Grischum, la più grande festa de sport della Svizzera, la festa federale de Tir, oggi è ir un highlight a cuira. L'Olivia Christen ha las novitez.
3: A cui resta ieri il di ufficiale della Festa Federale da Tir 2026. Radont 8.000 persone sono state nel centro della città di Cuira per guardare il grand til della festa an comunità oz e gli organizzatori. Fac parte del til hanno applicato 1.000 persone in numerose gruppe, tra l'altro federazioni da tiradurs e delegazioni cantonali. Parte del di ufficiale era stato un acto festivo l'avantmezzi ed in una show da sgular da Patrouille Suisse. La Festa Federale de Tir en il Grischun cuzza anche fin ils cinch da Fanadur. Ci che vuol star sur notchen in a cemona del Club Alpin Svizzer stoin l'avenir pagare in a taxa de reservazione de 10 francs quan ils delegats de las diverse sezions decis da lura donanza. Con questa mesira vuol il SAC far fronte al gron d'umber de giasts che reservesce in pernotazione ma na compari alla fin finale bece quai senza annular. La spasa 150 cemonas del Club Alpin Svizzer diventen adina pli popularas con 409.000 pernotazions l'an pass e l'occupazione aumentata per buonamente 30% comparata con l'on avanz. A Kreuzlingen e a Constanza la polizia stui evacuar oza buon'ora il marciada pluils de 24 ore sur ils confins, quai per vide una smanaccia di un attentato de bombas in la Vartu d'Escia. Il contorno del port sa eveni blocca, quai a comunicia la polizia centonale de Turgovia. In privil concret per la popolazione a dette tenor stan actual bic. Per vide l'incident sa era il traffic de via 4 tra entre Kreuzlingen e Constanza disturba a comunicia la SP. Der SBB ha da la vost passa bunumain in accident de tren per vida barrieras linguisticas. A Neuchâtel sa in tren de vicira sa ferma radon 100 metters davant in tren regional, rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta se referesce din rapport del Servet Schweizer d'Inquisizium de sa direzza sust. Cun manevrar sa in dus locomotivist sa lingua tudescia venit sin faus binari. Els na sa in bec stats capables da comuniciare in drec, con la centrale da disposizione da lingua francesa. Tenor la Sonntagszeitung vuol la SBB us examinar si es prescriptions linguisticas ed era l'Uffici Federal de Traffic a annunciar controllas pli severas.
1: Ed intent sum arrivos entels prüms resultats da l'elección per la regenza Grischuma, de las ciam ginenches Grischumas sum 71 quintedes or, la Milena Bassin als prüms resultats.
4: Per il momento, guarda che ora seguente, meinst, tutti i quattro consiglieri governativi e la consigliera governativa ci deren già in uffici fussen re-eletti. In più fuss er eletta Valerie Favracola, in Öl da c'è la finuosa un po' da più vusco Peter Peier. El es pel moment sulla cingevla plazza. Les pügeras vurs o intent Martin Bühler. Na elet füssen Aita Zanetti, Nora Saratzka-Zin, Maurizio Michel e Reto Bott.
1: E dal Grigium Gordenzos in Orient, tala, tra una possibile convegna tra l'Iran e l'America, per incedina da esser tutta avviata.
3: La convegna tra gli Stati Uniti e l'Iran doveva venire sottoscritta oggi, come annuncia il presidente americano Donald Trump. Ora davanti il Pakistan, che intermediasce tra le partite del conflitto, dichiara che sarà da quintare le prossime ore con una convegna. L'Iran per contro a relativa, in sna saiang bec, clare cura che la dichiarazione di intenzione sia pronta. Tentando a venire qua bec ad essere il caso la domenica. Se le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Iran si incontrano personalmente, per sottoscrivere una convegna stess la Svizzera a disposizione a comunicare il Departamento federale d'affari exteriors. En il canal della Mongia ha il militar britannico frenà una petroliera dell'uscinumnata flotta da Sumbriva russa. Con membri della marina ha bloccato la petroliera alla costa Sid per sorvegliare la, scrive il Ministero di Defensione britannico. Tenor la pagina d'internet Marine Traffic e la petroliera si invia su bandiera camorunaisa e l'aveva abbandonata in port della Russia. Con gli sbastimenti della flotta da Sumbriva in prova la Russia di guncir le sanzioni che gli alleati del West hanno deciso per la guerra in Ucraina. In Italia, dati da PIR ufficial, ma in una nuova partita da dreccia. Quella si nomina Futuro Nazionale e mantiene coalizioni con la AfD in Germania. Fonda la partita all'interior generale dell'Armada e delegato dell'Assemblea parlamentare dell'Europa, Roberto Vannacci. El ne bec pliveni perrino con sia partita anteriore, la Lega. La nuova partita vente non recerce sin radon 4%. La Futuro Nazionale criticesce la regenza dreccia della Prima Ministra Giorgia Meloni, sia politica sia citat memia loma. Meloni refugesse questas rinfaccias.
1: E due se guardenze in ce c'è l'ora fa.
0: La meteo.
3: Oggi da mao nesidet sulle lifi, il suo intermes di sa forma non mince mai nivels de cumulus. Oggi è in zic pliciaut che da mao a mustien le temperature maximale tra 23, da mao tra 25 gradi, a scuol se sbassano le da 20, 24, sin 22 gradi.
1: Che cosa è il momento del magazzino di elezione e di votazione? Il risultato attualizzato per voi ad un'er online su rtr.ch. Lo chatta più tard l'ora er reazioni ed analisi. Ossi snelle dudes e bot 8 minuti.
0: Le elezioni del RTR.
5: Iene da quellas domenges las quales dat il vec scis avens tant ple e procuro per moments d'attenzion, decisions, resultats e analises. Ci vigne ligia in tele regenza grigiuna davainte Adriano Iseppi, nov president comunal da Somurezen, ce capeta ter la iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions che gli vigna zamusar in tiglia de corsa da dots. Si va mazde. Agli microfone Sergio Guecci e da mi parte una bella domenica.

0: Per Jon Domenic Parolini vigni ad esser oz un po' oter siva treis combats electorals e doda jons inter la regenza grigiuna sto el beple tramblar durant las elecziuns. Scuci el o resentia quels da vos meis e ceci el fo oz o Jon Domenic Parolini racintò intil discurs con Milena Bassin.
1: Jan Domenic Parolini, el es despö dure jans cusler governativ, odimene fat treis combats electorels, qui stan nu dera quel cas, cu dera quei per el de napi fer quel combat.
2: Mo, quais d'una vart una bella situazione c'è non ha più da dir il combat e aver essere combinato con tutte quelle incertezze e situazioni ci sa dar o se in paese ne fa tras della stottas queste ultime straise ades ma ja er vart positive natural mangius in un combat elettorale però esto dir è un avviso su quai traise a e iot o se da observar e da nastuvair esser pleinamainc aint in quista combata.
1: Però el dere istes de struj in quel ravuel collegas ciem istes fadel combat, sai a quei della regenza, uer del partia, ol mince tent do unu loter tip a quelles personas.
2: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusur la combatte elettorale, si naturalmente c'è una irfat, qual è se dire, deponà forse un po' impisamente riguardo la combatte scoccia la spregente. Ma pare ci dis, qual è se dire, c'è, i ven mica tant forza i eint massa pax sulle differenze tra le differenti candidate. Di per sé c'è minciun dovre Cesar Comains e dice con frasi forse pa generales c'è al vol far, ma sovent per quella persona, le letture, quel voler sapere le differenze e la svesse potu accentuare qua anche quest podiums di Agnolo, quest podiums comunale, un paio più clair e forse criticare ad altre candidature e domandare ma come essere intorno con quel tema se osserva la tenuta da tia frazione als ultimi anni. Se tu avessi da venire eletti la regenza, allora da tornare oppure un'altra tenuta oppure se tu vengi in un grande conflitto con tia frazione l'anvese sono interessati a provocare un per candidato siamo.
1: E come passi per il momento mettere a vent gli ultimi mesi durante gli altri hanno fatto combattere l'elettorale però è già badoce questo più calm e scu già in preparare per la fin del tempo d'uffizio cu guardare le lavur del mincedì per il momento.
2: Ma se la domandes qua a mia donna si quella dice ma è una l'impressione che siamo nella campagna elettorale perché c'è la un termin da voce le cuore da pizza centun e qua Jesus c'è ieri risponde loro o se sono sulla tournée da cum già.
1: E il punto culminante alle in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
2: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti, ne ha da darci in direzione cuore. Al principio la davo misdì, quando tutti aspettano con tensione sul risultato, e sono naturalmente loro erbe tensione, sarà qui a cuore. And la chada medias e da allora iraia er antil hotel quaira in gioce nos parti allora l'incontr e in gioce veni analisa e discuta e gratula speraina bleres gratulazions però guardaina co chels risultats es presenten lura
1: in quis cas istes in mezent ma con mein tremblare un po' si mettere a vento.
2: In mince casse c'è questo con blare, mein tremblare, una quietezza. Ed è stata un'altra situazione, ma è solo una persona interessata a politica, mince qua resterà tutta mia vita.
0: Adeia Jan Domenica Parolini si va dode jonza intan la regenza Grischuna Elia Fito, che egli prescrive la Constituzione del Canton Grischun. Nov candidaturas pils cinc sezzi vagna survenia an prems resultats ter las elezions per la regenza Grischuna e na survista an pacas minutas.

0: Nov per 5-7 in la regenza e 500 avanciadus per 100 avanciasetz in il Consiglio Grand. Las empremas vors neidas d'umbrades uscea ci dater in emprema tendenza ci occupa Kelz avant curt momento la Canzleia Cantonala pubblicia ils emprems resultats. Anna Selina Quinter è ter me ant il studio per dare in sguardas in Kelz. Anna, cantas vors in insomma d'umbrades?
1: Per il momento an si attonte sis da cem vischnaunkes dum braules vuschs, paia ai quai risultat. Si meins per il momento an de prender cun paure salves, ai manca per exemple an quera la vischnaunke nu chidat lulles biares vuschs.
0: Ci è davanti tils nov candidats e candidates per la regenza?
1: Scogia è la ricerca, meina actualmente il liberaldemocrat Martin Böhler, quae cun radon 20.000 aciuncien vuschs, ad el suon da Markus Gedov della partida al center, cun radon 24.000 vuschs, ad iest suenter el se collega de partida Carmelia Meissen, cun 20.400 ciunconta vuschs. Els fossen tenor stan actual paia tots re-eligi. Interessant, ven la Corselu actualment sin plaz 4 aciun. Valerie Favre Acola de la Partida Populare Svizzera actualmente in plaz 4, e quei mo combien cien vuschs, pi pauc che Carmelia Meissen in plaz 3, ed il socialdemocrat Peter Bayer venie stanus e religius con Genif Meli vuschs in plaz 1. Tenor al stan actuale le differenze sils ulteriurs candidats e candidates per la regenza actualmente relativ grande quei con varga 4 Meli vuschs.
0: Quella posa ci appescia anche Zamidar, che ston in zoglia per l'ampremeda già savia fare una croce il noms per l'elezione della regenza, mossa che la midada in effect.
1: Si già vi degetz, sai io osa un buon volatà, ma c'è che se lei è mince cas già di os e che la partecipazione è fece alta, si mens pel moment già è quella attualmente varga giun contin per cien per comparea las devoses elezions de regenza a parlament grigiun al 22 lau era la participazione ter 39,1%. Questa ves denton è già vide quei che dadia un quales duas votazions federales che an oz se dir è Carmelau un qualin special all'urna.
0: Enza c'è anche ter quella survista da calzan prems resultats c'è sa lascia actual manche deir punto elezions del Consell Grand.
1: Dalle elezioni del Parlamento è attualmente la PPS o davon, suenter che Genif de 39 circles in Dumbraio, su andata della PLD, la terzferma partita è attualmente al center, lula PS als verts, a Skodavos als vert liberals. Denton ebbe tot quei risultati intermediari che si midono nel corso del suenter mesdì.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, perché la in vista ein tilsen prems risultati dalle elezioni.
2: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Per la domenica della selezione grigiona si isce anche vedere giantar buona patet. Il è la 12 mese in una survista da novità con Alexi Baselgia.
1: Tra le elezioni per la regenza grigiona si mossa suente che 76 vishnanke s'andumbra che Valerie Favre a colla surven clermente pli vush che le ulteriores nuove candidate e candidati. Actual meine Elle in vantaggio de va 5 millivus in Aita Zanetti, che la seconda ferma delle nuove candidature. Uscia Fis, Favre a Colà, stan actual, de nuovo in la Regenza Grigiuna. Visur tutte le candidature, meine Martin Bühler, sventa 76 Vishnankes d'Umbrades, avant Markus Kadoff e Carmelia Meissen. Suenta sur Saisa vaira la lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Le votanze e le votantes de lumnezia hanno approvato il credito a 3,9 milioni francs agin capital, square la garanzia de 7,5 milioni per finanziazioni tra le banche. Quai cum bunamente 56% vus die. Avant aveva la radunanza comunale de lumnezia approvato queste investizioni con 75 contra 3 vus. A Domatesius, Claire, coi il sviluppo del quartier Tiercal doi succeder ed era con la mobilizzazione del terreno di Beiegia doi in generale de Zairora. Con 69% delle svus hanno il da Domatesius alla revisione parziale della planizzazione locale. Usci a Domat può spedere più possibile dati per creare nuovi spazi di beta. Delle due votazioni federali sono avanti un risultato intermediario per il centum grigion. Infatti, knapp 10 mosse dell'iniziativa Nagina Svizzera da 10 milioni, 50,4% sostengono quella attuale. Clara è la causa delle smidate del servizio civile, quella sostengono 60% delle votanze delle votanze grigione. Questo è che 75% delle 100 di Vishnanke hanno umbrato.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Discurigna anche curta ter las votazions federales che gli fagiains da lunga con nos corrispondent an cia federala.

Adantant Ciglia Grischun specia anche sels resultats definitivs dallas elezions per la regenza ed il Consiglio Grond, ins specia sen palancau federal sels resultats da dus votazions. Il referendum contra las midadas dil servetio civil e la iniziativa na ad

0: quellas confermen quei trend, c'un conta c'un per cien, savessen di na all'iniziativa della PPS. La davosa recerca von dies dies aveva già acimanciò mussau che gli avversari dell'iniziativa han saviu gudignate ren, e un la fin d'avril aveva la recerca mussau che in pari, in main splitartlo in lev avantaggi per gli avversari dell'iniziativa, a scoi vesa o ussa aibe quella ruschnera che ins observa savens tir quelle iniziative, quella ai ida vinavon. A qualche data in egli ai che gli ai consoni ils mercaus e las regions francofones, nur che gli ai vignu mobilisau contra l'iniziativa e las regions rurales, soprattutto della Svizzera tudesche, leu dominescia il gie all'iniziativa. E quai vuol di che dat tir l'iniziativa na ad ina Svizzera da 10 milions, probabil in dobel fos tir nus in Svizzera, in dentro mercaus e regions rurales, ad in secon dentro la Svizzera tudesche e probabile italofona e la Svizzera francese, also in classic Foss de Rösti.
1: Te hast menzionò la ricerca da davant a bunga dusem da sletza o ira musò in a corsa pizza cup per la seconda facenta il referendum contro la samidadas di la servetia civil e la lo anche degna strecce.
0: Streccia ist ein Tipp für Streccia, aber es geht in der Initiative, dann auch das Ziffern, Approximatives, das Kalkulation der GFS Berna, die schon konnte 30% je la Midada de la Leja, dann auch das Kalkulation, es ist die Midada eben der Quintake auch pittost con in je, ils Adversaris de la Sagnastra an Pia Busse will continuare Tendenz, wir sind nach in seiner Juwel, in der Recherche, ils Adherenz de lauter Wart, als Adherenz der Midadas, die du eine Beränder meins attraktiv, la Midada, die Sowjetisch Militär, el Sowjetisch Zivil, letz an Pia se will mobilisar, meglier la fin finale. Gidau, approbabel è l'iniziativa della PPS, quella de 10 Millions. Quella a probabel e mobilisau votantes e votants burgais conservativs che sostegnen la veglia del Cusel federal e del Parlament ebbe de rinforzar a scia l'armada.
1: Ah, grazie a Fitch, Adrian Camartin per quella survista nostra corrispondente a Berna Santiz lo pitart puspe con quella informazioni diretta dalla Cia federale e il cheglie per il momento per quella domenica da elezioni e votazioni. I suondan las gratulazions con Angela Hendry, al microfono sto Sergio Guetsch, fin pitards.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Benveni alla emissione dedicata da quelle persone che hanno scelto il dededotz al 14 di Zirkladur. Io ho 6 gratulazioni per 1 persone che hanno scelto oggi, la più giovane o 10 giorni, la più veglia 90. Se anche ci ho gratulato a quelle giubilari e giubilari, se voi potete annunciare, sedi qua via telefono né messaggi WhatsApp. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial benveni. Noras Gierda Lax festivesce oggi il 10° anniversario, per ella vanno venu 2 gratulazioni. Cara Nora, oggi asci sti festivati il 10° onde na scienza. C'hai plagiavel moment. Nos gratulaine ti e divijain tot il bi e bien. Che ti agias vinavon plagie cul cor e cul balapai. Ti fas in gran plagie a quels kein entorntai cun tia aura e tia historias. Mo vinavon a scia. Quai divisa bab e mamma con tiu fra Aaron. Alla seconda gratulazione, cara Nora, oggi hai tiu 10° anniversari. Nus tots gratulain de tot cor e divisain tot mo il meglier e che ti resti svinavon attiva, interessada, comunicativa e dina cara. Ti contas e saltas budien vas con schise velo, cul bab e das schizon balapai a dina en moviment. Il futur detti forza e schlonsch tenor tes gevis e plagies. In ebiala fiasta e carcelitz de Fabian ed Eva, Selina ed Ivo cun David, Amelie ed Armon sco e de tata e tat. Madame mein gratulainus ad Emilia Repsamen Kadof, orionde de Combel, sin ses 90 e divijain bunas nadati contentientia pil futur el niev de casa, Brida, Josef, Claudio ed Anna-Marie. Dals Dijons de Nora Schgier de Lax vengono festivai culs passionai Pia Pascal Gambonia Curdin Brucker con la canzone «You per te».

Als passionai cun «Ju per te» tat laupa la giubilara Nora Sghier da Lax che festive schotz siu un prem anniversari cun duas cifras pia siu dejavel. A Vico Soprano cumplenesce Ursina Zanetti curontons. Chiara Popa Sina, usce at Clomevna curce tue schnada e duasa son fin già passa 40 ans. Per quist grand eveniment at la ingratula e divijain in avant be il melder. Chiara Ursina, tu es adüna pronta da giudar e a no e per quai lain eir ingraziar de cor a tai, chiara figlia. Novain fitient a tai, tesis genitors, Irena e Andrea, tia familia Marco, Xandra, Soraya e Alessio, sco eir tia sour Saraina e Shimun, e il cianin Leni, teis fra Giancla cun Melanie, Alina e Mayra. A per Ursina Zanetti de Vico Soprano vien divisau la canzun Nord, Sud, Ovest, Est de la band 883.

0: las elecziuns der RTR.
1: Ie Lina, io sono Alexi Beseglia e qua è il nov da questa domenica di votazioni ed elezioni. Sin buona via di venire alla Regenza Grigiuna e Valerie Favre a Cola, qua il stanzo vende che 88 vicinanche sono d'Umbra e Samurezza nella decisione spostata, ne dienst als candidati della candidata fanno avondavus per sorpia il presidio comunale.

0: Tra las elezioni per la regenza grigiuna, si muove suente che 88 vischnanche s'andumbra, che Valerie Favre ha colato ben chiaramente più voci che le ulteriori nuove candidate e candidati. Attualmente ha il vantaggio di più che 6.400 voci in Aita Zanetti, che è la seconda ferma delle nuove candidature. Schiefis Favre ha colato, stan attuale, da nuovo in la regenza grigiuna. Visur tot las candidaturas, meine Martin Bühler, suenter 88 vischnankes d'umbrades, avant Markus Kadoff e Carmelia Meissen. A Samuretzen dovrin, second scrutini per la successione del Präsident Kommunal Christian J. Jenny, ca dimissiona. Ter impli absolut de 702 vuschs, a Adriano Iseppi fatch las bläres vuschs, 59 vuschs a mancà per guadagnare l'elezione. La candidata Isabel Wenger ha fatto 441 voti e Sebastian Bahner 320 voti. Il secondo scrutini per il presidio comunale di Samuretzen è il Stechnov de Fanadur. Suenter sur Seisse vaira la lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Ils votants e les votantes han approvat il credit a 3,9 milions francs agent capital, square la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas. Quai cum bunament 56% vus je. Avant aveva la radunanza comunale d'alumnezi approvat questes investizions con 75 contra 3 vus. La grande somma di questa prima parte del masterplan intorno al Mundown è prevista per l'innovazione. Planizzata in era in senda tematica, in natura di raiva ed offerte di bike. A Tusaun sostiene più che 90% delle votanti e delle votanti il progetto costruì un nuovo implant dell'ovra elettrica Rainau. Il di Tusaun hanno approvato la revisione della planizzazione d'utilizzazione per l'ovra Rainau. L'implant existent na corrisponde bec pli a las pretensions tecnicas dozen di. La vischnanca da Cetras survegna in scumon de fieus artificials, cum va 75% de las vuschs an ils da Cetras approva l'introducziun. Queste facente venide in votaziun sin base di una petizion or de la populaziun de Cetras. Ed anche in palanca nazionale, tra le due votazioni federali e 90 risultati, suente che 87 delle 100 vischnanche grigiune sono d'umbra. In fitch knapp chiesa mossa tra l'iniziativa Nagina Svizzera da 10 milioni, 50,5% sostengono quella attuale. Clara è la causa delle smidades del Srecht Civil, quella sostegna va 60% dei votanti delle votanti grigiunas, quae suente che 87 delle 100 vischnancas an d'umbra.
1: La meteo.
0: Oggi da maunesi, dec sulle jiv, vinci mai il suente mezzisse formen in pau nivels. Oggi per parte ferms vents in ils colms, de maunen quels pli flaivels. Am Ustè dati oggi fine 23 grads, de maun lura fine 25 grads. E de scuo lesi oggi maximal 24 grads e de maun 22 grads.
2: Las gratulazions.
3: Presentado il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiardina.ch.
4: Benvenuti a voi alle gratulazioni di tutti. Nous vain aun dus jubilars tu hast je gratula a Sianter Arviulula slinde de telefon a pischais vos annunciatir me. Mikrofon vile vaun Angela Hendri. A Lion cumplen na ad urs. Cumplen esce email da Arpa Gauss siu siaton tavel anniversari de della vengia vijau. Cara Imelda, nos gratulain e divijain tot mo il bien sintiu si attontavel di de na scientia. Nos angraziain per tot quai che ti fas per nos e divijain in bellezia di de fiasta. Quai divijan Maurus, Dario ed Ursin sco e tes ferliuns cun familias. Adel salit musical per la giubilara Imelda Arpagaus dat Urs e Giufna Amur del Cor Mischadau Zurawa.

0: El cor mischadau Surraua cun giuvna amur el salit musical per la giubilara Imelda Arpagaus de Duers e la festival shot siu si attontavel. Vostat laiser ter las gratulaziuns la domenica al scuitordis de Cercladur e oz vai nus a schau regalar la scadiola de der ter giul clec de d'arriva atras o Valentina che vien de Rujain e la o gratulau de sia Beadia.
1: Ja, gratulaus budin, nosse Beadia Viola Cavill, sil tunaval on den Cienzer. Gewiese la della tutto bien, bia plige con tutto quel che la fa, la fitch creativa, a fa, dict il tut. A salegro se son fitch sin scoletta, che la de lue, da tun in bi, in a buona giata de scoletta.
0: Schalura di Vigiane Nus da der ter in bien start de scoletta a Lietun ad ozina biala fiasta del Ciunavel natalezi de Viola che vien de Rujain a lupletart forza e plajaicula scadiola dat RTR.
2: Per vos con vos
0: Anche noi vos etze tice, noi al di de dots, al squittordis de Cercladur. Vos gratulasses budiendo quella persona, telefonai de me 0800 20 21 30, 0800 20 21 30 per gratula live tier RTR de jubilares e de jubilars.

0: Edith Piaf, non, je ne regrette rien de divisau de l'Aldo Malnec de Birsfelden. Elo gratulau de la figlia de la Madeleine Malnec, ti è stat a Basilea Pin. Tia, ella festive shots si uccion conta traisavel anniversarie. Com ai nos vinavam con las gratulazions meina surain, tia la Miriam Giger. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io le gratulare di viva tu bien alla Rita de Mont. Ho compreso una lettera a voi che sa con sonno, c'è un conto che c'è a voi. Allora le letti di plazzo, le letti di motor, si sono tavole. Allora la cara viola, che venti rosari si c'è un ave. E di viva del stress tutto bien, buona se ne dava.
0: Pare di essere in datum, c'è il remonge o non so qui tau lessic, de nascere il squittor di sta circola dur. A voi sveis di vijau, che è la gang della stubata gang, tutti gli anni strano in fede buiden. Grazie per il telefono, vi ne vanno in bide. Merci, adia.
1: Adia.

0: La stubata gang cun cheu cula gang giavijau de la Miriam Giger de Surain. Ella oggi es giu trais gratulaziuns quai per la Rita de Mont de Campliun per seis conto plus avel. Lu al lezi de plazas, al lezi de motors che festivesse si sonta, alla viola che vegn a rujain cun seis ciunons. Osa mainus vinavaun. Co ina gratulazione antar lauter nus mein ad Ardez til Rudolf Brülisauer. Allegra.
1: Ai, allegra.
0: Vossa gratulazione.
1: Alles gratular a Pio Stecher si va plana per l'88 Avalon.
0: Che ci vijais de del?
1: Sandai fortuna.
0: Adele in amic, in collega, in parianz?
1: El era collega da scuola, collega da Ciociander. E giungi einfach tot el buon.
0: A quai fagiai vus cu la canzun a Ciaccia da Ciemuac, dels Jauers Arno Adaldo. Grazie fec pel telefon. Salizzo d'Ardez.
1: Ai, grazie.
0: Adia.
1: E bella domenica.
0: Grazie.
1: Tutto il buco.

Els jauers Arno Adaldo cun a tschatscha de Tschemuotschs, divisau de Rudolf Brüllisauer de Dardez, el o gratulau de su collega Pio Stecher de Silva Plauna, sel o tionto tiavel anniversari. I è prest Lina Miasa, cun qua ci nos vain anciedots in tec pletart, cu las gratulazions vain e un giudiant rein novitats, prolunginus in tec si dic chi drova, se vus lais e un gratulà, la numera è 0800 20 20 30, ne vus vais a scrivere in messaggi no, WhatsApp 0789 200 0789 200 0789.

0: Questo Tlais RTR è la linea a 30 giugno. Anche mein gratulazions. Miranus spervi tilas elezions. I è in de detenzion al de delas elezions. Ad in so os di seanter joc ons torn la PPS an avons alla regenza grigiuna. Navanta seat de cien vashnaunkas on dum braules vushs ad il resultat mossa Valerie Favre accola de Molnia de fa al segl alla regenza al avantaj MM Grons sils ulteriurs candidats e candidatas ci pudes onda midadas. La survesta vezza usce als quattro consigliers governativs actuals en re-elegi pia Martin Bühler, Markus Kadoff e Peter Payer et e Carmelia Meissen e sco ciunavla vegn os Valerie Favre accola ad esser part del gremi. Ella suonda a Jon Domenic Parolini che obede ple candidau per la regenza quai per vide la limitazion du fezzi.
1: RTL informativ e divertente.
0: So, che vos lais e un gratulaschas e quae osa la de vosa chanza

0: Schi York Tumage cun Amiez il Ur. Vostat leis RTR las gratulaziuns ein 20 minutas sei las duas. Messadis vaus uniun adins al telefon et otro sei, vas uscet iu mondo quae no, ce nos vain gratulau de tot quels ce vus levas. Usce resta mon la demanda ci asce salgra de las entradas del bogn en giadina. Adots, se quae. La Ursina Zanetti de Vico Soprano che festive shots sul curontavel anniversari cordiale gratulazione. A con quaise la emission de dots als 14 de Cercadur 2026, l'emission de las gratulazions a fin, al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de tot als jubilars. Io decia dia, mio nome è Angela Hendry, je vis de vos vinavaun in bide.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suento mezzdì da RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Flavio Tour. Questo

0: las elecziuns dar RTR.
1: Al Grischum ha eletto a Valérie Favre-Acola, con ella torna al Partito Popolare e la Regenza. Per l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, guarda qui orde di un dalla legge del servizio civile, guarda qui orde ferm di un sci, e da Samurezzen dopo un secondo scrutinio per il presidio comunale. Al microfono è il Tobia Faller, floccia ta glasente. La Regenza Grischum resta per grande parte scuccia la dera con un nuovo membro, Valérie Favre-Acola del Partito Popolare, la Milena Bassigni, als Details.
2: La Regenza Grischum è cernida. Valérie Favre-Acola del Partito Popolare Svizzer è chiaramente cernida in la Regenza. Ella surpiglia il 5-7 in la Regenza. La donna di Tavò ha un chiaro vantaggio su sia concorrente Nora Saraz-Gazzin ci voleva erfer il passo in la Regenza. Passa 7 millivurs fem intent la differenza. In più, sun tutti i quattro consiglieri governativi e la consigliera governativa ci deran già in uffici re-elezzi, quei sun Martin Bühler, Markus Kaduff, Carmelia Meissen e Peter Peyer. Le più geres vurs ha fatto Martin Bühler, passa 40 millivurs. Na eletti sono Nora Saraz-Gazzin, Aita Zanetti, Maurizio Michel e Reto Bott. La partecipazione alle elezioni è stata scarsa 50%. Attualmente mancano anche le vuste Ciazzes, Roveredo e Samurezzen.
1: Al Grischum ha detto da na all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, non è da 9 da 5 su un quinte d'esor, la Fabia Kaduff col risultato attuale.
3: Da voce 99 de 100 comuns sunt ombrats ora refusa il Grischun cun passa 51% l'iniziativa ci vuol limitar la popolazione svizzera sun 10 milions. Er las calculaziuns approximativas per la Svizzera muossan cia l'iniziativa veng sbütada probabel cun intorn 55%. Otter guardi ora tercel proget da votaziuns federales. La müdada da lege del servizio civil passa tenor las calculaziuns approximativas all'urna cun 53%. In Grischun vein la müdada er claramente acceptada cun bot 60%. Be duas comuns han intant vuja cunter. Otta es la participazione all'urna. Bot 60% delles grigiunes e grigiuns han vujat dels duas progetts de votaziuns federales.
1: Nus turnens in Grischum a Samurezzen der rots elezion del presidi comunel. L'odrova con seguon scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 vus. Pel terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, ha quedò 320 vus. Cici succede a Christian Jot Jenny al timon della Vginencia de Samurezzen, n'era per quei decis il 19 luglio. Possibili ulteriori candidature pel presidi de Samurezzen, PEM n'era inoltredes fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusta Samurezzen, lois que ia oz erencia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cu la survista.
5: Ils plans per migliorar ed adattar la via entorni e lei de Samurezzen han fatto naufragi, con la don 57% de las vus e l'in prima part del proiect veni refusa. Con schlargiare e spustar trajects de la via entorni e lei aves la segirezza del traffic sin quella duais migliorar e la natira survenir de pli spazi. Il proiect aves in tot 8 etapas e mincina de quellas dovri l'approvazione tras il suveran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Gebert. La donna che abitesce ad Alvania ha 332 vus, ulteriori 40 vus anidas a singole persone. Manuela Gebert surpiglia se nuovo uffici il 1 de gennaio 2027. È la suonda a Daniel Albertin che voleva già dar giù se uffici da presidente il 2024. L'ura ne redentant becce riuscì da accettare in successore o in successura uscì a che la prolungasse la carriera da presidente. En la vischnanca de Medel Luc Magna, la suprastanza comunale puspe completa, las votantes dils votants an elegi Ciril Lutz de Matergia e Marina Morgenthaler de Curaglia, sco Gerau e Gerawa. Lutz a survenir 117 vurs, Morgenthaler 104. Suenter sur Saisa va era la Lumnezia d'accordo con las investizions in favor del turism. Els votants e les votantes de Lumnezia han approva il credit de 3,9 milions francs agen capital, square la garanzia de 6,5 milions per finanziazions tras bancas, quae cum bunumens un canto 9% de las vurs tie. Avant veva l'ardonanza comunale de Lumnezia approva questas investizions con 75 contra 3 vurs. La gronda somma de questa in prima parte del masterplan intorno al Mundaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica in tour de river ed offerta sta bike. Domadesi osa clair co il svilup del quartier Tirco doe succedere ed era co la mobilizzazione del terreno da Baegiar doe in generale Vesairora. Con 69% delle svurs anils da domad di Cicè alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia domad puspe de pli possibile dats da creare nuovi spazi d'abitar.
1: E dalla fine inizia del sport, Irkul Mountainbike, loco doz boomes novitez or della perspettiva svizzera.
5: En la corsa da cross country della Coppa Mondiale a Leongang in Austria è la mountainbiker svizzera Alessandra Keller venida terza. Sia compatriota Nicole Koller è venida quarta. Di Schleccia di Sina Frey è la crudata tras giadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa da cross country alla svedese Jenny Rissvets che osa da nov in stile Sina Frey alla testa del classement generale.
1: E dopo se guardiamo in cerchio la situazione del traffico su via e sulla prognosi dell'ora.
0: La meteo.
5: Oggi da maunesi det sulle lief, il suo entremes di sa forman mince mai nivels do cumulus. Oggi sin zig pliciaut che da mauna mus stehen las temperaturas maximales tra 23 e da maun tra 25 grads, a scuol sa sbassa nelas da 20 24 sin 22 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin la via tranter Zernetz e Cirf dat impediments de traffic in nome duas direcziuns la regione in accident. E sin l'autostrada Tredes dovri pazienza tranter Giuvaute e Rihanau e il traffic sur Ciargia e drova fin az in quart'ora da pli temp da viadi.
1: Vos weiso di al magazin de dilección e da votación de las duas, al prossen doc in stiars un'ura a las trais, als resultats actualizens per vos ad uner online sun rtr.ch. Os es nia las duas e bot 8 minuts.
0: Las elecciones grijunas der RTR.
6: RTR accompagna vos otters ven avant tras quella domenica da decisions politicas da lunga ischens puspe a Berna per las votazions federales avant anche di Scurinza davart dalla nova regenza grigiuna e danien sguard pi precis sen quel resultat. Al microfone Sergio Guetsch, Bavegna.
0: Las elecciones der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.

0: Ja, egna dallas lengias grassas da quella domenica la PPS turna puspea in la regenza grigiuna che gli con Valerie Favre Acola. Per ella sa compola la nuova regenza dils quattro consigliers governativs Vertenz, Carmelia Meissen, Markus Kaduff, Martin Bühler e Peter Payer. Anna Selina Quinter è per me in il studio per dare un sguardo più preciso su quel risultato. Anna, quanto stretch è gli sto?
1: Che in causa insets retrospectiv di ai kerge wati bau klar. Perciò quel risultat che nu sin os insets ja identics con quel de la ricerca. Las biars vus a al actual president de la regenza Martin Bühler de la Partida Liberal Democratica fac qua cun varga curante due meli vus ad al secund biars Markus Kaduff della partita al center. Els dus han propi giù al nas o davon, quae cun varga ciù meli vus de pli cals ulteriurs eligi. Carmelia Meissen della partita al center ai epus per eligi de cun des tierz biaras vus, Peter Payer della PS cun des quart biaras vus, a sin posizion ciunsch, con os venu diu Valerie Favre Acola, la nief eligida della PPS. Ins stodenton di, dentro quels de vostres plats, eisi tutin onstau Dech Strech puncto vus, im moment era Valerie Favre Acola on von Peter Payer ed e Dech de tier de Carmelia Meissen. Quedenton on a von calas vus de quera eran quintadas.
0: A propos vos, letz olia do an General Bleras schanz vardes en la participazione.
1: Die amici che sono biars stai a deleger, nissimens de pli che il 2022 la partecipazione delle elezioni della regenza era ter buona mensch un conto per cien a cui ei varga 10% de pli che cui che ie stau avon quattro anni.
0: Scu stati il con il ulteriors candidats e candidates ci hanno stossa enten la cursa?
1: Lau es il fin finale tutti non stau in pulita distanza, les si savel biars vus a Norris Ratzke Zin della Partida Vert Liberale fac, mo knapp davon la terza candidata del center Aita Zanetti. Dentre elles, Valerie Favre Acola in tutti om varga siacien, siat meli vus stades. Allo in toc pi lunch ne ven per recalcia in sez cun auni nega mo miets a scibia vus ein lu Maurizio Michael della Partida Liberal Democratica a Reto Bot che ius en la cursa senza partida stai. In sain schedin cas di che il center vala ozidir sco gronda sperdidra cun quei che bugertiau ad els de salva al tirzitz el regenza.
0: Per la Partida Popolare Svizzera egli osa la cingiavla in prova e con quella egli gartagea da conquistare Puspe in sezza in tella regenza.
1: Già a buon modo provvede quei dati motivi di fare fiasta per la partita perché è il cusè gron fa la PPS attualmente le biaras vus a sves a scioia è diventata la ferma partita. Come anche nel tonno 4 circa Zirkels, den Trauter e Quere, che è legge già per regla in tic pisaniester, den ton e lu, e resta questi gira frank in bien risultat per la PPS Grigiuna Oz, sco i vese o in tic pi pauk motiv de fa fiasta alla PPS lu scins meres illes votazions federales, sa ia iniziativa na adina Svizzera de 10 milions par nominada main de fa naufragi.
0: Grazie a Fitch, Anna Selina Quinter, per quelle informazioni da ple dalle iniziative federali, datiglielo un curt momento da nostro corrispondente a Berna, Adrian Camartin.
2: Las elezioni der RTR. Ci guadagna, ci perde.

0: musica da La Donna a 5 minuti eilas a 2 mesa. E ne da ea, e ne da na, che il curte bun il risultato delle votazioni federali, le svizzere ed il svizzers de Ianea alla midada della legge del servizio civile e na alla iniziativa della PPS na ad una svizzera da 10 milioni. A Berna persecutesce il nostro corrispondente Adrian Camartin le decisioni federali. Adrian, sei la più importante votazione da Castone al genome da Vartla iniziativa na ad una svizzera da 10 milioni in sveglia che era in tils risultati da dots.
1: Absolut, also Cartonge ja schon mal in Schwarz in der Partizipation, kei ein Schiaulte ist schon dabei, Biarsons Bubli, der Tier, der sie sonnte per Schien, El Grijun, der tot quelles Personas gesan, insomma, i Alurna, ein i, dann du Frau, quei drech, l'Initiative de la PPS, letzta propi mobilisau, kei Biar Personas, gewann schliok, eba, bo a schi, vota. Chi ha io per bia muss ein schwarze la Karte della Svizzera, nella Svizzera francofona, ha dau in klar na contro l'iniziativa, che osco per esempio il canton de Neuchâtel, si sont assiat per cien na all'iniziativa, a dies de Cellavart, el ost della Svizzera, il canton Appenzell de Denska, bunamein, medem ferm ludic, die all'iniziativa, pia, insweise ca un klar fos de Rösti. Di nutriu fos, ha dau dentro marcause regions rurales, Basilea Markau, an bien 3/4 mes in na elurna, en autres Markaus, weise kojo madem, a jed au in ferm na, de Cellavartles Regions Rurales, a Pazelda Denz, Jetzt war ja auch schon einmal mentioniert, denn dann ist Schweiz, Uri, Glaruna, Tokwels Kantons an dich klar mein, je l'Initiative. L'Exception ist auch in Pau il Grijun, nur keine Majorität an dich aus na l'Initiative, 10 Millionen, quoi denn dann politisch streich, so ist schon kontinuierlich, schon konnte du es perchieren.
0: C'è monta il na da dotz.
1: Ja, ich meine, seien Sie die, quoi in klar klom der Schwell, la Politica federale, insomma, la Politica, in einer großen Part der Population der Schweizer pare, da essere mal contente con la Situation aktuale. Ich rede ja ein paar in Sentimente strecce da, da de piarder ein paar l'Identität Schweizer, coefficiente in einer großen Part der Population Schweizer, inswese kei, per exemple, das Kurs de Viver auls, quoi die in Puspestau in Thema, e kei aus durante la Debatte der quelle Initiative, ni in summa als quittaus per l'infrastruttura che vien surcher gade, ni è per la natura che in stress proteggere a bo nazigiamme in ferm. Quei è naturalmente una grande sfida per la politica, bo simple, denton i dat è biars plazals con il quals la Svizzera è confrontata a stoi sufficientà, bo mo eber quei della surcarga dell'infrastruttura della natura. Non si c'è anche dell'energia, trovi che un nuovo slags da fermare, rodas da vent, ni attualmente nel Parlamento viene discutato, trovi nuove ovres atomare, per cui clà, l'elettricità che noi dovremmo curs d'abitare, è un tema nel Parlamento, cosa è che restringe la speculazione con immobilie, cosa è proteggere meglio i locatari, ni il curs da sanidad, viene l'uppuspe attuale che ogni ton, che crescono ed increscere, io ho usato un uppuspe da speciale con un ulteriore aumento delle Prämies delles Kasses de Malzeuns. Amfle che la politica bo ben gleitig una schlidiazione adeguata in risposta sin quels problems, ni quels quitaus della Population. L'usavessi della prossima votazione da la relazione della Schweiz con l'Europa lu da un po' la quittanza la prossima, questa è bombi dalla prossima, efficiente, importante il bilaterale strais, quel specchio schon, quel splunten schon alla porta forse schon lauteron vain us da decidere in quella causa ed eba schidat che nigin miglioramento in senti in paura la popolazione se avessi l'udacchio in una petta pagata alla politica federale.
0: A tanto per l'iniziativa na della Svizzera da 10 milioni al secondo progetto da votazione la midada dalla legge del servizio civile olia in una streccia maggiorità dec ea tenor il adherenze rinforza che ea l'armada in soglia deir che la Svizzera davanti con che era pi siera.
1: Ma sì, assolutamente, Jesse, qua è aus Bograz, mentre quella votazione bia depende aus Tschaik, quels omens che vogliono eben bofa militär, tschaik, quels fanno aus il futuro. Ils adversari, letztendlich, Hat man nicht plieres gar kein Wien da außer Forse Omens, ke Wien da die Via Blaua, sko plebaul, wohl die am Poade, sa die deliberat il Militär kunagit da din a Test, sa die koi din Psychiater, ni da din Miedi, quels meunken lue betonne l'Armada, sko el survege zivile, scherke ni in ni lauter profitesch aus a propi de quella Decision keu. Keu Wien aus a vera meines stuisse Musatja, ke c'è svilup ki dat en quai grau, jeu kai ebuke la Sigirtade, la Schweiz, de Pendo aus ex num de quella Votation de dort, also l'Armada letzte a keu tut autres Difficultas, schien se keu dels Avions de Combat F-30 schon, nels Drohnes geschgollen bun, in summels de Nes gemeunken per Munition und Armes adäquates, ein Thema ke vigne trägt aus keu a la Politica a Berna. Also keu dati und tut autres causes nüch in Stress im primine Gamera per inforzar l'Armada.
0: C'è monta il Resultat per la Servetia Civil?
1: Der Leo depende also de las proximes decisions del Parlament federal a Berna. Also de Ward Burgeise dati die keu stentes per fa eumpli nun attraktiv il survetsch zivil. Also dat keu an proves ni projekts de reintroduzi quei examen de conscienzia ki deve pi baul. Also kin stoi per exemple won in a commission a declara per cioè kin sabu fa militär. Ni ki dat e idee sa plans de insomma fusiona il survetsch zivil kulla protektion zivila keu dati e plans de faco e il Parlamento in quello discutau che vino adesso fece interessante morale in cei vart chi va l'uleu che ho alla segnastra schon annunziau da voli ebbe lui fare resistenza incontro schon necessari lo perfin con in referendum ai vimpi è probabile ebbe boa d'essere stata la devosa ga che nusa va in giude decider da vart il futuro del survest civile in Svizzera.
0: Adrian Camartin live da Berna con una analisi dels risultati dels dus projekts federals.

0: Gianna, compagnia da RTR.
1: RTR, al puls dallas votaziuns.
0: Gianza, puspea Samurezza nel sovran da Samurezza non refusò la domanda da credit per revitalizzar la riva di Laida Samurezza che egli con 865 vaurs na ter 636 vaurs ea. Nossa corrispondente, anten la Nagiadegna Anna Caprez, metta a lì, Anna, la domanda da credit da 4,54 milioni francs e con che egli giuda meisa. E che gli è una sorpresa che il progetto non ha rifusato?
2: Ma è già che il risultato non è inaspettato, mensch. Già, ens la votazione o la missiva bisro per emozioni e discussioni controverse. Per esempio, ercurci il progetto non ha trattato il Parlamento di Samurezza, non erano le partite di Perunna, o se aveva espresso la Next Generation, per esempio, per il progetto. La frazione del PPS era per contraclerisci contro il plan di revitalizzare la riva del lei di Samurezza, ma c'era per questo sclappa e dove event deren ben perde lor arguments. E er püses chartes de lecturs e las gesettes vavan già indicio c'al proget es disputaival e pudes ni refuso.
0: E c'è fis insomma sto planiso con quel proiect?
2: Ma ed es un proget ci acustia gers raps ed una pruma tempel av genenche de Samurezzen sur Püs ans, elles ernia numno al proget del centiner. Etter questa votazium con investizium de 4,5 milions francs fiscoia per una de püses parts de quel proget ci füssen enche seguides, el füstobum ecologica mensch de rinforzer el spazi de viver naturel intorn la riva del lei de Samurezzen, giusta all'entrege del comun che sven südisch la rigna, la reale intorn punt de piz finter la rondella de Samurezzen, giusta suat la stazium, la Schlargiola via naturela lunch la riva ed separò melder quella part della via Centunela dals autos ci passen giusta spere via que ci novero plagia uschels votans ci em dit de nasaro ersto il plan de dir cula via lunch la riva in sü tres ots un bel provert vers la Maierei. Doch quellas im Süres wessen ergido a channelisier melder als numerus giasts et turists ci venien a visiter Samurezzen que a sabe giuste descritt kurt el proget ci ves gientia de pü im Süres per ameldrir la situazium intorn la riva del lei.
0: Anna, la popolazione da Samurezza no ossa d'entanda dece na agli accredit dagli proiect c'è capeta ossa?
2: Ed è già contatto col presidente comunale di Samurezza, con Cristian Jotieni, ed er col vicepresidente Reto Matossi, ed els duas deploration, clear, la decisione della popolazione, una cesegge però finalmente da acceptare. Al na, da voglio la suprastanza o senza analizzare als prossims dies, ma finalmente sai il progetto per intent Jot Maisa, o c'è Cristian Jotieni, e tenor Reto Matossi, e già Samurezza, non c'è avuando lezzes da scioglier per il momento con progetti attuali. Il scuola Halla de Glatsch, la Real Ludains, progetti con abitazioni per indigenti o la scuola.
0: Informazioni da Anna Caprez.

0: la domenica ci marcia in massa in ciosa politica. Discurin anche ne da curt dalla nuova regenza grigiuna ils treis consigliers e la consigliera hanno fezzi vignan re eligias e il cingiavel setz ch'el vo a Valerie Favre Acola con Valentin Schmidt manader actualità da RTR lines metter a li ils resultats da dots. Valentin, scuè quel risultato da valetar?
1: Ma io già senza sezze stau in demanda del temps cui gartegia la partita popolare svizzera del Grigion da recalcià cui sezza la regenza Jo Jones alla PPS o se stuiu spicià ad oseba la ciunavla in prova se gartiau. La PPS ha messo quella gassila dreccia persona ad asce recalciau cui sezza si desiderau. Resumaus vessins doi al sovran Grigion ha fatto una correttura se la legiu la più ferma partita all'executivo e la regenza del Grigion ai resta in Canton Burgais.
0: Perché è lo Gartagea che la è da alla PPS da recalciar quel sez?
1: Io credo che Valerie Favracola è stata la candidata ideale per la PPS di Gartiau ed è la di per voi se ordai per il circolo della prima partita. Favracola è stata ja es schon omnipräsent alles de vosas jamnes. Als Plakats ein stei fit fokusai sinelle, sco Valerie, alles präsentate dem okul prenum, strusch si la partida, quella fotografie de dela, quella scalurs melne blau de vos tir, la scalurs de tavauno, quella de casa, a bucula calur verde, kins associesche schioc immediat quella PPS. Questa auch schöne marca, schins comprente, quella campagna de Roman Huck, von Quateronz, ni de Walter Schlegel, von Otions, letztens präsentai, Apifitschko, Kandidat della PPS. Dall'altra parte se Favre Acola, presidente del Cusei Grone, la più alta Grigione, schon depi a Juost Vergau, la stata biada viadi tras il Grigione, la giù numerus in scontres con la popolazione. Io gesto che questo gir stau in avantaggio per ella, e se la sezza valetesse che piuttosto disavantaggio con quella di avustiau s'exponer politica main.
0: Las dus candidates Nora Saraz-Kazin e Aita Zanetti en sin posizion 6 e 7. Totes dus bunamanch cun tutegna bleras vous su andades da Maurizio Michael e Reto Bott.
1: Ja, la teoria che las candidates e dels candidats del Grigion del Citan concurrenzau in lauter dan un gulau vous sinne da lauter, quella hat norma schon un pau verdat. Schins prem, per exempel, al cas d'ina votante, nim votante al Grigion del Sid, ca volu confirmar als quattro cusiers en ufezi, a volu dala tschunavla vush d'ina persona de l'acena region, quella d'una scelta, quella si ue leger d'enter quattro differentes personas, e quellas personas han simplement spartiu les vush, se profitau de toquei alla finale Valerie Favre Acola.
0: Valentina, vordagn anche curta sen ils resultats da dots. C'è da taniglia, ni c'è fo surstar?
1: Ja, surstar. Mein busci biabra il resultat che corrisponde a quella corrisponde prima a quella prognosa a predet, sil meins la successiun, la jeste da rangazion. Aber c'è che fa surstainte che il resultat del candidat giuven Reto Bott, letz fa varga 10 meli vusch, scututina remarkabel, amo 3 meli vusch spipau che Maurizio Michael, il second candidat dels Liberaldemokrats, el che tutina come membro del Cusei Gron, presidente della PLD Grigiuna. Sotto il stress, seins creiodoi, il sovran Grigiun fa bu grons giux, fa bu experiments politics, el confirmes els quattro cusir senufezi, ed el ciunavel seiz va claramente la candidata della più ferma partita del Grigiun.
0: Grazie a Fitch, Valentin Schmidt, manader attualità da RTR per quella analisa informazioni per la nuova regenza Grigiuna va in zaere pubblicia online rtr.ch.
2: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: las elecziuns der RTR.
1: Valerie Favra con la esiletta, al Partito Popolare torna a desdoce anzi la regenza Grischuma. Tal'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni, guarda che or ferma meglio da un na, un scido che alla legge del servizio civile e la Genetica da Dalvra o una nuova presidenta, Manuela Gebert, ci destina l'unica candidata. Mio nome è Tobia Faller, cordial meglio benfines. La nuova regenza Grischuma è per grande parte la veglia, con un'eccezione, Valerie Favracola. Con ella torna al Partito Popolare e la regenza Grischuma, la Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
2: La regenza Grischuma è cernida. Valerie Favracola della Partita Popolare Svizzera è chiaramente leggida. Ella sorprende e scendeva il sezzo alla regenza. La donna di Tavò ha fatto la corsa con passa siap milivurs de ple che non sarà scazzin che si c'entra in plazis. Plien avant in Martin Bühler, Markus Gaduff, Carmelia Meissen e Peter Payer a religias. Las plebleras vuschs a Martin Bühler fac cum passa 42 mili vuschs. Becce religias in Spernora Saratskazin, Aita Zanetti, Maurizio Michael a Reto Bott. La participazione alle elezioni è ter prest 50%. Der la selezions di Kunzai Grant para i center becha pleda di asser la fraktion la ple ferma mo bain la partida populara en general se mussa in stos vers la dreccia.
1: Al Grischum refuse l'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni con passa 51%, da sci al Grischum dit al mudamento alla legge del servizio civile con passa 59%. Dapü della Fabia Caduff.
3: L'iniziativa ci leva limitare la popolazione svizzera su 10 milioni, tanto rotter con 10 dir contratti internazionali, non ha accettato una maggiorità in la popolazione grigiuna. E le calcolazioni approssimative per tutta la Svizzera mostrano che l'iniziativa viene probabilmente sbutata con intorno al 55%. Otter guardi ora il seguente progetto di votazioni. La mudada della legge del servizio civile passa tenor le calcolazioni approssimative all'urna con 53%. In Grischun viene la mudada chiaramente accettata con passa 59%, be duas comuns an vuja counter. La partecipazione all'urna de Grischunas e Grischuns è otta pels duas progetti di votazioni federales. Bot 60% sun its all'urna.
1: Decisiums sun crotedes oz ers un livell comunel, a Samurezen der oz elezium del presidi comunel. La drova que un seguant scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
4: Il più counter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist M con 643, manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezen. Nerna Bastia occhè per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezen. Ella ha obtenuto 441 vus. Il terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Bahner, ha quedò 320 vus. Cici succede a Christian Jotieni al timon della Vginencia de Samurezen, n'era per quei decis il 19 luglio. Possibles ulteriori candidature per il presidi de Samurezen, PEM n'era inoltredes, fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusto Samurezen, la esquia oz erencia palazzona lunch la riva da lei, al progetto per mudir la via intorno a lei is crudere in Tilova. Var 56% em dit da na, al presidente comunale actuel Christian Jenny odit che co tiers quel na.
5: Ich glaube, die Gegenseite hat sehr gut mobilisiert in den letzten paar Wochen. Es hat sehr viele kritische Leserbriefe gehabt und man hat gesagt, einmal mehr Kosten. Über die kann man immer streiten. Aber ja, ich nehme am Schluss, hat man dann gesagt, das ist zu teuer für so eine Revitalisierung. Das brauchen wir nicht. Das, glaube ich, ist am Schluss schon auch sehr ausschlaggebend gewesen.
1: C'è la suprastanza comunale de Samurezen voglio analisere il risultato. Il progetto è previsto un slargiamento della via ed una revitalizzazione della riva. Eri la Vginencia da Dalvra a Isniele Toz al presidi. L'unica candidata ha fatto la corsa, l'Olivia Kristen, o la survista.
3: La nova presidenta della Vischnanca Albula Alvre è Manuela Geberts. La giurista bernaisa capitesce ad Alvagni a srugni 332 vurs. Ulteriore 40 vurs in idas a singulas personas. Manuela Geberts urpiglia ses nov uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin che voleva dar giù ses uffici de presidente il 2024 l'ura ner dentant beceri ussi da cetar in successur o in successura uscia che la prolunga sia carriera da Präsident. A Claustra fa Hans-Peter Ambühl da nov parte la suprastanza comunala, elle veni legi cun 890 vurs. In Glergie aida per armonizar las leges da construcțiun de las anteriures vișnancas de Sas e Claustra, ed era aprova an ils da Claustra els da Nerski dovra per adattar in via agricula a Sas. Si tracta din credit d'impegn de radons 30 milions francs. Fies artificials dati usa pli excepțional mai na Cuira. Els votanți e las votantes de Cuira nu ar mai aprova in scumon de quels in il teritori de la citat. A la revisiun de la lege de poliție necesaria an 82% de las votantes e dels votanți dit che. Organizaturs d'occurrenzas pontutina dumandaren l'avenir per ina lubiencia, persunas privatas, dentant vec. Era la Vischnanca de Cezra survenint scumon de fieus artificials, cun radon 75% de las vurs an ils de Cezra aprova l'introducțiun. Questa facenta è venida in votațiun sin base din a petițiun or de la populațiun. A Tuzaun sustein de plic 90% de las votantes e dels votants il proiect de construir in nov implant de l'ovra electrica Rainau. Ils de Tuzaun han aprova la revisiun de la planizațiun d'utilizațiun per l'ovra electrica. L'implant existent na corresponde bec pli a las pretenziuns tecnicas d'ocendi. Cun 70% de las vurs han las votantes e dels votants de Trimis decidi de construir una nova scolina dobla. Il suveran de Trimis aprova il credit d'impegn necessari de 3,5 milions francs, quel cumpiglia era de ingrondir il spazi de scola existent.
1: Er in otters entums, o que do oz a fersa l'urna. In Centum Argovia es que i oz per un dels pücers progetts de vias ili storge del Centum.
3: En il Centun Argovia e da in Gie per un credit de pli che 380 milions francs per un proiect de traffic. Al pliciar proiect de vias che gli ha in sicura da, han 54% dels votants e les votantes di Gie. Previse da construire in la Vischnanca de Sur, bunament 5 km novas vias, in tunnel, in un nova ponte e numerus surpassadis. Refusa il Centun Argovia per contra iniziativa del Pievel che voleva procurar per avunda magistralia e direcziuns de scola quali qualificadas. En il Centun Schaffhausen è la via libera per in dels pli grons centers de sport en Halla de la Svizra. De pli che 74% de las votantes e dels votants han digé a la contribuzione centunale de 6 milions francs al proiect gron de total 40 milions. Uscia ponins amplificare il center de sport existent Schweizerspilt. Tant rauter dati duas novas hallas de gimnastica trai doblas in center de prestazion de ping-pong ed in a pista de sprint d'atletica leva. Suenter la schmanaccia di un attentat da bomba a Kreuzlingen e da Constanza, la polizia pudi da la fin d'alarm e la puspe da liber la real del marciado Plulz al port. La demaun de las duas a la polizia survni in telefon con una schmanaccia di un attentat da bomba. Una persona non conoscente ha avvertito pliras bombas in la real del marciado Plulz a comunica la polizia da Constanza. Per via dell'incidente era sta disturba il traffic de via 4 tra Kreuzlingen e Constanza.
1: Ed alla fine, in seccia del sport, ir col mountainbike, loquido oz boomers novitez, or della perspectiva svizzera.
3: En la corsa de cross country della Coppa Mondiale a Leogang in Austria, la mountainbiker svizzera Alessandra Keller venida terza, sia compatriota Nicole Koller venida quarta. Di scleccia di Sina Frey, elle crudada tra esgiadas e della fin finale venida novavla. Guadagna la corsa de cross country alla svedese Jenny Rissvets, che usa de nov en stai Sina Frey alla testa del classement generale.
1: E ora se guardiamo in cerchio la situazione del traffic e scucci che va in avanti con l'ora.
0: La meteo.
3: Oggi da maun esidet sulle lì, fil su entremes di sa forman mince mai nivels de cumulus. Oggi sin zig pliciaut che da maun amus stehen las temperaturas maximales 23 e da maun 25 grad, sa scuol sa sbassan elas da 20, 24 sin 22 grad.
0: Vias e traffic.
6: Sin la vietra entre Zernetz e Tschirf dat impediments de traffic in nome duas direcziuns la region in accidents. Era sin la vietra entre Flem, Vest e Schluein dat impediments de traffic in nome duas direcziuns la region in Medemamain in accident. E sin l'autostrada Tedredis trovi pazienza trant Rotenbrunnen e la Pundreichenau e il traffic sur Ciargia e dovra fin ad in quardura de pli temp taviadi.
1: Ecco, è scoppio al momento del magazzino delle elezioni e della votazione. Al prossimo, dopo alle 4, il risultato attualizzato per voi di un'era online su rtr.ch. L'occitaiser reazioni ed analisi. Ora è alle 3 e 10 minuti.
0: Le elezioni del RTR.
7: La nuova regenza grigiuna è eligeida, c'è ci vosoters, vez anche da bun en las reactions. Vainza pront per vosoters da lunga santiz la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola. Agli microfone Sergio Guetsch, belisches con nous.
0: Las elections del RTR. Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.

0: Paro da nei religia enten la regenza scu am prema politica verte liberala la finala olia d'antant ma tutegna beccia tangia per la nagiadegna nesa Nora Saraz Cazzin ella o angal survenia il seisavel bleras vous sen il setz enten la regenza grigiuna mancian la finala varga set mela vous. Giancarlo Candinas o discuria con ella.
1: Nora Saraz Cazzin, moments fit emozionals gest, Valerie Favracola, a venire delle guide della regenza, vus bo, vus gest gratulau, Adela, c'è vacca tra il ciò?
2: Ma fit gerda, d'una parte appunto, volevi unbedingt gratulare Valerie, l'ha fatto un combatto elettorale gigante, Arella, sì, è malig per ella, è un giuro che ella farà un super job e gli stessi naturalmente sono di gelosa. E aveva il bello di arrivare in regenza, ormai non ho più bestia, ma credo che potremmo essere superbi del nostro risultato. E aveva semplicemente ringraziare del tuo corpo per tutto quel sostegno che ti ha dato le ultime sette, le ultime dieci. E hai, farò una bella esperienza, il gran cusaglio e ci so, ci ha capito il futuro.
1: Quella trompada, con grande oi quella trompada che ha botto in giusto un prima candidata vert liberale da far sia la regenza?
2: Ma è che là, hai, per il momento si giuro che era una certa hai, disillusione, tristezza, c'è chi non ha le stesse non bestia, ma c'è una gara su un croce che non si vende per una piccola base di partita, vende non si fatto su me per base, era un enorme combatto elettorale con quei mezzi che avevano e potenza tutti sembra essere enormi superbi per il risultato che vende Rablono.
1: Ecco forse è la grande differenza. La Verde Liberale in una partita pincia contro la PPS che ha guadagnato questa sezza in una partita fece, grande.
2: Ma che là analizzare di ciò che c'era sulla regione, ci c'erano le scatte candidature del sud, ci c'era il partito piccolo contro il partito grande, o ciò che c'era alla fine, che là ci ho dato alla fine le svusce alla Valerie, che là potremmo analizzare le prossime settimane e le prossime mesi. Ora provo a giudare il mio dì e a festeggiare il buon risultato con tutte le mie giudanze e giudanze e hai.
1: E vieni in stutina di godere un po' qui dì?
2: Ma che lo è mince che se te rende zitto mia difensa o se il mente posso ir sulla nerva del senti un po' più lunce accese non sto lì per non sto lì a stare qui era o se c'è prova di zero era il positivo e da hai fer in avanti mia via con il presidente comunale e sprenza gran cuslera
1: come in zafrida con tutto quel che va a nel ciao in spettraccio in sforzo venire delle guide alla regenza forse in svenire qui era c'è resti in pontresina che probabilmente proprio in za massima emozione che va al ciao, a massa per tracce.
2: Ma sì, che è schon, e non voglio pretendere che non è, scusate dire, un bagno in emozioni che ci muoiono da minuto a minuto, per parte da seconda a seconda. E lo stesso hai, che è un'esperienza che non voglio proprio non avere mancante, che è un tempo enorme, enricciante per me. E vedo che le godenze sono dure e ferme e mi alleggio che posso per l'Europa lavorare in avanti in questi progetti che vengono a Pontregina per sviluppare in avanti il nostro comune.
1: Ed in quattro anni se vuoi essere a donna in candidata?
2: Ma che lo decidi loro in due o tre anni.
0: Ad Einora Saraz Cazzina in la intervista con Giancarlo Candinas reazioni vanno a Dadel ci ho fatto le pibleras vors Martin Bühler l'intervista con el an pacas minutas.
3: Nov candidates e candidats per la regenza. Cinci vengono elegi. Las elezioni grigiunas ter RTL.

0: cus caduf en ia religia sco consiglier governativ quel cun en resultat excellent il second miglior cun da quel da 40 mela vouls e giste ne da 2 mela vouls pipac cil Victor Martin Bühler. Il è in resultat legrevel cun quel ci sia partei da il center odentant pers in sezza enten la regenza quel vo da nov alla PPS resta ir in fegn gust amar malgro la victoria. Anna Selina Quinter o discuria con Marcus Caduff.
1: Marcus Caduff, re-eligius con le secombe ars vus, che sentimene qua?
2: Ma io sono ingraziato per quel risultato, ed è contento col risultato, con le vus che voi faccio.
1: Tutina a la partita al center, oz piars in sez, alla regenza, che sentimene dominesce co?
2: E è chiaro, per la partita hai si don, quindi anche la PPS prende tir don, poi fa si dire un po' più semplice il lavoro che noi facciamo. In quel senso ci sono due sentimenti che si sentono la parte della partita che spero l'abbiamo che questo sia un po' in clom, che ben su dieci anni in tecno non vanno.
1: E c'è senso non vanno?
2: Ma che tocca noi forse stiamo in tecno, noi siamo la grande frazione, forse stiamo in tecno in tecno di plesco per te.
1: Vuol che dici che facciamo un po' per quelle elezioni?
2: No, per in Svezia semplicemente è stato estremo greve insieme con i candidati. Io credo che l'iniziativa nazionale ha bugi da noi, quindi da dalla PPS. Eine gerade sperrt in der lauter gerade gut eigens für Spazier kriegen quattro ons weiß sie noch paar autos weil nur simple mind der fahren aus der Lavoro qual in ze fa allo credo che vezzo in quattro ons plus paar autos
1: a propos spiarder a gudinha sin smero sene vos von quattro ons delle selezioni 2022 wo son alla testa o sin platz du gioca qui in so mina rolla
2: io sa aver fech bain con quelle 2000 vos ni che hai che Martina a the play. Ah, qua è, non per mai gioco qua posso in Europa, qua è. Curante mille vose in bei risultati.
1: Cosa qua è, vossa, da vossa legislatura, se vos prese una vossa in quella, c'hai già visto, vois per quella, c'hai specchia?
2: Also ich spiele schon ein bisschen auf den Konsens, dass die Polarisation schief wie eine Wohnung ist. Ich weiß jetzt, du bist schon mehr als das Resultat. Ich weiß auch, dass es wirklich ein Thema ist, das Zentrum, die Polemik. Ich habe ein Schiff, das in Tegel ist, das ist ein Grund. Ich weiß, dass der Blick ist, dass es eine schlechte Ziel ist, bei einem Kanton, im Zentrum, bei einem politica da parte della polemica.
0: A Marcus Caduff al microfono per Anna Selina Quinter.
3: Las elecciones der RTR. Resultats, analises e reactions.

0: Compagnia Marchò in Sacè, cala fendem da sper las elezions e votazions, e cala fendem da ir stada in til center da interesse di sport da locia, a scuol da quel da 4.000 personas, schibleres, scuschon da dei, beple, en aneidas a vurdar, scucciar monorlico, gudanea, per la seis avla già, la locia grigiun, glarunesa, sen la mota nalunz sur scuol, e anche ne da 400 personas on fac part ozala edizion da jubileum vanchons locia da Mats ci è stata oz sel programma sen la mota nalunze propania festivo durant dus days quel sport da locia Roman Dobler teira bilancia da quella findemda con il trenader dils lociaders angiadinese co member del comité d'organizzazione della festa grigiun glarunesa Jon Fadri Carpanetti c'è il sis facet
1: ma il bilancio è fitch positivo, è che non è un po' di. Io dare in una festa di bellezza e di stato. Scordo il Cudes, in Svezia, e questo portretto alla televisione, e che. E tutto questo feedback, se non è un ciuff, ben positivo, claro, in una robetta più piccina, c'è con la cugina, e dice, vanno ogni robina, se ci non era del tutto. Ci può essere meglio, ma. Tot in tot, Kraja, questi sono stati non invlideranno la festa di svelta. Hai
2: e dato in pacolones giusto sonda mezz'di, c'è naturalmente 4.000 persone, va un nord alla rina, volen mangiare tutte insieme l'infra di un'ora, però i fans da lotta non erano in cletta per qua. E ci sono 4.000 persone, si sono blersi che sono da lunch più di una festa grigiuna glaronaisa. Hai l'ora dai, mince tanto una colonnetta davanti un stand.
1: Hey, non c'è niente in paese, surprise, ci di niente, proprio, uscì blera gli occhi, non avessi ne aspettato, qua è stato in punti, da c'è la parte, è da dire, per il stand del glaccio, del soft ice, là, è er tutto di una colonna, tutto sta nero in colonna, e là non dice nero in giù, sta nero, tutto, più san precisi, va, alto in una pezza, e, ma è grazie da qua, là non dice ancora da più in giù, di per sé, da questo portretto, da bellezza, e, ier del sport non è il dretti a godegna per no grigionais e va un po' di torcor no sei scrans in centun e ieroz qua col sport da so e crai sì fitch positivo
2: 130 attivi in sonda, era moniata 130 poaps, io e Nil, c'è l'età da 9 fino a 15 anni, ci fa un'oz domenica qui, per la vainciaflaiata, questa lotta da mazz, da poaps, era una decina dell'ingedina massa, or dell'agina società, ci dice qui, della partita, che ha un contante con le prestazioni dei più giovani, dei futuri sforzi, ar Monorlix.
1: Ma è il fitch fino a oss, da qua c'è un avviso, una ha fatto 3 godegnai e di Blairs hanno 2 godegnai e da questi ci hanno proprio ben cominciato. Sono forse inizio a 4-5 anni di training e sono segno di godegnare 2. No, flottissimo, uno c'è il... Non è sì del top bain, perché erano gli attivi, ti spiegavo il mangio, fisi questa flotta, fisi stata mo... Vesem po' di godegnare uno c'è il depù, ma qua ci hanno sa, l'esa dire è stato... I han combattu, i han era tacià, i han provà, i sogni zora bain, i... I dei un po' impucciace, ci non sogni di godegnare uno c'è il depù, ma... E che ci sono tutti contenti.
0: Jon Fadri Carpanetti, impressions da quella fin demda da loccia sen la mota na lunz vanza ir pubblicia sen rtr.ch.
3: A Fulz Dutch Box.

Anna, 3 minutes ai Lascatri, su onda il prossimo magazzin con Tobia Faler, siva Lascatri su peila Georgina Yankee. Tot ter quella domenica da elezions e votazions, catezer ter nous online rtr.ch, era in forma da live ticker. Agli microfon è sto Sergio Guetsch, giovesce ben avanti una buona continuazione da

0: las elecziuns der RTR.
1: Al Partia Populier torni la regenza Grischuma, Valerie Favracola o far la corsa. Al Partia Populier guadagna l'elezione del nuovo Parlamento. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni eside già palassa. E la vicinanza da Dalvra o eletta a Manuela Gebert, nuova presidente comunale. Al microfono è il Tobia Faller, Floccia e Sestiers. Valerie Favracola è stata eletta in la regenza Grischuma, con ella torna al Partito Popolare si aveva 18 anni in la regenza. Favracola ha fatto il 5 buon risultato con passa 32.000 voti.
2: Jeder Kandidat vor mir hat grundsätzlich das Feld vorbereitet und hat dazu beigetragen, dass wir als Partei gewachsen sind und entwickelt haben. Voraussetzung für diesen Sieg heute ist eben die solide Parteibasis, die wir jetzt haben und auch die gute Politik, die man in der Vergangenheit gemacht hat, sowohl auf kantonaler Basis, aber selbstverständlich auch in allen Gemeinden.
1: Valerie Favracola ha fatto Varsè Milivus de Pü con la candidata del Svertli Barils, Nora Saraz-Cazin.
3: Malik Barella, es sono giure, c'è la farò un super job e li stesse naturalmente sono in digilusa. E wevel bei der Rivierin Regenza ormai non ho che bestiamo e che non potenza essere superbis del nostro risultato.
1: Als quattro co-members della Regenza in uffici sono tutti gli re-elezzi. Il meglio risultato ha fatto Martin Bühler del Liberals, Hans Markus Kaduff e Carmelia Meissen del Center e Peter Payer del Sozialdemokrats. Al Partito Popolare è il clear victor dell'elezione del nuovo Parlamento. Per deder sono il Partito del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas ha i dettagli.
4: È il cos'è grande data in stausch verso la dreccia. Bocamoinska 30 giugno del 1997 sauden su entro il dì d'elezione di Dorz alla PPS. Compriau con le elezioni di 4 rons e con un plus di 10 seats. E lo è scelto di nuovo con distanza la più ferma frazione del Cusè Gron. Sper la PPS ha scelto il svert di un gran plus. E il zan di nuovo si anzi del Parlamento e stais che tocca a noi dos e contongono scelto la formazione della frazione. Al Gudoin della PPS e del Sverz, was in Donna Kost del Center, del Sozialdemokrats e del Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats ed ha den jevon 28 seats del Parlament cantonal. Als resten den Ton la zerkonferma Fraktion. Al Sozialdemokrats dumbren un 20 seats, guck in minus de 10 seats, al PLD piarda 4 seats, a vignon sin 23. In jener Midade hat auch die als Wertliberals gerechten Wienerwohnter Siazi sehr gut gegründet.
1: La Svizzera dit danach all'Initiativa contro una Svizzera da 10 Millions, con 54% delle Svus. Un Clerci o che du al Müdament della Legge del Servizio Civil, con 53%. Als Details o l'Adrianca Martin.
5: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo e abolire contratti internazionali, ha buonflau in la maggiorità del stanz. Ed ette la popolazione ha la buonflau a vunda sostegn. Le calcolazioni approssimative per tutta la Svizzera mussen, che circa 54% delle votantes e delle votantes refusen quella. El Grischun han bien 51,1% di chna. Autre il risultato della midada della legge del Survec Civil. Tenor le calcolazioni approssimative hanno un conto 3% delle votante e delle votante mess in gie e l'urna. El Grischun hanno varga un conto 9% sostenevo la midada. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Tona el Grischun sco es in nivel nazional ein bunamein 60% de tutte le persone con dregge de votare ides a l'urna.
1: Dal livello nazionale tornens in Grischum, la nuova presidente comunale di Alvra, o nom Manuela Gebert, la giurista del Centum Bern abita ad Alvagny, ella era l'unica candidata ed ha fatto 332 votes.
6: Ich mache es wirklich immer gleich, wenn ich etwas Neues übernehme. Ich schaue zuerst, was da ist. Ich könnte jetzt nicht ein einziges Thema nehmen, sondern ich lese mich ein, ich rede mit allen und dann schaue ich, wo sind Prioritäten und was ist als erstes anzupacken oder welche Themen sind als erstes anzupacken.
1: 40 Wurst summides ad otras persumas. Manuela Gebert comenza l'uffici col commenzamento dell'anno e la segue a Daniel Albertin. Era Samuretzen e scoglie oggi per occupare nuovo al presidio comunale. L'Olivia Christen ha la survista.
7: A Samorez andover in secondo scrutini per la successione del presidente comunale Christian Jotienni, che ha demissionato. Per impli absolut de 702 vus, Adriano Iseppi fac les bleres vus, giungante nov an manca del per guadagnare l'elezione. La candidata Isabel Wenger fac 441 vus e Sebastian Banner 320 vus. Il secondo scrutini per il presidio comunale de Samorez è il 19 de Fenedur. Oltre da qua, nel plan de migliorare e adattare la vita intorno in lei, da Samorezzen faccio naufragi, con radon 57% della svus e in prima parte del progetto venida refusata. A Tujic completesce Pascal Berter la soprastanza comunale. Ella è stata messa a disposizione nel secondo scrutini ed ha survenito 298 vus, 52 vus e nidas ad ulteriori persone. La partecipazione alla votazione è stata per radon 48%. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Ome duas domandas in quest connexen approvadas con radon tres quarts della svus. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi d'abitar per indigenes ed indigens e la seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baegia. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già dice il mars passà al progetto. Suenter sur Saisa va la Lumnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Le votanze e le votante de Lumnezia hanno approvato il credito de 3,9 milioni francs ad in capital, sco era la garanzia de 7,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quai con burmen 59% delle svusstie. Avant aveva la radunanza comunale de Lumnezia approvato queste investizioni con 75 contra 3 svus. La grande somma de questa è in prima parte al master plan intorno al mondo è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assente tematica, in attore di arrivare ed offerte da bike. Il svotanze e le svotanze di Valzon Pieder hanno approvato la revisione della planizzazione locale con più due terzi delle svus. La planizzazione locale è uscita adattata alla legge azzurra ordinata. Concreto, vuol per esempio dire che zone di Baegiaren vengono riducite, che il costruire verso l'interno vengono promuovite.
1: Erin Otter Centums der Nots Elections Chantuneles et Erin Centum Basilea Champagna ol Grand Victor nom Partia Populär.
7: En il Centum Basilea Champagna Gudogne la PPS insetz en la Regenza sin done costs del Sverz. Il candidat della PPS Matthias Licht ja dentant mo facere don mili vus de pli che ses contracandidat Philipp Schoch del Sverz. Uscia torna la PPS entre 4 ans puspe en la Regenza del Centum Basilea Champagna e quella ven puspe dominata del Burgais. En il Centum Schweiz hanno dato becce riduzioni delle premies pli autos. Le votanze e le votanze hanno refusato un'iniziativa del Pievel della PS che voleva dischargiare la classe mesauna e quai chiaramente con 59% delle svus, con quai il Pievel su andà all'argomentazione della regenza e del Parlamento. Tenor l'iniziativa avesse il Centum Schweiz stu aumentare le riduzioni delle premies per total di 7 milioni di francs. Il 2025 il paia in tot 94 milioni. En il Tessin restano il dance in una causa privata. 70% delle votanti e delle votanti hanno rifusato di creare un'assicuranza da dance obbligatorica per il provvedimento di base. L'idea sostenuta dal socialdemocrat era di evitare inegualità, quelle per tutti l'accesso a trattamenti da dance.
1: Ed alla fine in del sport, Irkul Mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto fermativa a Leongang.
7: Una vittoria doppia per gli mountainbikers francesi ai dai in la corsa dels Omens a Leogang in Austria. André Boisci ha guadagnato avant Luca Martin e l'americano Björn Riley. Per il giovane Boisci è la prima vittoria per l'elita. Mathis Assarò, che è venuto secondo in arrivata, ha inizialmente disqualificato. Meir Witzer è diventato Mathias Flückiger, con arrivato a Sisavel. Era anche nel top 10 e sarà Filippo Colombo a Ottavel. Il Grigion Vital Albin ha fatto rang 13.
1: E dopo se guardenza in cercucci la situazione del traffico e scucci che va in avent colora.
0: La meteo.
7: Oggi da maun esidet sulle liefel, su entremezzi se formen mince mai nivels de cumulus. Oggi sind sic pliciaut che da maun amus stehen las temperaturas maximales tra 23, da maun tra 25, a scuol se sbastene las da 20, 24, sin 22 grads.
0: Vias e traffic.
7: Sin la via tranter Zernez et Schierf dat impediments de traffic en oma duas direcziuns la regiun è in accident. E sin autostrada 3 des dovri pazienza tranter Rotenbrunnen e la Pontreiche Nau e il traffic sur Ciargiai drova fina din quart d'ura de pli temp de viadi era tranter land quart de Sargans en direcziun nord stagna il traffic.
1: Vos vais odi al magazin dat elektium e da votatium alas 4, al prossim magazin es alas 5, toras resultats cul reaktiums chatais er online syn rtr.ch. Intentes ni alas 4 edisch.
0: Las elektiums der RTR.
8: Udeu, ligeu, aveu ina masseles de vosas emmes dils massetjauns politics en jes cantun Ozzozal. Pievel dau la risposta cun eleger di ei oz quella partida ca il sulei en su logo caterlija sur tot celles. La partida populara svizzera e la triumfesce sin tot la lingia cun Valérie Favre accolà ca diventa nova cusira governativa del cusè gron stausche la PPS giù dil tron la partida dil center fa il sei de 20 in 31 sits ad aventa la ferma. Iei uras per reaccions ad analisas specchian les proximas uras. Io son Gheorghine Ianchi. Ciao, benvenuti.

0: RTR VS Radio de lezioni con reazioni ad analisi o con Carmelia Meissen della partita del Center che è con 34 millivus lo è grazie a centad.vus e namiez sul terzo Platz dils Chun, la regenza grigiuna della Survegno Compagnia Femminina, la prossima legislatura con Valerie Favre Accola della PPS, qua hai un maidau el grigiun che due donne in il medem temps la executiva. Con una nuova persona alla regenza, detti ad in qual midada, sia Carmelia Meissen. Con ella a Giancarlo Candinas di Scurio.
1: Carmelia Meissen, veni reeligi alla Regenza Grigiuna col terzo meglio risultato. Fai contenta, sa come trovi?
2: Io sono contenta come risultato personale, lei è ringraziata la popolazione Grigiuna che ha puspedato quella grande confidenza a me.
1: Qual era quella nervosa data? Ozzon de meun, nieras de vosa ziamnes, era quella von meun, nieras schon. Quanti si gira e so entra la ricerca che tonge da puspei falsi alla regenza?
2: In combatto elettorale, io dico, in una certa tensione, se capisce lo è la domenica delle elezioni, garanzia data ai Nidin, d'Anton, vai o son survenire l'impressione di voi siamo, che quelli sono uffizi, hanno proprio fatto un buon lavoro, di voi quattro, che quelli vengono vivi, riconosciuti dalla popolazione, per cui è la nervosa data, mossa stata in un pinleuco, oggi da me.
1: Oggi sono tutti in Leda, che quel combattimento elettorale è finalmente vergato. Si è fatto via placazze in tir canton, in giro di discussioni, a podi, online anche tu essere presente. Oggi è un po' Leda che quello è vergato per quattro ore.
2: Già, è minchia che si è combattimento elettorale, quindi è in tempi fece intensivi, in incumbenze, termini supplementari che vengono tirati dal minchia di normale. E intanto è in tempi fece in rihond, non è in stretch contact con la popolazione, in tutte le regioni, che vai a scienziare fece, a brosso di Oleda, che non si vogliono poi si concentrare sul spensum di minchia di che non si vogliono.
1: Se non sbaglio, nella regenza viene da un'amidata, ma più due persone della partita al centro, Daniel in della PPS. Cioè, vi sbaglio di qua?
2: Come vengono a dire, Franca, da una certa amidata? L'amidata è andata a entrare a scuola, che è una nuova persona che fa parte di quei gremi, di ciò persone, sia in gremi che si compone di ciò personalità, che hanno differenti derivanze professionali della regione, se capisce, è della partita, per fin finale è il lavoro e la regenza, è un lavoro no, che si decide di fare. Fatti, per cui non è usato qua e no, che si viene grazie a tutti.
1: Se non si muore, se la prossima legislatura si può essere governativa, dati c'è un punto, Carmelia Meissen, che voi giois, voi in Calessio, si ingaggiare, fatti.
2: Noi siamo in strada, in un lavoro, in una massa grandi progetti nel nostro dipartimento. Io vedo che c'è una grande cosa di manare quelli che vengono. Noi siamo in quale sfida in quel dipartimento. Di quei prigli di natura, traffic che cresce. E quei temi che noi siamo già in un provato di fare buone sligazioni in favore della popolazione grigiuna.
1: Quindi c'è un grande cosa di quale lavoro che è così governativa.
2: Già, e mi ci caccia, che sono buoni nel candidato.
1: E dopo, vieni già a fare un tic, fiasta.
2: Io mando qua in noi in tic, ma probabilmente mi abbia e mi dice, perché da me vai lo vino avanti con la sessione del Consiglio Gran, lo stronzo può poi essere sentiato.
0: E se sentiamo da me un venire a sentire un analizzato e discutato da Rudien Vinevon quella domenica delle elezioni. Questa Carmelia Meissen della partita del Center che ha dominato sia re-elezione alla regenza sia partita Vendenton Bodo ad occupare il sezzo che veniva libero con l'ur candidata Aita Zanetti e la affaccia naufragi. Insomma, in tir grigiun del SID che il prossimo zon sbupli rappresentaus alla regenza ebu Nora Saratskazin, ebu Maurizio Michael, els an ebu Dominiau esco ebu il Giuven senza partida. Bot tot las reaktions kun els am fleis del reminent sin nossa pana webshows es munken tau alles kau via radio. Grons perdiders ot sigir la partida del center kun Kevin Brunolt, il president de la partida del center di Scurinzaluen in Hoica via RTR per udi ceca e eu faleu ter quales elecziuns ven vencesis.
3: Las elecziuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Quai è ierter la domenica. Cugrijunas e grijunas han elegiu nief Parlament nova regenza, la gronda victura delle elezioni grijunas che triumfesce in tutta l'India. La PPS che prende nief plaza alla regenza che diventa con 31 sits e la ferma partita El Cusei Gron. La partita che sparda in tutta l'India, il center. In se buvinius de defender il sits che venius libers e la regenza del Parlament. La men spardens sco e schon avon quattrons puspei ulterior sets quala ga sis vignon sin total 28 e ius segund ferma fraktion el cusei gron con mal che quai fa sur tutta la domanda c'ei kins a fac faleu ni c'ei kins a bu fac a si bein sco sur tutta la dreccia cu la PPS Milena Bassina discureu col president del center Kevin Brunolt.
1: Kevin Brunolt, bench 2 sets e na 3 sets il regente pel center ce vai fat fos.
2: Ja, sein Buschen uns propi fatti cei faleu, aber naturalmen es uns vetsch trumpai. Nus ven candidau con 3 persunas, patenier 3 e la regenza. Quai bore usiu a nus oz, genusten merà l'analisi c'è che viene ad essere. Io sai aber dire che noi siamo molto contenti che Carmelia Meissen e Marcus Caduff hanno fatto 5 buoni risultati. Il lavoro di voi 11 è venuto onorato. Però Zanetti aveva già visto che la domenica è la regenza, che è Bogartiao, e l'aveva meritato, e per cui ha fatto un bel combattimento. Naturalmente siamo in te trest che quel burro sia.
1: Allo stesso momento sono raccolti i risultati del Cusel Grand, l'opera del Center 6-7. Sono un giorno che il Center ha perso?
2: È una trompata per noi. Nous avons 6 sets per Pauk. Nous essen non adina la seconda ferma fraktion, aber naturalmente vessu già visau ai auter. Ja, quei eios aschia, ja, nu sta nico zu riscodis, ma ja, wenn sie fa faleuce, wenn sie fa meglier, is proxim sons. Aber ja, kao, son do consone tres per quals kein el cosel gron che in bovini religi i dat in cinz de quals personalmen stundo mal per quals.
1: E ossi le discussions ce l'ho con colleghes del partie scu argumentais, ce vais per stenzet.
2: Nu stem fa l'analisa, nu stem sigir, mera conosse lavura stau es comins, con mette si candidaturas, con anfla candidaturas, cau vinins adi intern, suris codis, tre nostres conclusions per la proxima ga. Ja su polnel, halde che las votazions nazionales han schon giu e in influenza directa sis resultats el canton Grischun de las elecciuns. Quella iniziativa de 10 milions che aveva mobilizzato febbiars di all'urna e forza è piuttosto di meun. Aber non stiamo in riscodis, non stiamo in merace che non siamo in famiglia, qua viene ad essere focus nel prossimo tempo.
1: E in Cina vostra, le elezioni della regente, da essere forse un po' meno ambiziosi di ciò con 3 candidati e candidate, se sguarda allora il centro con 3 la regenza è surrappresentato.
2: Nous avons la constellation que nous avons 3 uffici et la regenza. Nous avons une personne de remplacer. Alors, nous avons décidé de donner un candidat et nous avons 2 ou 3 candidatures. Il est pour nous clair que nous avons confirmé que nous avons 4 ans qui ont 3 personnes du centre et la regenza. Nous avons une bonne candidature avec Aita Zanetti et c'est pourquoi nous avons décidé de candidat. Con 3 persone avessero già visato gli altri. Pieve Grigion ha deciso con gli altri e hanno proprio realizzato Carmelia Mais e Marcus Caduff con 5 buoni risultati ad apparabile ma in Aita Zanetti Bo. Sa Adina e la rete ospettiva 3 altre conclusioni di aver detto un po' che questa è la felice strategia.
0: Kevin Brunoldi, il presidente della Gronda Spardidra, da quale elezioni che sto definitiv isuls codis ad analisa critic e sassezza la partita del Center. Sper il Center, sperden els Liberaldemokrats mandats, sperden 3 4 vegnan da Nief sin 27 c'è che munta che la PLD è terza ferma partita al Parlamento per depli cifras, analisas, rochadas ad in buona adressa per analisar se profonda un po' in risultati rtr.ch. Nus vigliano in intermezzo musicale lu udins in kins era e boshi sigirsce quai che han preu avon gertegia propi alla partita verda del Grigion che gli è da quella ga per sola il combat per il cusei gron che ha messo fino a mira da dominè per sola senza il socialdemocrats fermezia da fraktion dot sanza gi quai è gertigiao als verz senza problems c'è che l'ur presidenta gi è un avon lasciun
3: las elezions der RTR ci gudogna ci perda.

0: Quai ei RTR la dumengia cu grischunas grischuns han eligiu en 6 minutas dati las ciuni ei gertigiau la partida verda dil grischun a si acina fracciun ni surven si acina fracciun el cusegron la proxima legislatura per dumenia iez en ciun set stein necessaris fac a la verda la finala set ella caigia ida quala ga per sula a caccia de vus buscovon quattrons el tandem culs social demo Kratz. Anita Mazzetta, deputada el Cusei Gron, presidenta el Epica Contenza, che qua è proprio gartigiau, ossa che sa proprio fa l'uracna politica verda el Parlament. Milena Bassina discureu con la presidenta.
1: Anita Mazzetta, la verda è in futuro una fermezza da fraczione. C'è la reazione che ce l'ha visto?
2: Ja, super, perché qui è proprio stata la fine mira principale che noi veniamo giù, da fare il mainz giun zetz, o se veniamo ci zun sia, tanto che qui vai un sommo po' quintau, noi siamo super happy a incontrare tutte le nostre fine mira.
1: C'è Marocco è per un effetto sul lavoro, c'è vuoi svegliare l'ora entro il Gran Cusal?
2: Qui faccio una nobbia, perché ora erano semplicemente parte della frazione della SP, ci sono verzi, vengono un po' proprio in proprio in maleggio di noi. Ora sono in una frazione, sono la nostra politica, vengono in conoscenza di noi, sono verzi. E poi vengono a rinforzare la nostra partita fermamente. Io sono anche veramente super contenta con quel risultato.
1: Was wäre es der Lönnstedt? Quä es el Böt de fer quella Vermeize der Fraktion? Ose weiss quella, schu o quä funktionó, schu weiss per schwaas la liet de der la wusch Kandidate, Kandidates de la Verde?
2: Bien quä dine Gräfte, die sind in Tschekestau la Region, aber nus eren ose schon dus kern Präsenz, nicht wahr, mein Kusegron, adiau, krei nus einen Brau de feine Buhne la Wurde, de wie eine Buhne Präsientsche, quen egal quä Punkt. Ad el Sekund, wenn ich schon ne metz kund ose Kampagne, in Texini una campagna altra che altra fresca che da presentesse els giovens forse questo è il successo, ma poi vino sono stiamo allo alla fin finale c'è che sta als motivs che noi non fa sia zit
1: e ella dice is paura lavorare più indipendente meins c'è ran temas che vos metà giusto mai scoprim.
2: Wir müssen schon wissen, dass es viel importanter ist, dass wir einen Wunkel Green Deal haben. Wir müssen ein paar extrem important, aber das ist wie wir uns, das ist wie wir uns tun. Also Klima ist für uns auch nicht in ein Thema viel important. L'una zu einem ist die Mitte der Energie, viel Klima, Themen sozial sind für uns viel important, die Legalität. Ich war aus der Lue für die Futur der Region des Senats, Spitals, das ist ein großes Thema. Quello è importante, ma naturalmente il traffico pubblico, per esempio, non è nel momento un grande problema con il canton, le Svisnanche, questo è già.
0: Anita Mazzetta, il ciao alla testa della partita verde del Grigione in discorso con Milena Bassin. Nus Marenzi, la farmezia dell'antira Sanastra, el Cusegron, resta quella tutina, scolz de vos, quattrons con total 27 sets, che non semplicemente riperci, autor, set, pils verts, ven pils social-democrats. Ostongia un per musica da Basci, ludati la sciun, ludati il magazzin con tot quei Kinds sto savi ot center ca il grigiun a eligeu.
3: Hat so lenk gehabt fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: las elecziuns dar RTR.
1: Il grigiumo ha letto a Valérie Favre-Acola, il Partito Popolare torna a 10 anni in la regenza grigiuma. Ed è il guadagno l'elezione del nuovo Parlamento. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni ha fatto nevruota e da Samurezzen dopo un secondo scrutinio per il presidio comunale. Mio nome è Tobias Faller, cordialmente benvenuti. Valérie Favre-Acola è stata eletta la regenza grigiuma, con ella torna al Partito Popolare da 10 anni la regenza. Favre-Acola ha fatto il 5 buon risultato con passa 32.000 voti.
2: Jeder Kandidat vor mir hat grundsätzlich das Feld vorbereitet und hat dazu beigetragen, dass wir als Partei gewachsen sind und entwickelt haben. Voraussetzung für den Sieg heute ist eben die solide Parteibasis, die wir jetzt haben und auch die gute Politik, die man in der Vergangenheit gemacht hat, sowohl auf kantonaler Basis, aber selbstverständlich auch in allen Gemeinden.
1: Valérie Favre-Acola ha fatto 7.000 Wurz de Pücula, Kandidatin des Wertliberals, Nora Saraz-Cazin.
3: Malik Barella, es sono giure c'è farò un super job e li stesse naturalmente sono in gelosa. E vevel be arrivare in regenza ormai non ho più bestia, ma che non si potenza essere superbi del nostro risultato.
1: Al partito del center ho perso otto in sezzi la regenza grigiuma. Provò a difendere il Vava Aita Zanetti.
4: Na kreci sleva massa bler, e kreci fu stato un sbail de no lair candidarlo, svesse da zu quel sezzi. Senza combatti, qua non si sta giusto non verso la popolazione e non verso la partita e per quel serve niente messo a disposizione e ne ha fatto una prona esperienza che sono uniche.
1: Il meglio risultato ha fatto Martin Bühler del Liberals, Hans Markus Kaduf e Carmelia Meissen del Center e Peter Bayer del Sozialdemokrats. Al Partito Popolare è il clear victor dell'elezione del nuovo Parlamento. Per Deder sum al Partia del Center e il Socialdemokrat. Al Giancarlo Candinas, als Details.
5: El cusse grand dat in stau schwirs le dreccia. Bocamoinske 30 giugno del 1927 sauden su entre il dì d'elezione de Dots alla PPS. Compriau con le elezioni de von 4 rons e co in plus de 10 seats. E lo è schoe de nief con distanza la più ferma fraktion del cusse grand. Sperle PPS aschenels verts d'un prein grand plus. Els han denni auf Sianze del Parlament, en steisch got ocke nos dus, a contongene scheue la formezia de Fraktion. Al gudoin de la PPS del Zwerz, was in dona kost del Center del Sozialdemokrats a del Liberaldemokrats. Al Center piarda 6 seats ed ha denni von 28 seats del Parlament cantonal. Els resten den ton, la zekonferme Fraktion. Als Sozialdemokrats dumbren um 20 Sitz, gucke im Minus de 10 Sitz, alle PLD pierde 4 Sitz, vignons im 23. Ne jene midade eid auch die als Wertliberals gerechten Wiener Wohntier Siazi zel Cusegrom.
1: La Svizzera ha detto danach all'Initiativa contro una Svizzera da 10 Millions, con 54% delle Svus. Un clear schio che due al mutamento della legge del Servizio Civil, con 53%. Als Details ho l'Adrian Camartini.
6: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo ed abolire i contratti internazionali, ha buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a vonda sostegn. Il risultato provvisorio della Cancellia federale per tutta la Svizzera muossa, che circa 54% delle votantes e dei votanti refusen quella. El Grigion anbien ciun contin come ciun per cien dicna. Auter il risultat della midada della legge del survec civil. Tenor il risultat provisoric an ciun conta 3% delle votantes e dels votants mes in gie e l'urna. El Grigion anvarga ciun conta 9% susteneu la midada. E nel dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Ton el Grigion sco es in nivel nazional ein bunumain 60% de totes persunas cun dreg de vota ides all'urna.
1: Dal livel federal tunens in Grigion a Samurezzen der rats elezion del presidi comunel. L'odrovo con seguon scrutin al meld resultat ha fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
7: Il più conter alla maggiorità absoluta è srivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist em con 643 manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del Partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 voti. Pel terz candidat in corsa, l'impresari Sebastian Bahner occupa 320 voti. Cici succede a Christian Jotieni al timun della Vginencia de Samurezzen, n'era per quei decisi il 19 luglio. Possibles ulteriori candidature per il presidio di Samurezzen, PEM, nere inoltredes, fin als 17 giugno.
1: Nus restens giusto Samurezzen, loisque ia oz erenche palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cula survista.
8: Ils plans de migliorar ed adattar la via in torno all'Ai de Samurezzen han fatto naufragi, con radon 57% delle svurse in prima parte del progetto venire rifusa. Con schlargiare e spostare trajects della via in torno all'Ai, avesse la sicurezza del traffic sin quella duis a migliorar e la natura survenir de pli spazi. Il progetto avesse in tot 8 etapas e mincina de quellas per drovi in approvazione tras il sovran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra, Emanuela Geberts, la giurista bernaisa che abitesce ad Alvagni, ha assunito 332 vuxs, ulteriores 40 vuxs anidas a singulas persunas. Manuela Geberts surpiglia ses nuovo uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin, che voleva già dar giù ses uffici de presidi il 2024, l'ura ne ridentant bec riuscì ad accettare in successur o in successura, uscia che la prolunga sia carriera. Era da president. Suenter sur Saisa va era l'alumnezia d'accord con las investizions in favore del turism. Ils votants e las votantas dell'alumnezia na approva il credit de 3,9 milions francs agen capital, schuer la garanzia de 7,5 milions per finanziazions tras bancas, quae cum bonament 59% de las vuxs die. Avant veva la radunanza comunale d'alumnezia approva questas investizions con 75 contra 3 vuxs. La gronda somma de questa in prima parte del masterplan intorno il Mundaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era, in assente tematica, in tour d'arriver ed offertas da bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Ome duas domande in quest connex in approvata scondra d'un 3/4 della svurs. In domanda è stata da creare una fondazione che promuova spazi d'abitar per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto in una parcella da Baiegiar. La Vishnanka Burgaise da Vazza aveva già da dice il mars passà al progetto. A doma desio sacler co il sviluppo del quartier Tirkel doi succedere ed era co la mobilizzazione del terreno da Baegiar doi in generale vesai ora. Con 69% delle svurs an ils da doma di Gigi alla revisione parziale della planizzazione locale, uscia a doma di Puspe de pli possibile dats per creare nuovi spazi d'abitar. Fias artificiali datius pli excepzional ma in acquira. Ils votants e las votantes de Cuira non hanno mai approvato in scumon de quels sin il territorio della città. Alla revisione della legge de polizia necessaria han 82% de las votantes e dels votants di Gigi. Organizzatori d'occurrenza spon tutine domandare in l'avenir per in Lubiancia persones privates d'entant bec. A Spleia sin la via del Pass e Arsir su entremezzi in auto del tutto faccio sablessa in Agin. In Zaya survenì il clom d'urgenza curta vanno le due a comunicare la polizia centunale. Il pompier Zayn disperso controlla il fieu. Le due persone che erano in l'auto hanno potuto abbandonare dure il veicolo. La via del Pass del Spleia è stata serata durante un'ora e mezza.
1: In altri sintomi erano le elezioni centunali. In Centum Basilea Champagna, ol grand victur nom Partia Populer.
8: En il Centum Basilea Champagna gudogna la PPS in sezza en la regenza sin done costs del sverz. Il candidato della PPS, Matthias Liechti, ha dentant mo faci redond mili vurs de pli che ses contracandidat Philipp Schoch del sverz. Uscia torna la PPS o entre quattro ons puspen la regenza del Centum Basilea Champagna e quella vien puspe dominata dal Burgais. Basilea Cittad vuol sco in prim centun svizzer in deduzione da taglia dalla paia, da pli che 53% delle svotantas e delle svotanze andagli sverde per in deduzione diretta volontaria, vuol dire 10% della paia brutta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riduzire il scas da persone che hanno debits per via della taglia. En Cantun Schwyz n'a dati bec reductions de las premias pli autas. Las votantas e dels votants han refusà ina iniziativa del Pievel de la PS che voleva dischargiar la classe mesauna e qua clara main con 59% de las vuschs, con qua il Pievel su andà all'argumentazione della regenza e del Parlament. Tenor l'iniziativa ves il Cantun Schwyz stui augmentar las reductions de las premias per total de 7 milions francs. Il 2025 el paia en tot 94 milions.
1: Nus nis del sport, Mountainbike, la Coppa Mondiale ha fatto fermativa a Leogang.
8: Una victoria dobla per ils mountainbikers franzosi ai dai in la corsa del Zomans a Leogang in l'Austria. André Boisci ha guadagnà avant Luca Martin e l'American Björn Riley. Per il giovane Boisci è la prima victoria per l'elita. Mathis Sassaro, che revenisce con seconda in l'arrivada, ha ins disqualificà. Ma il svizzere diventa Mathias Flückiger con arrivare con Sisavel. Era anche nel top 10 e saranga Filippo Colombo con Ociavel. Il grigion Vital Albin ha fatto rank Traders. En la Formula 1, Lewis Hamilton guadagnà il Gran Premio de Barcelona, quai è sesen prim success vid il governal din Ferrari e si è 106ª vittoria in somma. Hamilton ha distanzià George Russell, il pilot da Mercedes, per 20 secondes e il campion mondial Lando Norris da McLaren per 24 secondes. Kimi Antonelli, l'autor pilot da Mercedes, che maina vin avanti il classement general, è cruda ora 2 rondas avant la fin cura che l'era sin rang 2.
1: E do se guardenza in cercuccia la situazione del traffic e scuccio che va in avent colora.
8: La meteo. Era da mount specie in didet sulle lifle in prima e anche in pauvels de nivels durante il disa forman l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximale sono a mustet 25 gradi, a scuol 22 e da coira 24 gradi.
9: Vias e traffic.
8: Sin la via Tranter Zernetz e Cierf dat impediments de traffic in omen duas direcziuns la ragione in accident. Se sin autostrada a Tredes dovri pazienza Tranter Rotenbrunnen e la pondraccia naua e colonna, gli ad acquintar con fine d'inquardura de plitem de viadi ed era Tranter Landquarte Sargans stagna il traffic in direzione nord.
1: Che costa il magazzino di elezione e di votazione alle 5? Tutti i risultati con reazioni che ci sono online su rtr.ch o è alle 5 e 12.
9: Le elezioni di RTR.
10: E udeu il quintet che forma la regenza Grigione il prossimo 4 ons venzadine puspeca via radio movaise schon viu co la regenza se presenta che venne sci femminina sco o mai la fotografia obbligata ed enton faccia in flessi in nostra panna web merens magari e per contemplare la garderoba quella che croda si con seu resti bu la nief elegida Valérie Favre accola aber mai a Maraisetzi, io sono Georgina Janchi, la prossima ora analizzenza, soprattutto la rochanda e il Cusei Gron Shalou Mainzal.

0: Quai arteria gratstein quart vergaulas tschun.
1: Passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussell Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun der RTR.
0: El Grischun che Ruschna Viers drec la partida che terlige sur tutto sotz quale col suleienzo logo la partida populare la gronda victura d'umogna sia candidata e la regenza del Parlament prende la plaza sil tron della pi ferma la PPS proprio la gronda victura oz Giancarlo Candinas.
2: Gie proprio questi dir la linge grazie maraus il risultato del Cussell Grund Bocamainske 30 ciun del 127 del Cussell Grund sauden su entre il di direzione di dozze della PPS, per il venire in buono 30% del seats, compriamo con le elezioni, devono 4 onze con plus di 10 seats, e le scelte con distanza le più ferme frazioni del Cussell Grund, ad in sessione resuma a Cinciac, io sto in gran staus in via delle Trecciots.
0: Tocan de Cheu era la partida del Center, sinquai tron della ferma partida e la sto Puspesch, che sono avon 4 ronz Puspesch a Plimas, at sauda oz definitiv delas grondas spardidras.
2: Senza altro il Center, piar de Bumo in sez e la Regenza, el san piar 6 sez al Parlament, ad ombra non 28 sez, in apertutina una seconda ferma frazione al Cussell Grund, ma tutina san sigere sumaki in a trumpada per els quei dide dots, in minus Sei da auch die Liberaldemokraten, die Sozialdemokraten, la PLD piarde 4 Sitze, vengono sin 23, ad el Sozialdemokraten dumbren um 20 Sitze, quoi minus de tschun. Die, si dire due partite, es kam bodi spät, de fa fia stotz.
0: La PPS con distanza la ferma partita su andata del Center sin plaz dus, sinz merils mandats el Cussell Grund sil terz ferma fraktion ils Liberaldemokrats, Sozialdemokrats lus su andan en les duas partidas con en il pleit vert el nom.
2: Die Beine, die wir schon haben, tot ils werts fa fiasto. Zell zan den IFC, seit zell Parlament, ist da isch kotocken os dus, a kontongene schuele formetze de Fraktion plan prima ga. In Summe, ad els werts sein a schuele e exangdische Ferms schols wertliberal zell Parlament Grischun. Letz resten nadem ein Wienerwanter, siat seit, schkotongen de kaum.
0: Il Niev Parlament Grischun se stauscha pia vers drec quella rochada co vesio quella repartizione pa adunna quai merens jedini tic sco questo sviluppescia?
2: Leo hai proprio budau in grande midada la quota de donas e vinevontir circa in tirz monte concret ne vende juost dumbal Cussell Grund Grischun 30 donas e da cionte dus omens tocnos eri curante donas Al Fazit, schins vuol dir scho ja, ina donna de pli alla Regenza, denton duas pi pauc al Parlament.
0: Grazie a Giancarlo Candinas, Kamerantik, pi ik sagt sin sitz procentuales la proxima legislatura el Parlament Grischun. Schavus leis udi surtut e Kevin Brunolt, il president del Center, quella partida che sauda telas grondes spardidras, ozco el reagesce che gi nus stuen propi isuls codis, esser critics ad analisa propi Kritik nus sets qualantir intervesten flens in rtr.ch sco massa autras intervestas at sco proxim neon en qualura genza a sci udinza lue quala il ciao della partida che sa fa definitiv festa ots Roman Hug della PPS ceca LG ossa kins diventa e la pi ferma fraktion el Cussell Grund.

0: Il Grischun elegia in nov Parlament. RTR ha il risultat.
1: Quals resultats del NIEF Parlament scoil cusegron sa mette insemmen tot quai venza schon in tec analisau, tematisau, tematisenza lue un pi approfundeu nos emissions oz la domenica de eleccions qualas quazan si gira un tocan las satus merenzon inagassi la regenza grigiun las

0: opziuns che instadas cun a scibè tensiun sco de gitch, bo plia surtut cun a scibè candidatas a candidats, sco mai no van combateu pils ciun sez spels quater en uffizi e la ciunavla in prova della PPS da turna e la executiva Gertigiada cun Valerie Favre accola aber cotuniti al quartet ca bu dominau, suenter cin leun combat electoral in combat intensiv e ius a fin oz. Cotuni tir Aita Zanetti, tir Nora Saraz-Cazzin, tir Maurizio Michaela, tir Reto Bot, Gianna Maria Cantiani, ames ansemman lur reacciuns.
1: Cum passa siat meli ducembus pli poc ca la nov cernida consigliera governativa Valerie Favre-Accola e per la verd liberala Nora Saraz-Cazzin de Puntraginia becce gartagea da conquistare ciungiavel sitz in la regenza. Per ella in gi plein emozions cun fech plers patrats ca van trasicea.
2: Da una parte appunto volevi unbedingt gratulare a Valerie, l'ha fatto un combatto elettorale gigante per ella. Sì, è malig per ella, è un giuro che ella farà un super job e gli stessi naturalmente sono di gelosa. E aveva il bello di arrivare in regenza, ormai non ho più bestia, ma credo che potremmo essere superbi del nostro risultato.
1: Er bereitet Zanetti de Cent e la fine mira sta da Clera, defender i tiarzitz di Center an la Regenza Grigiunga, mo quella missione e bice gartegeda. Chi Center leva minia bler con tre sitz an la Regenza, lascia ella den tant bice valir. Mo i segi da venda lanciata sto Clera chi pudes venir strecci.
3: E credo che fosse stato un sbaglio da noi l'air candidarlo, svesse da zu quel sitz, senza combatti, quai na fis sta giusto non verso la popolazione e non verso la partita e per quel serve me ne hanno messo a disposizione e ne ha fatto una prona esperienza che sono uniche e ossa voglia da dire in avanti.
1: Con la candidatura da Maurizio Michael leva la PLD conquistare in secondo sitz in la Regenza Grigiunga, senza successo. In una grande sorpresa pare i risultati intanto bici da diassar pi candidat per Gagliot.
4: Ma qui avevano da spicciare, noi erano avunda preparati in quella cosa. E ha dimostrato che Grigion da Lungaccio Italian ha un interesse a Crin in una candidatura da Lungaccio Italian. A quei già gli obiettivi che avevano erano partita in quel momento.
1: Erpi candidato indipendente Reto Bot da Schampf ai becce tangia per la regenza. Tuttigna an passa 10.000 persone ai Grigion do la voce ai candidati salvati, cui risultati è il contento. A quel pare da far gusto sin da ple.
5: Sì, è un buon comandamento. Alla fine del squins sto gir pass per pass e io ero mossaccio la liota sciata per tucciata da mese progetto. Also, io ne faccio gusto essere anche il discorso con la liota, di dire, fare i miei video, e allora vai le opinioni e allora studiare ce si potesse far meglio.
1: I perdidas e le perdidas della corsa per cingiare il sito della Regenza Grigiunga parem paia da prendere a moda maniera sportiva la terrada.
0: Il quartet ca bo dominau e la regenza Grigiunga in leun combat electoral va fin per els quaterin cun massa experiences e scoi an gic de prendenei eba zanua e sportiv sco nos ven gradu deu la contribuzion de Gianna Maria Cantiani per de pli reacciuns, analises, a massa autor e anqual fotografia. Un flais, je vous visitez nous sur notre page web.

0: las elecziuns der RTR.
1: Al Partia Populär torna cun Valerie Favra cola in Regenza Grischuma, al mel risultato fat Martin Bühler dals Liberals. Al Partia Populär guadagna 10 sets, con 10 sets l'elezione del nuovo Parlament, al Partia del Center perde 6. L'iniziativa contro una Svizzera de 10 milioni eside Gio Palassa e la Ginencia de Dalvra o elet a Manuela Gebert, con nuova presidenta. Al microfono es al Tobia Faler, flot c'è taglasent. Valerie Favra cola es nid eletti la Regenza Grischuma cun passa 32 mili vus, con ella torna al Partia Populär siava des docians enti la Regenza Grischuma. La politica da Tavo o reagia cuort siava l'elezium cun grandischem plagiair.
2: Zuerst einmal grosse, grosse Freude, selbstverständlich, aber ganz realisiert hat man es noch nicht. Wir werden das als Partei mit allen Mitgliedern, Unterstützern und Helferinnen sehr gross feiern. Es ist für uns ein unglaublicher, schöner Moment. Sie haben es ja gesagt, 18 Jahre haben wir gebraucht. Wir sind jetzt volljährig als Partei und dürfen den nächsten Schritt feiern. Und das ist ein unglaublicher, schöner Moment.
1: Im bel Moment ist l'Elektion erstede per Martin Bühler, dels Liberals. Er hat ein Meldresultat, kommt passa 42 Millivus.
3: Das ist natürlich wirklich ein hübsches Gefühl, dass man das Vertrauen hat, können gewinnen und auch behalten. Und es ist aber auch eine Aufgabe, die jetzt weitergeht. Und ja, es ist auch ein bisschen Respekt, oder nicht nur ein bisschen, es ist mit Respekt, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Die Leute erwarten das was von einem zu Recht und jetzt möchte ich gerne gut weiterarbeiten.
1: Als zweites Melderesultat offert Markus Kaduf del Center, Anzia Kollege der Partie Carmelia Meissen und Peter Payer dels Sozialdemokrats. Dall'elezione del Parlamento, il grand Victor Ernon, Partia Populär, als Perdeders summa il Partia del Center e il Sozialdemokrats. Al Giancarlo Candinas, culs details.
4: El cus è grand date in staus vers le dreccia. Bocamoins che 30 giugno del 1907 sauden su entre il dì d'elezione de dots alla PPS. Compriau con le elezioni devon 4 rons e con un plus de 10 sets. E lo è scio ed niev con distanza la più ferma frazione del cus è grand. Sperle PPS ha schnell zwerts zum Brein Grand Plus. Els an den IF Sianze del Parlament en steisch got ok nos dus a kontongene scheule Formezie der Fraktion. Al gudoin del PPS del zwerts was in dona kost del Center del Sozialdemokrats a dels Liberaldemokrats. Al Center piarde si se ze da den IF 28 se del Parlament kantonal. Els resten den ton la zekonferme Fraktion. Als Sozialdemokraten dumbren um 20 Sitz, gucken im Minus de 10 Sitz, alle PLD pierde 4 Sitz, wenn sie im 23. Ne jene Midade eid auch als Wertliberals gerechten wie ne wohnt ihr Siatzi zel Kusegrom.
1: Al Partia Populäris di Menel Grand Victor, al Präsident Roman Hug, wetze la Victoria schu Opportunität.
5: Ja, das heisst, dass wir einfach unsere Themen jetzt auch konkret umsetzen in der Sicherheitspolitik, aber auch staatspolitisch. Wir wollen uns wirklich einsetzen, zum Beispiel für ein Ständemehr. Das finde ich sehr wichtig. Als kleiner Kanton brauchen wir das. Und da wollen wir das Parlament und eine Regierung, die unmissverständlich hinter dem Ständemehr steht.
1: Al Partia Populär der Fignosa l'Opposition mit dem Parlament. Quel Partia ist ja Fignosa spürt al Member, c'è der Kompromiss e quello d'essere stier er in Avenir usche. Usche Roman Hug. Ed ossa già in sun livello federale. L'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni non ha accettato un giumbum rimbomb var 54% di danna. Un clear sci ossunia al mudamento della legge del servizio civile con var 53%. L'Adrianca Martin con la survista.
6: L'iniziativa, che voleva limitare la popolazione svizzera in 10 milioni, quai con limitare il diritto d'asilo ed abolire i contratti internazionali, ha buon flau in maggiorità del stanz. Ed è la popolazione e la buon flau a vunda sostegn. Il risultato provvisorio della Cancellia federale per tutta la Svizzera muossa, che circa 54% delle votantes e dei votanti refusen quella. Il Grigion anbien 51,1% di cna. Auter il risultat della midada della legge del survec civil. Tenor il risultat provisoric han schon conte 30% delle votantes e dels votants mes in gie e l'urna. El grigion han varga schon conte 9% sosteneu la midada. En il dat l'alta partecipazione alla votazione de dots. Ton el Grischun, sco es in nivel national, ein bunamein 60% de totes persunas cun dreg de vota, ides all'urna.
1: Dal livello federale tornens in Grischun, a Samurezzen, der rotz elezion del presidi comunel, lo trovo con seguon scrutin, al meld risultato fat Adriano Iseppi. Lana Caprez rapporta.
7: Il più conter alla maggiorità absoluta è rivo Adriano Iseppi, il primo scrutin, al magister e sportist M con 643, manciò 59 vus per nire lecce con 9 presidente comunale de Samurezzen. Nerna Bastia occupa per Isabel Wenger del partito Next Generation e come membra attuale del Parlamento de Samurezzen. Ella ha obtenuto 441 vus. Il terzo candidato in corsa, l'impresario Sebastian Banner, ha quedò 300 vangevus. Cici succede a Christian Jotieni al timon della Vginencia de Samurezzen, n'era per quei decisi il 19 luglio. Possibles ulteriori candidature per il presidi de Samurezzen, PEM n'era inoltredes, fin al 17 giugno.
1: Nus restens giusta Samurezzen, lo esque ia oz erencia palazzona lunch la riva da lei. L'Olivia Christen, cus details.
8: Ils plans per migliorare ed adattare la via intorno ai lai da Samurezzen han facci naufragi, con radon 57% delle svusse han insrefusale in prima parte del proiect. Con schlargiare e spostare trajects della via intorno ai lai, volevano ins migliorare la sicurezza del traffic in quella via e dar da più spazio alla natura. Il proiect avesse in tutte 8 etappe e mincine da quella dovrà l'approvazione tras il sovran. La nuova presidente della Vishnanka Albula Alvra è Manuela Gebert. La giurista bernaisa capitesce ad Alvania a survenir 332 vurs, ulteriori 40 vurs e nidas a singulas personas. Manuela Gebert surpiglia ses nuovo uffici il 1 de gener 2027. Ella suanda a Daniel Albertin, che voleva già dar giù ses uffici da presidente il 2024, l'ura ner dentant bec riuscì ad accettare in successur o in successura, uscì che la prolungassi a carriera da presidente. Suenter sur Saisa war l'Umnezia d'accordo con le investizioni in favore del turismo. Els votants e les votantes dell'Umnezia approva il credit de 3,9 milioni francs agent capital, square la garanzia de 6,5 milioni per finanziazioni tras bancas, quai con bunumain 59% vustie. Avant veva l'ordonanza comunale dell'Umnezia approva queste investizioni con 75 contra 3 vus. La grande somma de questa in prima parte del master plan intorno al Mundaun è prevista per l'innovazione, planizzata in era in assenda tematica in tour de river ed offertas de bike. La Vishnanka da Vazza dà gli sverde per promuovere in prima abitazioni. Oma due domande in questo connesso sono approvate con radon 3/4 delle svurs. Una domanda è stata da creare una fondazione che promuove spazi da abitare per indigenes ed indigens. La seconda da mettere a disposizione per il progetto una parcella da baeggiar. La Vishnanka Burgaisa da Vazza aveva già dicendo il mars passa al progetto. Doma des Josa Clerco, il sviluppo del quartier Tirkel doe succedere ed era con la mobilizzazione del terreno da Baeggiar doe in generale Vesairora. Con 69% delle svurse hanno da Doma di Gigi alla revisione parziale della planizzazione locale. Uscia a Doma puspede pi da pli possibile danz per creare nuovi spazi da abitare. Fias artificiali da si usa pli excepcional maina cuira. Els votants e les votantes de cuira non ad maina prova in scumon de quels sin territori della cittat. Alla revisione della legge de polizia necessaria han 82% de les votantes e les votants di gie. Organizaturs d'occurrenza spon tutine domandare in l'avenir per in lubiencia persunas privates dentant bec.
1: In otters sintums der nozze lezions cantoneles in Centum Basilea Champagna o guadagnò il Partito Popolare.
8: Il Centum Basilea Champagna guadagna la PPS in Sitz e la Regenza quasi in donne costi del Sverz. Il candidato della PPS, Matthias Lichti, ha tentato mo facile ad un milivus de pli che si è scontro candidato Philipp Schoch del Sverz. Uscì attorno alla PPS entro 4 anni puspè in la Regenza del Centum Basilea Champagna e quella ven puspè dominata dal Spurgais. Basilea Citat vuol sco in prim centun Svizzer in deduzione da taglia dalla paia, da pli che 53% delle votantes e dels votants andagli sverda per in deduzione diretta volontaria vuol dir 10% della paia bruta, quai è in premiera svizzera. La fine mira è da riducire il scas da persone che han debits per via della taglia. En il centun Vat veni una paia minimale fixata en la Costituzione. Las votantes e les votants han approvà cun 49% gie e 46% na in iniziativa correspondenta. En connex con l'introduzione concreta dovre tenor il cusel da stadi del Vat anche in analisa dels risultats de votazione e trattatives con partenari sociali. Las votantes e les votants han umnadamen rifusà il gebots da lege correspondenz in iniziativa da lege che voleva Trantarauter in paia minimala da 23 francs per ora.
1: E tu hast guardenza in cercuccia la situazione del traffic e c'è c'è l'ora fa.
8: La meteo. De Maun è per grande parte sulle gifle, de Maun è anche qua e la Ceierauta, il centro mesi si forma l'ora nivels de cumulus. Le temperature maximali sono a cui 25 gradi, senza selva tra 20 e 24 ed in legge di notte tra 18 gradi.
9: Vias e traffic.
8: In la via Trantar Cernezzi e Cirf, dati impediments de traffic in ambedue direcziuns, la regione in accident e sin l'autostrada a Tredes dovri pazienza Trantar Rotenbrunnen e la Pontreichenau, la ai colonna e gli ad acquintar con 20 minuti de pli temp da viadi.
1: Usweiso di al magazin dat Elektium e da Votatium de questa domenica als 14 giun, tordels risultats cun reactiums ed analises as potagler online sun rtr.ch. Os es ni alle 6 ed 11 minuts.
9: Las Elektiums der RTR.
10: Kurz unter la Sister, ja in Moment net flat, so unter kann uns wenn informau der Rudien in ihr Magazin der Wart qualla Domenica de Lektions de Votations den Bundes Quater Minute sprenden ils Schinum nei Elefants Platz Meisa par analisals Resultats deklara Victorias nau Fragis il Diskurs kun Presidents Presidentas de las Partidas Grijunas grazo unter kala France Gall. Cantamos.

0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun, der RTR.
1: A cun varga ciuncien si bè candidatas e candidats co e mai canciau metter sin gestes en lur cumins, en lur circuits d'elecziun ci cun ambiziuns pi grondes de propie dubinè el Parlament a quera auters per gim da arimna vus lur partida. Dils cena vegn el cusse gron en numerus staide remplazat un ziun e iascia e stade garantida o en viz a valz en qual mi dada da faccia vegni ad anavendi uost el Parlament Grischun. Giancarlo Candinas, merau un pau sils resultats, sils facces, contas novas facces dati?
2: E vegne mince cas da un qual nova faccia cos'è gronna venda a juost a casan son un cevra al circuit de Mustè. Tocon che veniva votau al sistema ni eligiu al sistema de Miorz proprio in dominanza del center, ma quei os bopli al cas de nieve e mopli duas persones del center leu e vitir vegnen ina delle PS sco tocon de cheu e sco nova faccia Silvio Schmidt della PPS e sono smindele su selva giudò a Breul no che dat in sitz leu piar del center al sitz non ha domai una heini hunger della PPS e le dentro autor se mese trasen contro il presidente comunale de Breul Roman Flip de Ajon al center piar sin sitz quel de Martina Beli ed ombra mo pli dus del si sitz del circuit teniu su sitz al center per incontro in Lumnezia a cui con una faccia giufna non ha domai in serine caduf ca vence si adons.
1: El center a Schau Plimmes en seu territori de Cepston zegi ed apropo faccias giufnes lei non discurrer un pauet de quales noves al Parlament Grischun.
2: Ad in interessante faccia giufna dati al Landquart. Ja, Sara Krameri è venuta elegida per la Verda. Ella ha 28 Jones, ad in von adoptiv, orient dell'Etiopia. La Verda è una delle grandi vitture. Plus, ciun set, sino siat set, zel cusei gron. Ad esce contonge, ella è la formezza di frazione al cusei gron, ed ha de pli poisa. E Jon, per esempio, non che Caroline Huber fa il sei al Parlamento Gudogna la Verda. Meins on shock giù qui. Quera, al più grande circuit del Grischun, 25 politiker e politiker del Cusei Gron, ein de quera, abbe che ho dati in qual mi dada, per esempio, tir la PLD, che va da 4 di us in 2 sets, Oliver Hohle de Andrea Thür Sutter, ein bubli parte del Parlament, wenn die uscht, se dire ne trompade per els, els ormanto de bodus no names, Oliver Hohle ed inestos in a persona fit aktiv al Cusei Gron, kins aude es events, ad Andrea Thür Sutter, oi anteriore presidente della Fiaste de Quera.
1: Per dintre dus plaids della Verde ca ugigiau ei da di persura il combat elettorale della a dominiau ei allo è grad facil sei de dus sin set sits.
2: A cui è proprio un gran successo per le verze che hanno deciso di la ancina voglia in cui combattere buon insieme con i socialdemocrati. Quella strategia è essere qui alle scauce, zero di un tombo, cioè che vengono in quel siazzetto, ed è ciò che vengono in pau onorare per il coraggio.
1: Giancarlo Candinas, grazie per merà sin risultati entic o els circuits nua che si capesce che ha dau e un qual rochada trompada e sin nostra pana rtr.ch venza pinau la carta nua che vus ves propi is il singles circuits electorals clicasi su vus vasis subito cicai elegeu en cei circuit saudatir cei partida rtr.ch. Bomo per quella analisa e un per massa autor.
0: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: En in hoi dati las sat in G-Plane tensiun s'inclina e cheu via radio nossa rapportazione da quella domenica dat elezions votazions quale stata sotto la bicetta della producenta Prisca Bundi. Meu nom Gheorghina Janchi, la sera su enter kil grigiun a Eligeu. Fineu esi sigir e un gicbo leu nu che vegn fac festa. Surtut Tirels, della PPS, con l'ur nova e la regenza grigiuna Valerie Favre Accola.
1: Grossi, grossi Freude, selbstverständlich. Aber ganz realisiert hat man es noch nicht.
0: Ja, also noch nicht die Themen zu realisieren, denn der Prinzess prendere in conto le gratulazioni lusse capescia in altre riunioni in Austria no che le partite si radunano veni ancietta lì c'è le plaghe soprattutto tiel center. Con quai essen alla fin punct las sette dati on in gala survesta del pi important da quai gi figei in stupenda domenica sera da me una buona partenza e l'emma nuova da lavoro. Ciao ciao, tocca alla prossima.

0: Il di der RTL.
1: Ot cundur sin cadisch. Suenter quellas elecziuns è il grischun pi drecs cavon. El cusel gron gudogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz ed aventa la pi gronda fracziun cun 31 sitz en tot, suandada del center che perda 6 sitz ed è il segon gronda fracziun cun 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perda in sitz e resta sin plaz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un vegn. Alla Partida Ver Liberala potanis essi a sitz. Alla Verda, gudogna un sitz ed ha da nief siat sitz, el cusel gron a cun quei e grondezia da fracziun. La relazione da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS gudogna num nada main zurtut sin dona quas della PLD e del Center, ed il sitz pers della PS van zurtut per la Verda. Daniel wessen la PPS del Center ensemmen den Ton in a maiorità absoluta, da si son tim wuschs, e se wessen a schia comandalas fiastas, schelles vignan parina a votation unidas. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Suenter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna cun Valérie Favre Acola. Lezza è elegida, cun via ben siamali duoce in vus da pli che las concurrentas Nora Sarazcazin PVL ed Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas egni re-elegi, quei ei Martin Bühler, PLD, cul mil resultat a tuts, cun 42.299 vusts, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen e Center a Peter Payer, della PS. E empliras vischnauncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebert, co-presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca bubli candidau. Medel Lucumagn ha completau sia suprastonza cun Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Somrezzi va l'elezione ed in a seconda runda, negindi ils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il secondo scrutini è ils Genif de Fanadur, Lüll. Da votare è si è stau oz. Simpleu Nacional all'iniziativa un contro in Svizzera da 10 milioni fac naufragi a quei als stanz a ter la popolazione con 13 cantons un contro e 54,8% della svus con inna. La metà della legge da vattel survec civile è dentognida approvata, lezza con 52,1%. E simple un comunal ai dau votaziuns. Lunezia aus e approvau all'urna las investiziuns in favur del turism, pie concreti in credita 3,9 milions francs ed in a garanzia da deficit a 6,2 milions per la gronda part per l'innovazione nel territorio intorno al Mundeon. E las visneuncas da Quira e da Zizers han approvau da scumandà fiux artificials. Scilungi il tema centrals della domenica da votaziuns ed elecziuns, io già visleun in a viala sirada.
0: La Saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun ur sincadisch. Suenter quellas elecziuns el Grischun Pidrez gavon. El Cusel Gron gudogna la Partida Popolare Svizzera, la PPS, 10 sitz ed aventa la pi gronda fracziun cun 31 sitz en tot, sondada del Center che perda 6 sitz ed è segun gronda fracziun cun 28. La Partida Liberal Democratica, PLD, perda in sitz e resta sin plaz 3. La Partida Socialdemocratica sto da giù un sitz ed ha un 20. Alla Partida Vert Liberala potani 6 sitz. Alla Verda, gudogna un sitz ed ha da nief 6 sitz, el Cusel Gron a cun quei e grondezia da fracziun. La relazione da partidas burgheses e quales cietrum verdes mida denton quasi bu. La PPS gudogna numnada ma in zortut sin dona quas della PLD e del Center ed il sitz pers della PS van zortut per la Verda. Daniev vessen la PPS e del Center ensemmen den ton in a maioritad absoluta, da si son tim vurs, e se vessen a schia comandalas fiastas, schelles vignan parina, a votation unidas. Eter la regenza dat la Partida Popolare PPS in comeback. Senter Jochons d'absenza torna e la puspella regenza grigiuna con Valérie Favre-Acola. Lezza è elegida, con via ben siameli duoce in vus da pli che las concurrentes Nora Sarazcazin PVL e Aita Zanetti del Center. Ils ulteriurs consiglieres e consiglieres governativas e gni re-elegi, quei ei Martin Bühler, PLD, col migli resultat a tots, con 42.299 vus, Lu Markus Kaduff, del Center, Carmelia Meissen, e Center, a Peter Payer, della PS. E empliras vischnauncas ai dau elecziuns. Albula Alvra ha elegiu Manuela Gebertsch, co-presidenta comunala, che suonda a Daniel Albertin, ca publi candidau. Medel Lucumagn ha completau sia suprastonza con Cyril Lutz e Marina Morgenthaler. Mo a Somrezzi va l'elezione e in a seconda runda, negind ils candidats a contongeu il pli absolut pil presidi comunal. Il secondo scrutini è il Genif de Fanadur, Lüll. Da votar esi è stau oz. Simpleu nazional all'iniziativa un contro in a Svizzera da 10 milions fac naufragi a queti als stanz a ter la populazione con 13 cantons un contro e 54,8% delas vus cun inna. La metà della legge da vart il survec civile è dentognida approvada, lezza con 52,1%. E simple un comunal ai dau votaziuns. Lunezia aus e approvau all'urna las investiziuns in favur del turism, pie concreti in credit a 3,9 milions francs ed ina garanzia da deficit a 6,2 milions per la gronda part per l'innovazion nel territorio intorno al Mundeun. E las visneuncas da Quira e da Zizers han approvau da scumandà fiux artificials. Si lungi ils temas centrals della domenica da votaziuns ed elecziuns, jeu ge visleun in abiala sirada.
0: RTR Vita e Creta.
2: Mintgi nascen a Fons, si in Tirmon. Color mummas vignen accompagnadas durant la nascienza, sa se differenzia da Tiara ter Tiara.
3: Im Morgen ist das Poppy geboren, also die haben gerade am Meer gewohnt und die Sonne ist aufgegangen und man hat die Wellen gehört rauschen und das Poppy ist geboren im Garten vom Haus voraus und das ist mega, ja schon. Ma schon ein bisschen zu romantisch zum Wort sein.
2: Quella nascienza spalamara in Mexico è mo inna delle esperienze che le tre spindrere che vengono a pleite in vita a Creta an faccia e l'exterior. Non so dien da tradizions e da cominanze sul confin, ad è c'è che la Svizzera se vessen prender da d'altre stiaras. In cordial benvegni favus Claudia Catoman in abiala domenica a picca vus da Kleis l'emissione.

0: perdida.
1: La renovazione di una baseglia, buona pli vendita da domenica, scamonda fazzale da ciao alle scuole del Canton Sangall e caprottas in stadions da Balapei.
2: Vita e Creta. Las novitats or del mund delle religions.
1: La baseglia cattolica de Savgen vegna restaurata. Suenter la restaurazione due denton bura statir survecs divins. El futur duei è esser possevel de fa yoga ni seres de films en baseglia. Armin Spescha, che è da pi inon presidente della commissione della restaurazione della baseglia, ha definito con sia commissione in una visione.
3: Nus lenus bussen ein begege, da si integnif calur, ma raki vignen novas finiastras, nus lenus hana vos entsetz, si cei, alas generaziuns venientes, per in auter die vrede cuminonza ad abaselgia.
1: Bia vignen resta scogliei, es uenter la restaurazion.
3: Quins venien in baselgia, ti miras an adine vons il altar, leus abegge la part cristiana, leus abegge la part da messa. Nus ven scosti se meines lu, miras an conto la lauce, leu dati scola la part pi profana, leu quintens fein in a preit, che ti sas forse schai in film in a sera, leu duei esser forse in concert, ca leu bupli de von, ca leu en amiez. Nus quintain metteren in plinceu de len, quinsa e stadium pleu, ne fa yoga, ni faz tia culzafons, ni di rest il patrac che la baselgia cristiana adia, il patrac de cuminonza. Nus lenza vei viver cuminonza in due modi.
1: Per venire in una buona sligazione in tutte le gruppe di interesse venite invitate. Il progetto costa 1,7 milioni di franchi.
3: Sins patratge vi non trovi, eh? Quel platz che noi fidiamo è in platz di cominanza. Questo è in parte quel che noi fidiamo, forse fa in una halla, in una garage. Aber quel spazio è sì bialz, nini in baselgia scienz c'è bi. Per cui credo che è drova che nus scafin possevla dats per quella cuminanza profana che altre leut sassan tu pa leu a fatz c'è nief, in diever nief. Quo vuol dire l'investizion da d'incomma siat milions ven tota nina schlargada al diever. Quo è per me fec positiv.
1: Las lavores enceven l'autoron su enter pastjes. Negina gli sverda per da pli venditas da domenica. Il cusel di stanza dietch na ad una flexibilizzazione delle ore di vertura de stizions. E lei buon trausa il sbozz di una legge corrispondente a vol scià etir quattro domenicas da vendita a don in Svizzera. In allianza della domenica, da cuseliers della PS, del Sverds, del Center e della PPS a Gudignau. L'idea è di non sociale per i clitesci la sanidad dils employai a risguardi bo decisions politicas ai nom de quella vart. La maiorità del cusel del Canton Sangall ha approbau in emozion che venia ve per conseguenza in scamonda fazzalez da ciao per scolastes. Impuls è stau in casa ad Eschenbach nur che la scola leva pleda in a scolaste con fazzalez da ciao. Quarzo enter an singuls co members il cusel del Canton inoltrau in emozion. E la legge delle scuole popolari dove veniva scomandato da portare vestiti nei simboli religiosi da persone di istruzione. La regenza sostiene quella pretensione. Ora il Consiglio del Canton, su entro lunga debatta, approbava in emozione. La regenza sta e lavora in adattazione della legge. Tutti tre stadions da Balapei al Messico, che vengono dovrai al campionato mondiale da Balapei, an in a caplotta, sco cat.ch scrive. Ine de las caplottas, el stadion dils Aztecs a Mexico City, segi a ship pincia che la agi plaz mo per dus beuns da sta in genullas. Ella se samfla da tir de las cabines dils jugadurs, ad ei a shia contongible per lez avon a suenter il juc.

0: vita è creta, il plet s'invia.
1: Egli è un fenomen. Il principe Gnet è da pli che mai una figura da d'incodis da fons. Egli è un fenomen literar. L'ovra è venida traslatada in Sistien a giocci differenti lungaggi a dialects. Mo dalla Bibla dati da pli translazions. Ne rasuras che il principe Gnet vien tematizzaus al plaits in via. A quei da tali cecune che è psicoterapeuta e la clinica curativa a scuol.
2: Inutile conosce l'istorgia del piccin prinzi, de cui spicce nomin dell'asteroid B612 ci viaggia d'un planeta ciel ed osserva quant strans c'è cresciut sun. In tanci cresciut vezzen contemplant un disegn, un cepè, vezzel el un elefant ci desnutra vus d'una boa. La fantasia del zufans non conosce mo in giuns confins, i vezzen roba ce non vezzen più. Da ce la varci stonna mince tante il beserare al zölz perce alci non existe più. Una iadena io vazzo parco in una mattina da tre sons e la zato pade sotto il sentimento da nodar. Ci risada ce n'è dat, vede scusi in clea, con vero qui smantunini in mezzo al pra ci creaiva da nani visse. Serare al zölz davanti alci e creerci non existe più. Clerca fa mince tante il scresciut, ma per zufanz è quella realtà. E se forse per vita qua ci desusce importante a noi umani, di ogni vista e di dottors, non si dà qua per l'impressione di esistere? Il piccin prinzi incontra a differenti persone e creature senza sviati e bleres di quelle sono sollevgiate da ti l'incontrar. Un rai, un vanitus, la volp e la moa dottors. Alla fine è qui in cun ci ti svezza. C'è fuss il rai, se non gli svis, se non avessi in giun per regnar. E fusi il vanitus den da ses nom senza admiratur? E c'è importanza aves la volp, se il piccin prinzi inutile aves fat nir cioncia. In fond es la domanda, existe alci besulet o dovra ira dotters? O della psicologia assaia quanto importanci des de pudar nir vis, de nir dudì, oppure de nir badata din cinotter. Nos vis-à-vis diventa la perduta per nostra esistenza, nostro essere e nostra storia. Sovent vende fatta vista al cinno che non sves non vet sein. E l'ora fai semplicemente il bain da quintar, da partir che ce non vien fat e da davare a mins ci sanci che non esen. Ci fiss ne besein ses. Mince tan crei eina però er de puder zu pantar al che non quintain nulla o non mo sein che ci preoccupa. Sarà il zölz e l'ora non esiste. Ma c'è sempre non è più che cresce. Non portiamo in noi la nostra storia, in nostra postura, in nostra espressione, anche in nostro zölz. C'è paradox. Non ci possiamo soppare e di stesso non ci sovente avvis. E se ci giuro che il piccin prinzi vede tutto. Forse perché c'è un prezzo più importante alla volta. Il svezzo bain becco il cuore. L'essenziale è invisibile per Sölz.
1: Il pleits in via da Alice Kühne, che vos am Fleiss e la quotidiana da Vendergis, nis in Play RTR.

0: Suenter nos emissiun da Vita e Creta vai vina bond cugl arch musical. A qual è dedicaus al secund project da School Classics?
1: Aina vis la prima ha della chance da cantare insieme con un'orchestra. Quei son fatte impressione, questo tutti noti a cantare. Lui è una quantità più grande, è un corpo più grande, qua ci si sa, e qua c'è una tutta un'altra dinamica.
2: A me piace il touch, e è da cento già 1-2 anni, e combava plagia, e è d'ervo lì a centir notte con Martin Zimmermann.
0: Tocca alla fine di maggio, Martin Zimmermann sta il dirigente del cor del progetto, che meina in paus gis in tribuna da Carmina Burana, da Karl Orff. Il menader musical dels concerts finals è Urs Leonhard Steiner. Da plide persunas involvadas, ed è in qual tunda quella grande ovra, gist su enter las nov. En vita a creta da dots venus udiu tres spindreras allur experiences che las andrem nau al Mexico, a Guatemala e da Uganda e l'Africa. Ma quais insomma veniuter quei da di all'uvra el exterior? Mirja Berweger, per esempio, racconta.
3: Ich habe insgesamt knapp 1,5 Jahre in Uganda gelebt, habe dort mit meinem Mann zusammen für eine Hilfsorganisation gearbeitet und habe gefunden, wenn ich schon mal in so einer ganz anderen Kultur bin, möchte ich auch meine Hebammenfähigkeiten noch erweitern und unbedingt auch so Erfahrung sammeln.
0: Sein rtr.ch ein Artikel mit dem Titel «Drei Spendreres, drei Spajais, drei Kulturen». Svezus è leger che è stato per Anna Brandun, che è stata in Mexico, a scocca Melanie Weber è venuta quella gà a Guatemala. A lei flese in cina fotografie del tempo che le tre donne hanno passato visur mar. Questo è stato, da noi, per voi, io sono Claudia Gattomen, vina buona in bella domenica, senza di.
4: Vita e Creta.

0: puls de la musica svizra.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventa un grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna d'art.
1: RTL, perché la musica è da casa.

0: Proverbis. Matans senza matuns es scona joppa senza bacuns.
1: La canzun de stat sauta sin in prat

sentiment chi strenge la gulle e non lascia cridar. Intanto gli experts quels sezzano intorno a mais discutendo quanto importante

da palottis vi da vellos, da placazze d'acziuns. In avò es restà sulla via un flacci, in avò es restà dalla viera dal fracci, in avò es restà quell'asch per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant con 60 e du mont ci nu bastes prop ce na con 40 nu fus nu scea svelta volta nos bet o vaina troppi da cifar il temp in quel möt. In avò es restà sulla via un flacci, in avò es restà dalla viera dal sfracci, in avò es restà quell'asper sentimento

A las steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. O doi vus caras steulas, a mia vis, vus che las cira tiara si dolce claris. Savens, savens, io stoi vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.